di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

la burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: dove sei adesso? Io voglio soltanto restare con te.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, siamo qua anche oggi, qualcuno dirà, domani è festa, non ci sta nessuno qua neanche oggi, ma no, ci siamo qua anche per questa oretta che faremo con voi. Allora, intanto chiamiamo subito Elisa, che
1: buongiorno.
0: È qua con noi.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come stai Nazareno?
0: Bene, perché bene. Facciamo ormai una domanda. Tu qua, insomma, andiamo andare in giro, eccetera, eccetera. Anche tu fai in giro, no? Domani?
1: Domani?
0: Sì.
1: Non lo so, vedremo.
0: lo sai.
1: Vedremo, ancora non lo so.
0: Allora, che cosa diciamo in questo giorno, che appunto è una festa che già si va in, uno dice, oh sì, domani si facciamo così, e allora?
1: Ma io, in realtà, dato che la nostra trasmissione si concentra molto sulla salute,
0: ecco,
1: stavo leggendo alcune cose riguardo il miele, alcuni articoli riguardo il miele, che è un alimento, pensa Nazareno, che non scade mai. Quindi, a differenza di altri cibi naturali, il miele può conservarsi per secoli senza alterarsi, come confermano gli studi moderni di chimica alimentare. Tant'è che sono stati scoperti vasi di miele ancora commestibile nelle tombe egizie, pensa.
0: Pensa un po'.
1: quelle proprio sono altro che secoli e secoli.
0: Appunto.
1: Il segreto sta nella sua composizione. È povero di acqua, altamente zuccherino e naturalmente acido. Questo crea un ambiente ostile per i batteri e muffe e ne impedisce la proliferazione. Inoltre le api aggiungono un enzima che produce piccole quantità di perossido di idrogeno, un antibatterico naturale. Questa combinazione rende il miele uno degli alimenti più stabili a noi noti. Non a caso è stato usato per millenni anche come rimedio medicinale e conservante. Ecco un esempio di come la natura crea soluzioni chimiche più efficaci delle tecnologie moderne.
0: Mi sta capito? Attento, mi pare, ovvero tutto questo leggi questa cosa.
1: No, perché dobbiamo stare attenti, Nazareno? No, no.
0: No.
1: Dice che lui dice che praticamente il miele è un alimento che non scade, addirittura sono stati scoperti dei vasetti di miele ancora commestibili nelle tombe egizie. Quindi diciamo che la sua composizione qui dice che è povero di acqua, altamente zuccherino e naturalmente acido, fa sì che questo ambiente diventa ostile per i batteri e le muffe, impedendo così la proliferazione e così di rovinarsi. Però non lo assaggerei mai, sinceramente. Non so te, ma io personalmente non lo assaggerei mai. Il
0: no, perché? Perché?
1: Presente nelle tombe egizie. No, no.
0: No, non ti piace?
1: No. Non mi piace, no.
0: Dunque,
1: è una cosa che non vorrei fare, quindi.
0: Dimmi bene, perché questo qui cosa sa fare bene? Fa bene?
1: Il miele sì, Nazareno, fa molto bene. Per...
0: Il miele, no? Il miele?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Il miele fa benissimo. Addirittura, come sappiamo, a produrre il miele sono le api. Le api sono gli insetti impollinatori più importanti del pianeta. Tu pensa, Nazareno, che senza di loro la biodiversità e oltre un terzo delle nostre risorse alimentari sarebbero a rischio. Il miele, oltre ad essere un alimento nutriente e terapeutico, è il risultato di questa straordinaria opera di conservazione ad equilibrio ambientale. Perché le api sono fondamentali per l'ecosistema? Le api e altri insetti impollinatori sono l'anello di congiunzione tra il mondo vegetale e quello animale. Volando di fiore in fiore alla ricerca di nettare, trasportando

0: Nazareno, appunto, loro producono il miele, e il miele rappresenta la riserva di cibo fondamentale per superare l'inverno e le temperature rigide. Per l'uomo è un prodotto naturale prezioso, rinomato per le sue caratteristiche, fonte di energia, ricco di zuccheri semplici, è facilmente assimilabile e fornisce una carica energetica immediata. Inoltre il miele è antibatterico, antinfiammatorio e antiossidante naturale. Viene spesso utilizzato per lenire le toste, il mal di gola, favorire la guarigione di piccole ferite. Le caratteristiche del miele cambiano a seconda del fiore di provenienza. C'è il miele di castagno, che è ricco di minerali, mentre quello di tiglio e di arancio ha proprietà calmanti e sedative. E le api, oltretutto, sono praticamente a rischio scomparsa. Le api quindi sono considerate delle vere e proprie sentinelle dell'ambiente. Negli ultimi decenni, a causa dei cambiamenti climatici, dell'uso intensivo dei pesticidi e della perdita di habitat, le colonie di api sono in forte sofferenza. La loro scomparsa non comporterebbe solo una mancanza del miele, ma un drastico impoverimento della nostra dieta e una crisi profonda per l'agricoltura globale. Per questo motivo, proteggere le api è un dovere fondamentale per la salvaguardia dell'intero pianeta e appunto per approfondire il ruolo vitale e scoprire come sostenere gli agricoltori anche da noi. È possibile consultare le informazioni ufficiali sull'ecosistema e sulle biodiversità pubblicate appunto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Pensa, Nazareno, a proposito di api,
1: Che c'è?
0: Adesso ti dico quest'altra chicca.
1: Vediamo.
0: Allora, due settimane fa abbiamo intervistato con Euno Carini, te lo ricordi, Fabio Strinati, il poeta,
1: sì.
0: Che lui si trova in sanatoria, che è stato ospite da noi, e lui si è ricordato un fatto che è accaduto nel 2017. Mi ricordo che era agosto 2017, io il giorno dopo dovevo partire per Modena con una persona per me importante. E a un certo punto succede che nel tragitto da casa mia lì in radio succede che vengo punta da quest'ape. Era un'ape piccolina che mi si era appoggiata sulla maglia e non ci avevo fatto caso, ho fatto il gesto tipo di pulirmi la maglia, ma senza, cioè, un gesto così, avevo fatto questo gesto ma senza rendermene conto che c'era l'ape, eh.
1: Sì.
0: Ma appunto, e lui si è ricordato, Fabio, di questo evento, e ha detto: ma ancora non hai scritto una poesia su questo.
1: Hai capito, gli hai detto questa cosa, insomma. E lui cosa ti ha detto?
0: Che mi ha risposto e forse ci penserà, non lo so, questo è un mio pensiero.
1: Ecco,
0: no,
1: cosa
0: comunque ero andata a Modena due giorni dopo. E dopo, alla fine, il dito comunque non è che sarà gonfiato, niente, quindi era un'ape piccolina. Dopo sono partita lo stesso con
1: te. Eri un po' spaurita, però, no?
0: Ma era un po', sì,
1: ecco.
0: Perché insomma le punture d'insetto non le amo in modo particolare, quindi no.
1: Però
0: io ho anche un po' paura delle api, dei calabroni, dei mosconi, insomma,
1: tutti questi qua, insomma.
0: Tranne le farfalle, le coccinelle, il resto di tutto quello che vola, no. Quindi tranne farfalle e coccinelle, diciamo, il resto.
1: Questi fanno guerra, quindi devi stare molto attento, perché non è una cosa così tanto tranquilla, insomma.
0: Ma quando mi ho tentato sicuramente, quindi.
1: No, comunque ho sentito una cosa tua che è un po' particolare, perché hai parlato del miele. Sto miele tu pare che non lo mangi.
0: No, invece sì, sai, io a volte lo prendo. Certo, non è che faccio le scorpacciate, però non è che tutti i giorni sto sempre a mangiare il miele. Poi una volta ogni tanto, come si dice, il famoso detto, una volta ogni passata di papa.
1: Sì, perché prima infatti tu dicevi che io sto attento, non lo mangio molto, c'ho paura, cos'è, una cosa del genere.
0: Paura no, è che non è che mi piace in modo particolare, cioè è una cosa che non è che dico, Dio, c'è il miele, allora adesso mi fiondo. Io mi sa che vado molto più per il salato, Nazareno, ho scoperto anche questo, perché per esempio la cioccolata la mangio poco niente. Non è che vado matta chissà quanto per la cioccolata.
1: La cioccolata no?

0: pensa che io
1: poco poi a me piace quella fondente.
0: A me invece mi piace moltissimo, si sa quanto ne mangerei, insomma. Però
1: invece fa male mangiare tanto.
0: Troppa non si può fare, questo è il punto.
1: Esatto,
0: esatto.
1: Ecco. E poi del resto dei dolci, anche il gelato, per esempio, sì, è buono, lo mangio volentieri, però preferisco più la panna.
0: Simonetta ieri me ne ha portato uno che era eccezionale. Uno
1: sì,
0: ho fatto il giornale e l'ho concluso con questo bel questo qui che era buonissimo. Quindi
1: sai che mi piace a me tanto? Mm-hmm. Il sorbetto al limone.
0: Com'è?
1: Il sorbetto al limone.
0: Ah, limone. Vabbè, mm-hmm, quello sì, quello, beh,
1: sì,
0: quello potrebbe.
1: È buono, rinfresca. No, è leggero, non te.
0: Ma per fare questo c'è solo il limone oppure tu ci metti anche altre cose?
1: No, mica lo preparo io. Sì, magari.
0: Ah, beh, quindi tu prendi quello e basta.
1: Sì, è buono, cioè è una cosa che a me piace.
0: Quanti ne prendi ogni giorno?
1: Ma sempre anche lì, una volta ogni passata del papa, ecco, non è che.
0: Ah, no, io pensavo tutti i giorni, invece no.
1: Sì, ciao.
0: Oh, mentre tu adesso ci direi qualche altra cosa,
1: sì,
0: ricordiamo agli ascoltatori che possono anche loro parlare con noi allo 0733 23 7575. Quindi telefonate, ce l'avete.
1: Ecco. Io a questo punto farei una domanda ai nostri ascoltatori.
0: Ecco.
1: Voi siete più per il dolce o per il salato? Oppure più per il miele o più per la cioccolata? Ecco, dateci il vostro parere, il vostro giudizio, raccontateci le vostre esperienze, no? Quindi
0: dopo rispondo anche io, adesso non subito, così vediamo quelli che magari ci chiamano, allora se ci dicono qualcosa, questa potrebbe essere anche. Allora, dici, andiamo avanti.
1: Cambiamo argomento direttamente.
0: Oh,
1: allora, stavo leggendo qua un altro articolo molto interessante. Questa volta noi passiamo dal miele alle api, ovviamente cambiamo totalmente tema e passiamo al dormire.
0: Sì, cosa ci dice?
1: Dormire con il cuscino tra le ginocchia fa bene, Nazareno, tu che dici?
0: Scusa, non ho capito bene, ricordi un po'?
1: Dormire con il cuscino tra le ginocchia fa bene?
0: Tra le ginocchia?
1: Mm-hmm.
0: Io non ho fatto mai quello, ho capito?
1: Ah, non hai fatto mai?
0: No.
1: Allora, qui dice, inserire un cuscino tra le gambe è una strategia semplice per migliorare il comfort notturno e favorire l'allineamento della colonna vertebrale, del bacino e delle anche. Non rappresenta una cura, ma contribuisce a una corretta igiene del sonno. Dice qua, allineamento della schiena previene praticamente la rotazione del bacino e la torsione della colonna lombare.
0: Lombare, quello che sì.
1: Sì,
0: sulla panda, ecco.
1: La panda. Vabbè. Tipiche di chi riposa sul fianco. Beh, io praticamente riposo sempre sul fianco.
0: Sì,
1: la riduzione della pressione limita lo sfregamento e alleggerisce il peso sulle articolazioni di ginocchia e anche. Aiuta a mantenere i muscoli lombari rilassati, riducendo la rigidità al risveglio. Chi dorme sul fianco per stabilizzare la postura ed evitare disarmonie tra spalle e bacino e gambe, quindi è importante mettere questo cuscino tra le gambe.
0: Mm-hmm. E poi
1: dopo c'è anche consigliato mettere questo cuscino anche per le donne in gravidanza, in quanto offre un supporto al bacino e migliora il comfort della posizione laterale. Poi inoltre è importante per chi magari soffre di fastidi lombari, risulta utile come misura di comfort in caso di rigidità lombare, sciatalgia o tensioni muscolari. Come posizionarlo correttamente? Allora, il cuscino va collocato tra le ginocchia, mantenendole leggermente piegate.
0: Tra le ginocchia?
1: Uh-huh.
0: Ma scusa, è messo sul letto? Oppure
1: sul letto?
0: Sul letto.
1: Allora, tu stai sul letto disteso su un fianco, no?
0: Sì.
1: Dopo tu destra o sinistra.
0: Su un fianco?
1: Su un fianco,
0: ah,
1: sì.
0: No, non con la... tutto con... Non...
1: qui dice che di solito per chi sta su un fianco, prendi questo cuscino e lo inserisci praticamente tra le ginocchia.
0: Capito.
1: Tra le ginocchia. Dice qua, va collocato tra le ginocchia mantenendole leggermente piegate, assicurando che le gambe restino parallele.
0: Parallele addirittura, mamma mia, è difficilissimo questo.
1: Chi riposa di schiena invece dovrebbe inserire il supporto sotto le ginocchia per scaricare la tensione lombare.
0: Sotto quindi le ginocchia?
1: Sotto, sì.
0: Allora aspetta però, sotto le ginocchia, se io capisco bene, devo stare poi con la giù con le gambe?
1: Ma dopo devi stare supino. Sì,
0: ecco, ecco.
1: Supino, quindi sdraiato con la schiena. Metti questo cuscino cioè sotto le ginocchia,
0: sì,
1: mentre se stai su un fianco ha messo tra le ginocchia.
0: Questa cosa qui non è facile, bisogna saperla bene. Capire bene quello che deve fare uno.
1: Magari se ti interessa, vuoi far aiutare la Simonetta. Sì. In base a come dormi, se dormi magari su un fianco oppure supino. Puoi tenere appunto questo cuscino per scaricare la tensione lombare.
0: Aspetta, che vuol dire? Io non so che vuol dire supino. Spiegami bene.
1: Supino significa per chi riposa sulla schiena.
0: Ah, sulla schiena?
1: Sì.
0: E quindi si mette sulla pine? Perché sulla schiena?
1: Si mette non sulla schiena, ma si mette sulle ginocchia, sotto le ginocchia.
0: E come sarebbe se uno c'ha la schiena, ma li mette sulle. Che c'entra?
1: Serve per scaricare la tensione della zona lombare, della zona bassa.
0: Oh, sulla testa poi mette un altro di questo.
1: Certo, sì.
0: Ah, due ce ne vogliono quindi.
1: Sì, uno per la testa e uno per le gambe.
0: Ecco, ti pareva tu. E dopo uno riesce a dormire?
1: Sì, se si rilassa, perché no?
0: Potrebbe farlo tu.
1: Dice, dormire con un cuscino tra le ginocchia è un accorgimento semplice che può migliorare in modo significativo il comfort notturno, soprattutto di chi riposa abitualmente sul fianco. In questa posizione infatti le gambe tendono a sovrapporsi e il ginocchio superiore può scivolare in avanti trascinando con sé anche il bacino. Questo movimento ripetuto per molte ore può modificare l'assetto della zona lombare e aumentare la tensione su muscoli, articolazioni e legamenti. Il cuscino funziona come un supporto intermedio, mantiene le ginocchia separate, aiuta a conservare un migliore allineamento della colonna vertebrale e riduce la torsione del bacino. Certo, non è una cura per il mal di schiena, ma può essere un valido aiuto all'interno di una corretta igiene del sonno e quando è necessario in un percorso indicato dal medico o dal fisioterapista.
0: Ah, ecco, quindi anche i medici dice che si possono fare una cosa di questo genere. No, dico, anche i medici dicono che va bene così, insomma.
1: Sì, anche i medici dicono che possono, cioè che può fare questa cosa, che è importante.
0: No, io pensavo che era un'idea che fa qualcuno, lo dice, gli altri lo fanno, eccetera, eccetera. Invece anche quelli che
1: appunto... Anche i medici magari lo consigliano.
0: Ecco, è giusto. Però certo, con due cose lì, non so come si dorme bene. Vedremo
1: con
0: dopo.
1: Con i cuscini? Forse è questione di abitudine, no? Dopo uno piano piano ci fa... Mi fa l'abitudine. Comunque il cuscino sulla testa, sì, quello è importante averlo.
0: Come facciamo se no? Quello lo è. Non so io se qualcuno lo fa senza con la testa, ma penso di no. Tutti lo fanno.
1: Non so, quindi dipende da come una persona è abituata, cioè magari non dorme senza cuscino. Oppure magari una persona può dormire anche con più cuscini. Io ad esempio dormo con tre cuscini.
0: Tu dormi senza cuscino?
1: No, ne dormo con tre.
0: Ah, con tre? Con sì. Tre cuscini?
1: Con tre cuscini, sì.
0: Ma stai dritta, no? Sì che stai...
1: Non lo so, però... Meno male, riesco a dormire... Allora, io ne ho due normali e uno per la cervicale.
0: Ecco, vedete? Nel nostro... la cosa che si fa... Ecco, ci sono tante... cose che noi non sappiamo. Io non sapevo che uno con tre cose
1: non so se va bene, sicuramente non va bene, però vabbè, diventerò una giraffa, non so.
0: Ecco, allora tu lo fai tutto sempre così,
1: Io quello come viene viene della serie, ecco. Anche se vado controcorrente, tanto poi dopo il collo è mio, quindi.
0: No, questo è interessante perché molti ti potranno chiamare per dire dimmi un po' come
1: va. Ma come
0: va
1: dormi?
0: Ecco, dire. Come dormi, se posso farlo anche io, eccetera, eccetera.
1: No, andate sotto consiglio medico, io sbaglio, quindi è sbagliato secondo me dormire con tre cuscini, però io però mi trovo bene. Io ho provato a dormire con uno, non ci riesco, con due niente, alla fine pare che con tre pare che va, quindi.
0: Poi dopo se vedi che non va bene vai a quattro magari.
1: No, magari no. Diminuisco, ritorno a due.
0: Ma da quando hai cominciato a fare più di uno?
1: Sinceramente da quest'anno.
0: Ah, da quest'anno addirittura?
1: Sì, da quest'anno, ne ho aggiunto uno.
0: Ecco. E perché? Cioè, tu con uno non avevi...
1: No, mi sentivo troppo bassa, non mi faceva male la testa.
0: Ah, ecco, ti faceva la testa. Ecco. Questa è una cosa che io non ho mai saputo, eh? Quindi è la prima volta che so questa cosa che tu hai fatto. Però penso che anche altri magari lo faranno anche loro.
1: Allora facciamo anche questa domanda. Voi con quanti cuscini dormite?
0: Ecco, in quanti cuscini dormite?
1: Ho quanti cuscini? Ditelo qua. Fateci sapere, ma oggi non ci chiama nessuno, Nazareno.
0: Beh, ma sai, oggi siccome domani quando c'è. Capito? Quando c'è domani, tutti quanti sono un po'.
1: Allora, noi intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori. L'altra volta ci aveva chiamato Sandro e Giovanna. Poi ecco, tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono e che ci vogliono bene.
0: Ci vogliono bene, sì.
1: Spero di sì.
0: No,
1: perché
0: detto...
1: se devono voler male.
0: No, perché ho sentito che l'hai detto subito, no? Dico, quindi è vero che ci vogliono bene?
1: Io penso proprio di sì, dai, anche perché ci fanno sempre i complimenti, dicono che siamo di compagnia, quindi io penso di sì, Nazareno, dopo non penso che ci vogliono male, perché tu hai qualche dubbio?
0: No, io sono con tutti quanti ci vogliono bene. Anche perché se qualcuno non è vero io non glielo dico, perché dopo quello si infuria e chi dopo glielo ferma.
1: E va bene, Nazareno, che ci vuole bene ben venga, che ci vuole male pregheremo per lui.
0: Tu immagina, no? Io dico tu a me non mi vuoi bene, quello che non so dopo che fa, quindi è meglio non dirglielo.
1: E che fa Nazareno? Fa quello che prima. Che vuoi fare tanto?
0: Bene, stiamo giocando un po' con tutti, quindi non vi preoccupate.
1: Sì, siamo un po' leggeri oggi, quindi dato che domani è pure festa.
0: Ecco, allora.
1: Ecco, è importante avere accanto una persona comunque che ti vuole bene. A me per esempio, ti dico la sincerità, sono contenta quando ci chiamano, quando ci dicono che siamo di buona compagnia, che appunto se ti fanno sentire il loro affetto nei nostri riguardi, cioè ti senti apprezzata. No, Nazareno, io ti dico, io ogni volta che loro e i nostri ascoltatori ci chiamano e ci dicono che stanno bene con noi, io mi sento il settimo cielo.
0: Questo è vero, loro sanno che noi abbiamo una grandissime cose da dirvi, e questo è bello.
1: Ecco. Sì, è vero.
0: Adesso tu ce n'hai un'altra ancora, no? Mi pare per cercare di capire.
1: Adesso qua avrei trovato, sempre se riesco, perché tu devi sapere, Nazareno, che c'è anche un'altra novità nella mia vita.
0: Ah, un'altra?
1: Sì.
0: Ce n'hai allora, già 55.000 e un'altra
1: ce ne sono due, allora uno è andato e un altro è, cioè una cosa che va ci sta un'altra che viene, no? Quindi
0: sì.
1: In questo caso appunto si parla di amore, e per un amore che va un altro è arrivato, insomma.
0: Oh, questa è una cosa molto importante, quindi adesso
1: ecco,
0: dimmi bene.
1: Allora non è una persona, però per me è come se lo fosse. Ho adottato un cane.
0: Ah no, io pensavo un'altra cosa, però vabbè.
1: No, la persona giusta forse arriverà, non lo so, non mi interessa in questo momento perché...
0: C'hai da fare,
1: sbaglio. Io con l'amore, per quanto riguarda le persone, sbaglio sempre tutto, quindi credo che siano fatte in un modo e poi dopo si trasformano lungo il tragitto, non lo so.
0: No, spiegami bene, cioè tu li conosci e poi questi si cambiano?
1: Nazareno, giusto spiega che devo dire.
0: Ma come sto facendo?
1: Non va. E allora a questo punto, ma non sono l'unica,
0: Non sei l'unica?
1: Perché ieri ho conosciuto un'altra ragazza che mi ha detto: guarda, preferisco l'amore per gli animali, degli animali, piuttosto che delle persone, perché tante volte le persone sono, non tutte, sono opportuniste, cioè fino a quando gli sei comodo, poi dopo stava di vedere.
0: Oh, ecco, allora qual è, perché questa è una cosa interessante, fra animali e uomini o donne, cioè qual è che tu dici che vanno meglio queste altri e non noi? Com'è sta faccenda?
1: Non voi, cioè bisogna vedere una persona com'è fatta, com'è stata cresciuta, educata, ecco. Ci sono anche persone brave e persone che purtroppo si perdono per strada, che se devo dire, Nazareno, forse calano la maschera. Fermo, il cane, scusate. E allora, dico, guardo invece l'animale, diciamo che dal mio punto di vista, e non solo il mio, è sempre fedele comunque a sé.
0: Questo hai detto una cosa interessante. Qualche volta gli animali sono più
1: fedeli,
0: vero?
1: Sì, e per me, allora, tu devi sapere, Nazareno, che allora io lui l'ho adottato pochi giorni fa? Sì, dobbiamo finire a fare tutto quanto i passaggi, no? Perché lui stava su un rifugio.
0: Sì.
1: Si chiama Eddie? È un medice. Eddie, sì, come Eddie, sì. Maffi, è un meticcetto. E anche lui purtroppo è rimasto solo, perché anche lui ha perso una persona importante.
0: Allì.
1: Una persona che lo aveva cresciuto fin da piccolino. Purtroppo questa persona è venuta a mancare per, non so, forse stava male, oppure per vecchiaia, non so adesso la...
0: Era vecchio, quindi.
1: Di cosa è deceduto il padrone, e è rimasto solo. Allora ho letto il suo annuncio e in pratica dico, il mio purtroppo lo stesso è salito in cielo, il cagnolino mio, anche lui era un trovatello.
0: Come si chiamava innanzitutto, perché è bello se stesso?
1: Charlie, come Charlie Brown.
0: Sarli?
1: No. Nazareno, non ci prendiamo.
0: Dimmi un po' le cose, così lo capisco.
1: Charlie, Charly.
0: Ecco, benissimo, adesso l'ho capito bene, vai.
1: Charlie, ecco. Ok. Si chiamava Charlie e purtroppo è la vecchiaia, 14 anni, ecco.
0: Cioè, sono 14 anni, diciamo, i cani?
1: Più o meno l'età è quella, insomma. Dopo c'è anche chi più un pochino di più, però... diciamo che più o meno l'età della vecchiaia dopo è quella, Nazareno, perché tu fa conto che i cani si contano 7 anni,
0: ecco,
1: quindi magari fanno un anno oppure fanno un anno e si conta per 7, per esempio, che ne so, fanno 2 anni, quindi 2 per 7 14,
0: sì.
1: Ok, quindi ecco. A loro gli fa così. Quindi ecco. quando loro arrivano a 14 anni, comunque stanno, diciamo, su un centinaio, su per giù. Quindi l'età è come l'essere umano, no? L'essere umano arriva, per chi è fortunato, anche a 100 anni o poco più.
0: Esatto. Beh, vedi, tante volte anche noi facciamo alcune cose, gli altri ne fanno altre, insomma.
1: E allora Nazareno, ho letto l'annuncio di lui che stava solo, che cercava casa, e adesso, ecco, siamo insieme, ci siamo trovati. Lui è un cane affettuosissimo, gioca, ha 1 anno e mezzo. Con il gatto ancora non ci siamo, perché ha paura, perché ha il gatto, perché lui se no è tranquillo. Esce 3 volte al giorno, se può anche 4, ormai siamo diventati un tutt'uno. E ti dico anche un'altra cosa, Nazareno, casualità del destino, mettila come vuoi. Io purtroppo ho perso papà a gennaio, lui è nato a gennaio.
0: Toh, pensa un po'.
1: Ecco. Un anno prima, però a gennaio.
0: A gennaio, ecco, sì. Beh, vedo
1: e
0: che.
1: Allora, Può darsi pure che sia un regalo del papà dal cielo, perché magari sta, che insomma, non sto bene a livello di, sentimentale, come posso dire, a livello cioè neanche umano, quando ti capitano questi lutti emotivo, si può dire, no?
0: Sì.
1: Magari a livello emotivo non sto bene, perché ad ogni modo la perdita sua mi ha segnato in modo profondo. E allora ecco qua che mi è arrivato questo dono da, io penso questo dono dal cielo, magari per chi ci crede.
0: Tanto.
1: E ti dico, Nazareno, che piuttosto, perché dopo una persona fa come meglio crede, cioè
0: quello
1: chi
0: sì.
1: li adotta male sul canile oppure sul rifugio, e chi invece preferisce comprarli di razza, acquistarli. Però ecco, se si può fare del bene a un cagnolino che non come il mio o come tanti altri che purtroppo non hanno una famiglia e si trovano in canile oppure sui rifugi, l'adozione secondo me è la cosa migliore, ecco. Dopo ognuno fa come meglio crede. Io ho scelto l'adozione perché fare del bene prima di tutto.
0: Ma il cane non dice niente, dice: oh, mettimi qua, metti qui qua su.
1: È felicissimo il cane, quindi ormai è diventato il padrone di casa, anche adesso, eccolo. Lui me ne salta addosso, ma bravo.
0: Lo vedi.
1: è felice proprio, è felice. Dopo Nazareno mando le foto a Simonetta.
0: Ecco, bravo, vai così, dai. Allora, senti, adesso facciamo una cosa. La pubblicità e poi una canzone e poi torniamo con te, eh?

0: 0733 23 75 75 se volete chiamarci con Elisa che stiamo dicendo cose importantissime, attenzione, oggi così voi non le avete mai sentite le cose che diciamo. Allora,
1: a proposito di salute, no? E di animali, Nazareno,
0: sì, ecco.
1: Sarà la pubblicità e la canzone. Mm-hmm. Ho avuto modo di cercare i benefici, no? Di avere un animale.
0: Un animale?
1: Sì, dice, gli animali migliorano la nostra salute sia fisica che mentale. È scientificamente provato che interagire con loro riduce lo stress, abbassa la pressione sanguigna e stimola il rilascio di endorfine e ossitocina, favorendo il buon umore e aiutandoci a combattere la solitudine e la depressione.
0: Questo per l'uomo?
1: Mm-hmm.
0: Per le persone, no?
1: Sì. Cani e altri animali ci costringono a muoverci quotidianamente. La loro presenza riduce il rischio di malattie cardiache e favorisce il recupero come eventi da infarto.
0: Sì.
1: Recupero di eventi come infarti, ecco. Nei bambini crescere con animali domestici può rafforzare le difese immunitarie. Io infatti adesso sono giorni che mi muovo sempre, se si può dire. E...
0: No, dici, tu hai usato uno di questi?
1: Io con il cane, sì, uscendo mi muovo, Nazareno.
0: Ah, con il cane, ecco.
1: Sì, sì, anche perché andiamo fuori 3 o 4 volte al giorno, quindi... Ecco.
0: Ma il medico tuo dopo non si infuria, dice, a me non mi chiami e c'è il cane.
1: Ma tanto mi avrebbe detto la stessa cosa, perché anche il medico mi ha detto sempre di muovermi.
0: Ah, di muoverti.
1: Sì, quindi adesso ho una scusa in più, diciamo, ho un motivo in più per farlo.
0: Ecco, anche questo per esempio è una cosa che dobbiamo...
1: Io prima lo facevo da sola, facevo le passeggiate da sola, anche arrivando lì col mezzo pubblico, però dopo continuavo a fare la passeggiata lì a Piediripa e poi ritornavo su sempre col mezzo pubblico e lì perché stavo da sola, però adesso in compagnia di Eddie e ovviamente non è che posso farlo arrivare fino a giù a Piediripa. Siamo qui, facciamo le passeggiate qui nei dintorni e io vedo che lui sta tranquillo, che è sereno, che piano piano perlustra la zona per lui nuova.
0: Ecco, allora però un momento, tu come fai? Cioè perché qui fai da sola, fai questo, quell'altro?
1: Da sola, sì.
0: Da sola, vero? Ecco.
1: Sì.
0: E uno come deve fare? Cioè, diglielo, perché qualcuno potrebbe far come te.
1: Quando... Al cane?
0: Al cane oppure anche quello che tu vai
1: da sola, esatto. Scegliete un posto che vi piace, che dove magari vi rilassate, tipo tante persone vanno alla Baia di Fiastra a fare le passeggiate magari da soli o con gli amici o anche con la persona cara, che può essere un familiare, un marito, la moglie, insomma, il compagno, la compagna, fidanzato, fidanzata, che sia, insomma, con chi vuole fare queste passeggiate, ma dico anche con gli animali, perché no?
0: Anche con gli animali, ecco, sì, questi purtroppo non parlano però, però
1: sì, però.
0: Ah, parlano pure?
1: No, non è che parlano come noi, però a modo loro sì.
0: A modo loro, questo è giustissimo.
1: Loro,
0: ecco. No, questo è bello perché andare un po' in giro, no? È una cosa bella, dove, come dicevi tu adesso, magari anche uno va su un prato, su qualcosa, insomma, non c'è tanto caos e quindi si sta bene. Ecco.
1: Sì, dopo ci sono anche i cani, no? Io adesso con lui ancora devo fare la prova. Magari preferisco prima farla in casa perché ancora non so come può reagire.
0: Non lo conosci bene, bisogna.
1: Non lo conosco bene, quindi dico: non vorrei che magari lancio la palla, prende, scappa, va, ciao, chi si recupera più proprio. Però ecco, magari ci sono i cani che amano anche giocare con la pallina o con qualsiasi altro oggetto loro. Ci sono famosi cani da riposto, no? Tu gli lanci male la pallina e loro te la riportano indietro, poi dopo c'è chi prende la palla e scappa e va, ciao. Quindi, ecco perché non lo voglio fare all'aperto ancora, perché non si sa mai che...
0: Oh, questo l'ho visto pure io, però non capisco questi come fanno a capire che devo dartela un'altra volta, cioè che te la portano,
1: non lo so.
0: E io dico, ma come fa sto cane a sapere questa cosa?
1: Forse è una questione d'abitudine loro, non lo so, oppure uno che piano piano ce l'abitua, è un modo anche per educarlo ai comandi magari, no? Tipo per esempio c'è un ragazzo che conosco che addirittura lui ha un cane e fa le gare di agilità, nel senso che ci sta questo cagnolino che fa tutto un percorso fatto magari anche con gli ostacoli, e diventa proprio lì una passione dove uno, perché no, può anche vincere i premi,
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Premi sì. Di che tipo?
1: Tipo medaglie, non so adesso, però ci sono queste cose.
0: Soldi tipo. Niente, no?
1: Quello non lo so, Nazareno.
0: Ecco.
1: Quello non te lo so dire, però tipo può darti pure, non è...
0: Ci potrebbe essere, ci anche potrebbe, quello, sì.
1: Ci sono i cani che vengono appunto addestrati, prendi per esempio, no, i cani poliziotto. Quelli sono addestrati per i casi in cui c'è la droga, i casi in cui c'è anche ipotesi, no, i cani da soccorso. Tipo c'è un terremoto, ci sono cani che anche quando c'è stato il terremoto, questo del 2016, hanno scavato le macerie, tra le macerie. Ci sono cani che Nazareno vengono appunto educati, addestrati per questo, anche i cani che magari sono da salvataggio, no? Anche in acqua, oppure anche sulle zone di montagna, metti ipotesi che c'è una valanga, c'è un qualcosa che... insomma, che di brutto, loro intervengono anche sia le ti faccio un esempio, le varie protezioni, ecco,
0: c'è questa cosa
1: a loro. Sì, adesso mi è venuta in mente la protezione civile, no, ad esempio, però ecco, o chi magari interviene, ci sono in alcuni casi ci sono anche i cani.
0: I cani hanno una certa loro sa così vanno.
1: E un'altra cosa importante, i cani vengono anche utilizzati per la pet therapy, che come diciamo sempre è dedicata la pet therapy per le persone o anche i bambini che purtroppo stanno male e lottano ogni giorno contro i tumori. Serve anche per un attimo di staccare la mente dalle terapie e da tutto il resto, insomma. Inoltre, insomma, anche diciamo per alleviare un po' la sofferenza che purtroppo un tumore produce.
0: Certo, non è una bella cosa.
1: Sicura,
0: insomma,
1: ecco.
0: Su questo siamo sicuri.
1: Ecco. Oppure un'altra cosa importante che è capitato più una volta di vederli, i cani che vengono magari per le persone non vedenti, ci sono questi cani che li aiutano, che gli fanno la guida.
0: È vero, sì, infatti. Mm-hmm. Quindi, e ci sono molti appunto che lo prendono, e questa è una bella cosa. Mm-hmm. Ecco. Cioè, è vero che i cani hanno un tipo di capire quello che devono fare. Questo sì.
1: Sì.
0: Non è poco,
1: No, assolutamente. Quindi per me, come tutti gli animali, loro sono fenomenali. Penso, io sono cresciuta con i cani in Nazareno, quindi fin da piccolina.
0: Ah, ecco, cresciuta con i cani addirittura.
1: Sì, sono cresciuta insieme a loro.
0: Ecco, perfetto. Bene, e detto questo, vi abbiamo detto tante cose oggi, qui Elisa sa fare un sacco di cose, perciò ve lo sa dire. Voi quando vi sente qualcosa, vi serve, ecco, con lei riuscite subito a far tutto, ecco, questo.
1: Speriamo, dai, io spero di essere di aiuto a chi ci ascolta, di compagnia, come dicevamo prima. E poi ecco, passo dopo passo andiamo avanti insieme.
0: Aspetta che voglio vedere se Giola ancora fa un po' di cosa,
1: di pubblicità.
0: Non ce l'ha, perfetto, no. Possiamo ancora andare avanti. Allora, okay. Vai con un'altra notizia, vai.
1: Un'altra notizia che vi posso consigliare, dato che ci stiamo avvicinando l'ora di pranzo. Cosa vuoi mangiare, Nazareno, oggi?
0: oggi non lo so, perché non so la mia signora fa che cosa farà.
1: Allora, io a questo punto va, facciamo i filetti di ricciola saporiti.
0: La?
1: Ricciola, un tipo di pesce.
0: Che?
1: Un tipo di pesce.
0: Ah, un tipo di pesce, Allora, vediamo.
1: Allora, qua occorrono 8, sì, ciao, ingredienti per 4 persone, 800 grammi di filetti di ricciola, 400 grammi di zucchine, 30 grammi di burro, uno spicchio d'aglio, 300 millilitri di fumetto di pesce o brodo vegetale, un cucchiaio di prezzemolo finemente tritato, un cucchiaio di bottarga grattugiata e il sale. Procedimento: lavate e spuntate le zucchine, tagliatele a rondelle non troppo sottili. Fondete il burro in una larga padella, unite l'aglio sbucciato e lasciatelo soffriggere a fiamma media 2-3 minuti. Alzate la fiamma, eliminate l'aglio e rosolate il burro, nel burro i filetti di ricciola 2 minuti per parte. Abbassate la fiamma, gocciolate il pesce e versate nella stessa padella le fette di zucchine e fatele insaporire a fiamma media 2 minuti mescolando. Bagnate le zucchine con il brodo vegetale, e cuocetele per circa 6 minuti a fiamma medio bassa, saltandole leggermente. Aggiungete poi i filetti di ricciola, mettete il coperchio e concludete la cottura. Occorreranno 4-5 minuti secondo lo spessore. Sgocciolate i filetti, disponete nei piatti le zucchine con il loro fondo di cottura, adagiate sopra le zucchine i filetti e cospargeteli con il prezzemolo tritato e la bottarga, e quindi servite. Potete rendere più saporito e aromatico il piatto aggiungendo anche un cucchiaino di colatura di alici.
0: E vedi, quindi
1: il pesce nazareno?
0: Il pesce sì, però non tantissimo.
1: Ecco, quindi ho
0: non tantissimo. Bene. Ecco, però qualcosa lo prendo, sì. Quello lì. Quindi ci sa, a molti io lo sento, lo fanno molto, lo vogliono perché gli piace. Quindi, beh, ognuno di noi ha io questo o quello.
1: Certo.
0: Ecco. Bene, poi dopo che cosa c'hai ancora da dirci?
1: Ti posso dire, Nazareno, io a questo punto vorrei ricordare l'appuntamento per questa sera con il notturno, con me, Gianni e Andrea. Oggi dedicheremo la puntata a Gianni Morandi, e che dire, dalle 22:30 fino a mezzanotte sarete con noi, in nostra compagnia.
0: Ecco.
1: Chiamateci sempre allo 0733 23 75 75 e sentiremo tutte le novità di Gianni che ormai, ecco,
0: io ogni tanto vi ascolto e dico sentiamo, questo va bene, questo sì, questa volta no, questo sì, eccetera.
1: Ecco, per ora va tutto bene, oppure dobbiamo, non lo so, dobbiamo fare altro, dobbiamo dire altro?
0: No, va bene, sì, avete cominciato bene. Poi però, certo, come tutti, si va avanti e dopo pian piano si va sempre di più, no? Si fa sempre di più.
1: Quindi abbiamo formato un bel trio.
0: Ecco, cioè come avete cercato di fare questa cosa? Come la volete fare?
1: Riguardo Gianni Morandi, dici?
0: Allora, no, voi.
1: Il notturno, come è nato tra noi tre?
0: Esatto, quello
1: lì. Allora, tuo suggerimento tu?
0: No, io vi ho ascoltato due volte, mi pare, e mi pare che cominci state andando abbastanza bene, certo.
1: Ecco, prima cosa in base ai tuoi insegnamenti, seconda cosa è stato detto anche sul suggerimento tuo che avevi proposto, questo mi sembra che me l'aveva detto Gianni, che avevi fatto te la proposta, se in caso io non ci sono perché ho vari impegni eccetera, potete farlo il notturno con Elisa, e ci hai azzeccato, Nazareno, quindi proprio
0: lo vedi
1: sì.
0: Io ho detto quando c'è Elisa meno male, sennò quelli non so che cosa combinano,
1: ecco. Però ecco, ci divertiamo, stiamo tranquilli, certo, a volte le cose un po' si dilunga, dopo ritorniamo sui binari, ecco, come ci ha insegnato te.
0: dovete stare attenti perché io le ascolto, quindi
1: dopo ci metti il voto.
0: Sì, ecco.
1: Per ora io quanto prendo quando
0: c'è la mia signora prendo. Che mi dice sempre vieni a dormire, ma io dico fammi ascoltare bene questi perché non si sa dove vanno a finire,
1: quindi... ecco. Dico, che voto mi dai, Nazareno?
0: Allora, il numero a te te ne posso dare quasi 9.
1: Ah, ecco. Quasi 9, bene.
0: Agli altri devo ancora pensarci.
1: Ecco,
0: perché devo vedere un po' perché... Però, ecco, Gianni è forte, Gianni è...
1: Sì.
0: Anche Andrea, su.
1: Dobbiamo dire sì.
0: Senti, ma
1: dai,
0: voi...
1: nel complesso un bel 10 ce lo meritiamo, dai.
0: Senti, ma voi, prima... capite quello che volete fare?
1: Sì, ci organizziamo prima.
0: Ah sì?
1: Mm-hmm.
0: Dice, facciamo questo, quell'altro?
1: Sì, il tema ce lo prepariamo prima.
0: Dove andate adesso?
1: No, ognuno per conto solo. Decidiamo lì quando ci incontriamo ogni lunedì, no? A fine notturno. Dice, il prossimo tema sarà, non so, l'altra volta abbiamo fatto Ligabue. Questa volta abbiamo detto il prossimo tema Gianni Morandi, un po' andiamo anche a quello che interessa agli ascoltatori, no? Quindi magari c'è chi ci chiama che dice vorrei sentire la canzone di, e noi dopo da lì dico ok, partiamo. Avevamo iniziato questa cosa dei cantanti con Gino Paoli da purtroppo quando è venuto a mancare. E da lì piano piano tipo ci sta un nostro ascoltatore che si chiama Benito e lui è appassionato di Pino Daniele, quindi magari il prossimo potrebbe anche essere Pino Daniele, il prossimo cantante.
0: Perfetto.
1: Dopo del limone mette la musica, magari i brani, quelli più famosi.
0: Allora senti, bisogna che finiamo qui che mi dice giustamente è di là che è finito, dobbiamo allora fermarci a stasera. Okay. Allora
1: va bene Nazareno, stasera se vuoi chiamaci che ci fa tanto piacere.
0: Vediamo.
1: E allora appuntamento questa sera e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ciao a tutti.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Zitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Siete sempre in compagnia di Morena Oro, ogni giorno alla stessa ora, per ritagliarci uno spazio per noi da dedicare alla lettura, che io faccio per la prima volta molto spesso di un libro insieme a voi, quindi le emozioni sono in diretta, anche gli errori di lettura sono in diretta, proprio perché voglio che sia tutto molto genuino e spontaneo, senza grossi preparativi. Oggi salutiamo Il diavolo veste Prada, ringraziamo Loren Weisberger di averci tenuto compagnia in questa estate molto calda e afosa, ma soprattutto di averci fatto conoscere i meccanismi che regolano l'alta moda e l'elaborazione di una rivista patinata quale può essere Vogue, in questo caso Runway. Andiamo avanti e chiudiamo questo appuntamento.

Papà era già scappato in clinica, dove lavorava due mattine a settimana, e mamma stava per uscire. Buongiorno tesoro, non immaginavo che fossi sveglia. Sono di corsa adesso, devo uscire. Ho uno studente che mi aspetta alle 9, l'aereo di Gilles decolla a mezzogiorno, quindi è meglio che partiate un po' prima per evitare il traffico dell'ora di punta. Lascio il cellulare acceso per qualsiasi evenienza. Oh, tu e Lily cenate a casa questa sera? Non sono sicura, mi sono appena svegliata e non ho ancora preso una tazza di caffè. Posso dirtelo un po' più tardi? Non ebbi risposta. Tempo di aprir bocca, e mamma era già a metà strada verso il garage e non mi ascoltava più. Lily, Jill, Kyle e il piccolo Isaac erano seduti al tavolo di cucina in silenzio, immersi nella lettura di diverse sezioni del New York Times. Guardai il piatto di frittelle dall'aria floscia, la bottiglia di succo di frutta scaduto e il toast imburrato ormai freddo. L'unica cosa dall'aspetto commestibile era il caffè che papà aveva acquistato durante la sua quotidiana passeggiata di primo mattino da Dunkin' Donuts. Come non capirlo? Faceva parte della sua strategia di sopravvivenza. Faceva di tutto pur di non dover mangiare niente che mamma avesse cucinato con le sue mani. Con un sospiro inforcai una frittella, feci per tagliarla, ma svelò un cuore duro come la pietra. Questa roba è immangiabile. Papà non ha preso delle ciambelle oggi? Sì, le ha nascoste nell'armadio a muro fuori dal suo ufficio, spifferò Kyle. Non voleva che le vedesse tua madre. Porta qui la scatola, va là. Il mio cellulare, gradito ricordo di Runway, suonò mentre ero a metà strada. Pronto? Risposi. Buongiorno, parlo con Andrea Sachs. Sono io, chi parla? Ciao Andrea, sono Loretta Adriano della rivista 17. Tuffo al cuore. Avevo buttato giù un racconto di 2000 parole su una ragazzina che si faceva prendere dallo studio tanto da mettere a rischio il rapporto con gli amici e l'armonia della sua famiglia. Mi c'erano volute solo 2 ore per scrivere quella cretinata, ma pensavo di essere riuscita a toccare le corde giuste. Era divertente e commovente. Loretta, buongiorno. Buongiorno, cara. Senti, mi hanno passato la tua storia e devo dire che mi piace. Va un po' rivista, logicamente, e il linguaggio in alcuni punti è troppo forbito. Le nostre lettrici sono per lo più adolescenti, ma vorrei pubblicarla sul numero di febbraio. Davvero? Quasi non ci credevo. Avevo spedito la storia a una dozzina di riviste, ma non mi aveva risposto ancora nessuno. Certo, paghiamo $1.50 a parola. Ho solo bisogno che tu mi compili un paio di formulari per le tasse. Hai già pubblicato altre storie da freelance, vero? A dire il vero no, però ho lavorato per Runway. Pensai che questo potesse aiutare, chissà poi perché. Oh, davvero? Anch'io ho lavorato a Runway dopo la laurea. Ho imparato più lì in un anno che qui nei 5 successivi. Sì, anche per me è stata un'esperienza, una vera fortuna. Cosa facevi a Runway? Ero assistente di Miranda Priestly. Davvero? Poveretta, non lo sapevo. Aspetta un minuto. Ma sei per caso quella che è stata licenziata a Parigi? Realizzai troppo tardi di aver fatto un grosso sbaglio. Erano uscite parecchie indiscrezioni su Page 6 riguardo alla scenata scoppiata tra me e Miranda alla sfilata qualche giorno dopo il mio rientro a casa. Ebbi la sensazione che a Loretta la mia storia sarebbe piaciuta molto meno di prima, ma non vedevo via d'uscita. Già, ma non è andata come hanno scritto in quell'articolo, davvero? Il giornalista di Page 6 ha decisamente ingigantito la storia. Beh, spero di no. Bisognava pure che qualcuno dicesse a quella donna di andare a farsi fottere. E se sei stata tu, beh, complimenti. Miranda ha reso la mia vita un autentico inferno per tutto il tempo che ho passato a Runway. E non lavoravo nemmeno alle sue dirette dipendenze. Senti, adesso ho una riunione, però perché non prendiamo un appuntamento? Tu devi venire a compilare i moduli e comunque mi farebbe piacere conoscerti. Porta tutto quello che hai scritto finora. Fantastico!
Oh, è davvero fantastico! Accettai l'appuntamento per il venerdì alle 3 e riagganciai. Ancora non riuscivo a credere che fosse davvero successo. Kyle e Jill avevano lasciato il piccolo con Lily mentre andavano a vestirsi e a fare le valigie. Isaac aveva cominciato a fare i capricci e adesso sembrava sull'orlo di una crisi isterica. Lo presi in braccio e me lo poggiai su una spalla, strofillandogli il sederino attraverso il pigiamino di spugna, e incredibilmente si chetò. «Sai chi era al telefono?» cantarellai ballando per la stanza con Isaac in braccio. «Era il caporedattore di Seventeen. Mi pubblicano!» «Ma dai! Pubblicano la storia della tua vita?» «Non è la storia della mia vita. È la storia della vita di Jennifer. Sono solo 10 pagine, però è un buon inizio.» «Certo, mettila come vuoi. Ragazza si fa assorbire completamente dagli obiettivi che vuole raggiungere e finisce per trascurare le persone che più contano nella sua vita. La storia di Jennifer, vabbè. Chi se ne frega, questi sono dettagli. Il punto è che mi pubblicano sul numero di febbraio e che mi pagano $800. Non è da pazzi. Congratulazioni, Andy, davvero, è incredibile. Beh, non è il New Yorker, ma da qualche parte bisogna pure iniziare. Ho appuntamento con la caporedattrice venerdì. Non mi ha chiesto se parlo francese e odia Miranda. Insomma, sembra una donna normale. Accompagnai i texani all'aeroporto, presi 2 hamburger unti e bisunti per me e per Lily, per dimenticare la colazione saltata, e passai il resto della giornata, come quella successiva e quella dopo ancora, a preparare qualcosa da far leggere a Loretta. «Un cappuccino extra large alla vaniglia, per favore», chiesi al barista. Non riconoscevo più nessuno allo Starbucks sulla 56esima strada. Erano passati quasi 5 mesi dall'ultimo rifornimento di caffè per Miranda, con il vassoio in bilico e l'ansia di tornare in ufficio prima che mi licenziasse, perché avevo perso troppo tempo. Ripensandoci, era molto meglio essere stata licenziata perché l'avevo mandata al diavolo, piuttosto che trovarmi disoccupata perché le avevo portato il caffè con il dolcificante invece che con lo zucchero di canna. Il risultato era lo stesso, ma almeno mi ero tolta una bella soddisfazione. Lisciai i pantaloni neri di buon taglio ma non firmati e controllai che il risvolto non avesse raccolto tutta la sporcizia dei marciapiedi di New York. Sapevo che a pochi isolati di distanza c'era un'intera redazione di modaioli pronta a esprimermi la sua enfatica disapprovazione, ma personalmente mi sentivo prontissima per il secondo colloquio di lavoro della mia vita. Il cappuccino era quasi da ustione, perfetto per quella giornata gelida e umida. Naturalmente, un tempo del genere, nel mese più deprimente dell'anno, febbraio, mi avrebbe gettato il morale a terra, ma da Starbucks c'era un buon profumino e un confortante via vai di clienti. Mi rannicchiai in una gigantesca poltrona verde e assaporai un sorso di cappuccio. Negli ultimi 3 mesi Loretta era diventata la mia guida spirituale, il mio mentore, la mia salvatrice. La scintilla era scoccata all'istante, sin dal primo appuntamento, e da allora il nostro rapporto era diventato sempre più stretto e amichevole. Le avevo voluto bene dal primo momento in cui l'avevo vista. È il primo momento in cui avevo messo piede nel suo spazioso ma incasinatissimo ufficio e avevo visto la sua gasp. Avevo visto che era gasp, grassa. Mi aveva fatta accomodare e aveva letto con la massima attenzione tutto quello che avevo scritto quella settimana. Recensioni taglienti sulle sfilate, una cronaca caustica di cosa significava essere l'assistente di una VIP e un articolo che speravo di avere scritto con sufficiente sensibilità su come troncare una relazione di 3 anni con qualcuno che ami ma con cui non puoi vivere. Poiché avevo avuto la brillante idea di portare tutto il mio guardaroba fornito da Runway in uno di quei negozi dell'usato su Madison Avenue, ora potevo considerarmi benestante e concedermi di scrivere per pochi spiccioli, qualunque cosa purché mi facessero firmare anche solo un trafiletto.
Avevo aspettato a lungo che Emily o Jocelyn mi chiamassero per mandarmi un fattorino a prendere tutta la roba, ma la telefonata non era mai arrivata, quindi alla fine mi ero decisa. Avevo impacchettato ogni cosa, tranne un abito avvolgente di Diane von Furstenberg. Emily, dopo aver vuotato i miei cassetti, mi aveva fatto recapitare il contenuto per posta e tra i vari oggetti avevo ritrovato la lettera di Anita Alvarez, la fan di Runway, e di Miranda. Fin dall'inizio avevo deciso di spedirle un vestito favoloso, ma poi non avevo trovato il tempo di farlo. Avevo infilato il vestito in una busta insieme a un paio di décolleté con un tacco a spillo di Manolo Blahnik e avevo falsificato la grafia di Miranda, un talento che mio malgrado avevo scoperto di possedere ancora. Quella ragazza doveva sapere, almeno per una volta, come ci si sentiva a possedere un vestito bellissimo. E cosa ancora più importante, doveva pensare che fuori, nel mondo, ci fosse qualcuno disposto ad aiutarla. A parte il vestito per Anita e i jeans elasticizzati di D&G, aderenti e super sexy, avevo tenuto solo un mega classico, la borsetta metalassé con i manici a catenella da regalare a mia madre. Oh tesoro, è bellissima, di che marca hai detto che è? Per il resto avevo venduto tutto. La commessa aveva chiamato la proprietaria e insieme avevano deciso che sarebbe stato meglio chiudere il negozio per un paio di ore per valutare tutta la merce. Le valigie Louis Vuitton, due grandi, una media per gli accessori e un baule enorme, mi avevano fruttato da sole $6,000. Alla fine ero uscita da lì con in mano un assegno da $38,000, il che, secondo i miei calcoli, significava che potevo pagare l'affitto e comprarmi da mangiare per un anno, mentre provavo a trasformare la mia scrittura in un lavoro vero e proprio. E poi Loretta era entrata nella mia vita e tutto era andato subito meglio. La cosa che più mi entusiasmava di lei era la generosità con cui si profondeva nel tentativo di procurarmi nuovi contatti. Era grazie a lei se mi trovavo lì, allo Starbucks sulla 56esima, in quel nuvoloso mattino d'inverno. Stavo andando alla Elias Clark. Loretta aveva dovuto insistere un bel po' per convincermi, ma nonostante avessi accettato di fare l'esperimento, ero nervosa al pensiero di poter incontrare Miranda o Emily o chiunque altro. Per qualche ragione, Loretta aveva chiamato una sua compagna d'università, che ora era caporedattore delle pagine cittadine di The Buzz, annunciandole di aver scoperto la penna del futuro, la sottoscritta. Mi aveva combinato un colloquio e aveva persino raccontato all'amica le mie vicissitudini con Miranda, ma quella si era messa a ridere e aveva commentato che se avessero dovuto scartare tutti quelli che a un certo punto della loro carriera erano stati licenziati da Miranda Priestley, praticamente non avrebbero più avuto un collaboratore. Finì il cappuccino e, radunate le energie, afferrai il mio portfolio di articoli e mi diressi verso il palazzo della Elias Clark, ma con calma questa volta, senza telefoni urlanti e senza vassoi stracarichi di caffè. Feci una piccola ispezione da fuori prima di entrare. Bene, non c'erano clarchioti nella lobby. Avanzai attraverso la porta girevole. A differenza di Starbucks, qui, nei 5 mesi della mia assenza, non era cambiato niente. C'era ancora Ahmed dietro la cassa dell'edicola, accanto a un enorme poster luccicante che annunciava che Chic avrebbe dato una festa a Lotus quel fine settimana. Teoricamente avrei dovuto registrarmi all'ingresso, ma mi venne istintivo andar dritta verso i cancelletti girevoli. Immediatamente sentii una voce familiare che intonava «Nella vecchia fattoria». Fantastico, pensai. Era l'addio che io ed Edoardo non avevamo avuto l'opportunità di cantarci. Mi voltai a guardarlo, il faccione largo e sudaticcio come al solito, e un sorriso a 54 denti. Solo che non sorrideva a me. Di fronte al cancelletto accanto al mio c'era una ragazza magrissima, altissima, con i capelli neri come la notte e gli occhi verdi. Elegantissima, indossava un paio di pantaloni gessati e una canotta che le lasciava scoperto l'ombelico.
Cercava di tenere in equilibrio il vassoio con 3 caffè, una borsa straripante di giornali e riviste, 3 grucce con i vestiti appesi e una borsa con il programma MP. Avevo appena incominciato a capire chi dovesse essere quando il suo telefono ne diede la conferma, cominciando a squillare all'impazzata. La poveretta provò a spingere con il fianco il cancelletto. Niente. Sospirò e attaccò a cantare i versi degli animali. Guardai Edoardo e lui mi strizzò l'occhio. Poi, mentre la brunetta si cimentava nel verso dell'oca, Edoardo mi fece passare, proprio come se fossi una persona che conta. E qui finisce la storia di Andrea Sax, almeno quella nota, quella che l'autrice ha voluto raccontarci. Finisce un po' diversamente dal film, poiché nel film ci sono delle battute finali tra lei e Miranda Priestley, delle battute che proprio Meryl Streep decise di far inserire e che funzionarono moltissimo nella pellicola. Si concludeva con questa frase di Miranda Priestley: Andrea, tutti vogliono essere noi. E chissà, non credo che sia proprio una verità assoluta quella che Miranda Priestley pronuncia alla fine, ma forse è quella che regge le basi di un personaggio del genere, dà un senso alla sua vita. Ovviamente Miranda Priestley non è che un'icona, non è che un personaggio inventato, ma Loren Weisberger ha rivelato che è basato, strutturato su personaggi reali che ha conosciuto direttamente, e quindi esistono al mondo davvero delle Miranda Priestley che amano sfruttare, vessare e maltrattare il prossimo. Speriamo di non incontrarne, ma sapremo riconoscerle e magari trattarle a dovere un po' prima di quanto ha fatto Andrea Sax. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani per scoprire insieme un nuovo libro da leggere che ci terrà compagnia per le prossime settimane. Ciao e grazie!

Zitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
4: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
3: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
4: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
5: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

questa barca che se ne va. Sembra quasi

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
4: Io non so più cos'è. Normale, ho un'allucinazione.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006003.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni e esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu, 8:33 minuti, mercoledì 3 giugno 2026. Eccoci di nuovo insieme dopo la festa della Repubblica che c'è stata ieri e soprattutto una giornata particolare dal punto di vista del meteo. Sì, stamattina partiamo proprio da questo perché insomma ci interessa in modo particolare. Stamattina tutto sommato il tempo abbastanza buono, con un po' di nuvole in arrivo, potrebbero esserci piogge, però insomma ieri sera c'è stato veramente un bel temporale che ha toccato Macerata un po' gran parte della provincia, creando anche dei danni, a dire la verità. Ne è scesa tanta di pioggia. Oggi ad esempio cronache maceratesi, visto che stiamo iniziando così la nostra rassegna stampa locale, ci parla di rami caduti, allagamenti, 40 interventi in provincia. Ancora oggi allerta gialla temporali, però insomma abbiamo detto allerta gialla e comunque insomma potrebbero arrivare delle piogge ancora oggi. Fare molta attenzione, riguarda un po' tutti, perché insomma anche la nostra attività, il nostro modo di fare, il nostro modo di tenere la nostra abitazione e anche l'esterno, i tombini delle nostre case, perché spesso sono intasati da foglie, da altre cose che arrivano da tutte le parti, quindi si fa un po' manutenzione per quel che si può da parte di tutti. E dicevamo di ieri che c'è stata oltre un'ora di tempesta nel tardo pomeriggio, Leggiamo da ACM: fiumi d'acqua e fango sulle strade, alberi e rami caduti, una quarantina di interventi dei vigili del fuoco per far fronte ai danni del temporale. Una pioggia intensa che è cominciata intorno alle 19, in alcune zone anche prima, e che ha causato problemi in particolare a Macerata, Corridonia, Mogliano. Comunque non si sono registrati danni gravi. Dalle foto a disposizione troviamo in alcune strade rami caduti sulla carreggiata, poi ancora in viale Puccinotti tanta acqua, e poi le notizie si sono rincorse anche sui social, e però la situazione poi si è tornata alla normalità. L'unica cosa forse che possiamo dire, una delle poche cose positive di tutto questo, insomma, comunque di acqua c'è bisogno per il nostro territorio, quando si scatena così è un po' un problema, perché crea delle situazioni, come dicevamo, di pericolo. Però insomma, il lato positivo è che le temperature sono un po' scese. Oggi siamo in questo momento a 20 gradi, quando nei giorni scorsi a quest'ora eravamo già a 25-26, ma non c'è problema, perché già da domani aumentano piano piano, si ritorna a quelle che sono le temperature calde, molto calde, dei giorni passati. A proposito di caldo, il clima politico elettorale è veramente infuocato a Macerata, possiamo definirlo così? Infuocato in vista di che cosa? Del ballottaggio che ci sarà questo fine settimana, in particolare il 7 e l'8 giugno prossimi. Domenica e lunedì prossimi si torna a votare a Macerata. C'è effettivamente, vediamo, molto movimento, ma soprattutto da chi si occupa di politica, di elezioni. Ci sono anche degli interventi interessanti, secondo noi, se li si va a leggere si riesce a capire un po', si cerca anzi di capire, perché poi capirlo fino in fondo non è facile, come funziona la politica, come funziona tutto questo ambito e anche a livello locale. Dicevamo, domenica e lunedì ci sarà il ballottaggio a Macerata tra Sandro Parcaroli, centrodestra, sindaco uscente, e Gianluca Tittarelli, centrosinistra. Vedremo chi l'avrà, chi la spunterà. Stavolta da lunedì sera avremo veramente il nuovo sindaco. Attendiamo con ansia di saperlo, anche perché così la macchina amministrativa riprende nella sua totalità. È importante, perché stiamo vivendo un momento fondamentale per Macerata, il periodo estivo, con tutti quanti gli appuntamenti, gli eventi più importanti che abbiamo nella nostra città, da musicultura, poi Macerata Opera Festival, via di seguito. Quindi è importante anche che la macchina amministrativa sia operativa in tutti i sensi, lo è a dire la verità, però insomma con il sindaco fatto è ancora meglio. Che cosa è successo in questi altri ultimi giorni? Noi lunedì scorso avevamo accennato del fatto che nel centro-sinistra c'è stato questo accordo, che Romano Mari è entrato come uomo di fiducia e quindi appoggia il centro-sinistra, e poi abbiamo parlato delle repliche di Parcaroli e via di seguito. In base a quanto dice Cronache Maceratesi, ieri si sono proprio visti in occasione della festa della Repubblica in piazza Macerata. Romano Mari stringe la mano a Parcaroli: abbassiamo i toni per il bene della città. Finalmente un articolo così che cerca un po' di soprattutto più l'articolo, due persone che cercano un po' di stemperare quello che è il clima politico. Il vice sindaco in pectore del centro-sinistra incontra il candidato del centrodestra in Piazza della Libertà per il 2 giugno, un appello alla maturità civile a entrambe le coalizioni, la replica sul caso del vocale, il commento sulla lettera del vescovo Marconi, anche perché dicevamo, insomma, dei social sembrano avere un ruolo fondamentale. Poi ce l'avranno questo ruolo fondamentale? Se si va sui social possiamo trovare informazioni, ma possiamo trovare anche disinformazioni, possiamo trovare veramente di tutto, dei commenti raccapriccianti, dei commenti artefatti. Poi però bisogna anche dire che qual è il ruolo dei social in questo ballottaggio? Quanti maceratesi vi fanno affidamento? Sembra tanti, ma poi alla fin fine, secondo noi, sono tantissimi quelli che pensano con le loro menti, con il loro pensiero, e che insomma non si affidano a tutto questo, a tutta questa bagarre. E invece una puntata sulla festa della Repubblica di ieri a Macerata ce la vogliamo fare. È la Piazza della Repubblica, premiati giovani e candidati per celebrare il 2 giugno. Una bella foto di tutta la piazza con le autorità, con appunto i tanti sindaci intervenuti, gli 80 anni della Repubblica nel segno dei giovani, della Costituzione, e non sullo sfondo, e con sullo sfondo anche il ballottaggio per le elezioni amministrative, con una fortissima presenza in Piazza della Libertà a Macerata di esponenti dei due schieramenti, chi in veste istituzionale e chi invece da semplice cittadino. E così è capitato di osservare un Romano Mari che, come presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata, si è intrattenuto a parlare prima con il candidato sindaco del centro-sinistra Gianluca Tittarelli, alla cui coalizione si è unito nei giorni scorsi, presente anche ad altri esponenti insieme ad altri esponenti del centro-sinistra come l'onorevole Irene Manzi, il segretario del PD provinciale Angelo Sciapichetti, e poi col sindaco candidato del centrodestra Sandro Parcaroli, che a sua volta aveva a fianco il presidente della provincia Alessandro Gentilucci, la sindaca di Potenza Picena Noemi Tartavini, il consigliere regionale Renzo Marinelli. Insomma, andiamo avanti, qui lui sta pieno di nomi di personaggi. In Piazza della Libertà schierato il picchetto di tutte le forze armate, i rappresentanti dei reduci e combattenti e del volontariato, gli stendardi di molti comuni della provincia e tanti sindaci e amministratori locali arrivati nel capoluogo per la cerimonia, questo a testimonianza appunto di una cerimonia importante, quella del 2 giugno, Festa della Repubblica, celebrata con tutti i crismi anche a Macerata, con tanti giovani protagonisti. Poi qui c'è tutto il proseguo dell'articolo pubblicato da Cronache Maceratesi. Passiamo alla nostra pagina online radionuova.com. Dicevamo prima del fatto che insomma ci avviciniamo ad alcuni degli eventi più importanti dell'estate maceratese come musicultura. Ebbene, Paolo Turci e Fabio Concato saranno ospiti della Controra di Musicultura. Che cos'è? Ormai insomma lo sappiamo, però per quelli che non la conoscono, è la settimana che precede appunto le serate finali di Musicultura allo Sferisterio. Quindi nelle piazze cittadine tanti eventi organizzati proprio da Musicultura, con ingresso gratuito, in attesa di conoscere i nomi degli 8 vincitori di Musicultura 2026, a oggi ancora al vaglio del prestigioso Comitato Artistico di Garanzia. Prende forma anche il programma della Controra, il Festival nel Festival, che da martedì 16 a sabato 20 giugno vivrà nelle piazze e nei cortili del centro storico di Macerata, con concerti, recital, incontri, dibattiti, tutti ad ingresso libero, come dicevamo, un vero e proprio laboratorio culturale in cui parole, vite, storie e suoni si uniscono nelle piazze e nei cortili di Macerata, costruendo un dialogo vivo tra cantautorato, letteratura, cinema e società. Tra gli ospiti ad oggi confermati alla Controra figurano Paola Turci, Francesco Sarcina, Stefano Dal Bianco, Ermanno Cavazzoni, Fabio Concato, Giampaolo Morelli, Gloria Bellicchi, Susanna Nicchiarelli, Brunori Sass, Tosca e vincitori di Musicultura 2025, Ibisco e Abagiur. C'è veramente un parterre veramente di per tutti i gusti. Tra le novità della Controra 2026 c'è il doppio concerto dei giovani artisti vincitori del concorso. 4 di loro saranno infatti in scena martedì 16 giugno, gli altri 4 la sera seguente, mercoledì 17. Gli spettacoli, con inizio alle 21:15, avranno luogo in piazza Vittorio Veneto, per l'occasione trasformata in Banca Macerata Arena. Insomma, ci aspettano delle belle serate appunto a Macerata, siamo vicinissimi alla kermesse, a musicultura. Allergie e impatto dei cambiamenti climatici a Civitanova, il convegno del Banco Marchigiano. E questo è un tema veramente che interessa tantissime persone, sempre più persone, a dire la verità, il problema delle allergie. E qui c'è proprio il focus dedicato a quello che è l'influenza dei cambiamenti climatici sull'insorgere proprio delle allergie. Giovedì 4 giugno, quindi domani alle 17, la sala conferenze del Banco Marchigiano in vicolo Nettuno 29 a Civitanova ospita proprio il convegno gratuito e aperto alla cittadinanza dal titolo Cambiamenti climatici e globalizzazione. Quale impatto sulle allergie? Un evento di informazione e sensibilizzazione nato dalla sinergia tra l'associazione Noi Allergici ODV e il Banco Marchigiano. Da anni in prima linea nel supportare la sanità locale e unità operativa complessa di allergologia dell'ospedale di Civitanova, guidata dal primario dottor Stefano Pucci, peraltro sappiamo un'eccellenza è questa per il nostro territorio. Quando ci sono bisogna dirle queste cose, perché non si può parlare male solo di sanità, o comunque parlarne solo quando ci sono degli episodi negativi. Qui bisogna dirla tutta. Ci sono anche delle realtà, ce ne sono molte, che vanno molto bene, sono al passo con i tempi, anzi sono un punto di riferimento. Picchio News, anche qui l'apertura è dedicata al maltempo di ieri che ha creato problemi, ce ne siamo occupati, però non solo questo, in primo piano nella notizia di spalla, Tolentino in lutto, si è spento a 54 anni Giuseppe Ruggeri, titolare del salone La Zazzera. La comunità tolentinate piange la sua scomparsa, era titolare appunto di questa attività che è operativa da tantissimi anni. E poi ancora Recanati, auto si ribalta sulla carreggiata, sessantenne trasferito a Torrette. Continuiamo con la pagina di Picchio News, scendiamo appunto per trovare altre notizie che riguardano il territorio. Montelupone, scia di furti di attrezzature agricole, è stato denunciato un sessantenne, rintracciato e individuato dai carabinieri. E poi ancora un altro titolo, a Porto Recanati abbattuti alcuni pini di Piazza Branconi, una scelta dolorosa ma necessaria, come spiega il sindaco Andrea Michelini. E poi arrivano appunto gli inviti a votare per il prossimo ballottaggio, come dicevamo prima, domenica e lunedì prossimi a Macerata. I maceratesi per Parcaroli controcorrente, dicono Tittarelli perderà voti, accordi solo per le poltrone. E come dicevamo prima, insomma, ci sono appunto inviti a votare, ci sono critiche, c'è di tutto. Questo è un dato di fatto che caratterizza questa tornata elettorale, in generale un po' tutte, a dire la verità, e in questo caso forse ancora di più, proprio perché si è arrivati al ballottaggio e ognuno degli schieramenti ovviamente cerca di portare acqua al proprio mulino, lo fa in tutti i modi. E poi i social, come abbiamo detto prima, con i loro lati positivi ma soprattutto in questo caso anche negativi, aiutano ad aizzare in questo confronto che appunto è legato al ritorno sulle ritorno appunto alle urne di domenica e lunedì prossimi. Ora vi vogliamo segnalare un appuntamento, in realtà ce ne sono ancora tantissimi in questo fine settimana che coincide anche con gli ultimi giorni di scuola, quindi pronti per vivere quest'estate per gli studenti, e naturalmente poi abbiamo un riguardo speciale per coloro che devono affrontare gli esami, tra gli studenti di terza media e quelli dell'ultimo anno delle superiori. Ci ritorneremo ampiamente, perché la settimana prossima iniziano gli esami per i ragazzi di terza media. Però insomma ora ci concentriamo su questi ultimi giorni di scuola per dire che siamo alla fine, ormai agli sgoccioli, e quindi si comincia a pensare anche un po' ai tanti eventi che ci sono in giro, le possibilità che ci offrono il territorio. Abbiamo per esempio questo fine settimana per i giovani un appuntamento che è sempre molto molto così amato, quello con Svicolando, che arriva a Monte Cassiano, ma poi tanti altri. E per i più piccoli abbiamo Ficana all'Arrembaggio, all'Ecomuseo, un mese di avventure tra pirati, giochi e creatività. Si comincia proprio domani, 4 giugno, con questo ciclo di laboratori creativi ed educativi dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 i giovani partecipanti saranno coinvolti in attività all'aria aperta tra costruzioni, giochi, esplorazioni e caccia al tesoro. Per vivere un'avventura immersiva nel mondo dei corsari bisogna comunque prenotarsi, questo appunto per questo spazio particolare che abbiamo a Macerata, la zona di Villa Ficana, quindi nell'area di Viale Indipendenza. E poi per il resto, insomma, avremo tante altre occasioni con l'informazione locale per parlarvi di appuntamenti che abbiamo a Macerata e più in generale nel maceratese. Ci fermiamo per il momento con l'informazione locale, ci ritroveremo subito dopo le 10 con le interviste del giorno.
8: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
9: È bella la strada per chi cammina.
8: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
9: Per chi va.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
10: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
11: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
10: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
11: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
12: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
13: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. 3 serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso la petroliera Lexie diretta verso l'Iran e condotto raid difensivi sull'isola di Qasem colpendo una torre radio. Droni iraniani hanno colpito un terminale passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Nonostante lo scontro nella telefonata da Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati ancora nel sud del paese, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. L'attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea ha causato la morte di almeno 7 persone e il ferimento di altre 11. A seguito di un altro attacco ucraino da parte di decine di droni è scoppiato invece un incendio a San Pietroburgo in Russia. Secondo fonti ufficiali, un terminal petrolifero è tuttora in fiamme. L'Unione Europea risponderà con un sì parziale alla richiesta dell'Italia di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia pronta, una mini clausola da 6,5 miliardi con un testo massimo di 13, deliminata però da paletti e condizioni piuttosto rigide. Esclusi i sussidi e i tagli delle accise, si punta ora a rafforzare l'indipendenza energetica, soprattutto con le rinnovabili. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara, in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato la benzina nell'abitacolo e dato fuoco al veicolo. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime, ha riferito che i 2 fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza pagarli. Chiudiamo con lo sport, il tennis, Italia sugli scudi al Roland Garros, oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassime, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri intanto si sono qualificati alla semifinale del doppio Vavassori e Bolelli. È tutto, torniamo insieme alle 10.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
0: Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenta.

0: 4, si riaccendono i microfoni del buongiorno in blu e vogliamo mantenere l'attenzione sul 2 giugno alla luce delle parole, del messaggio del presidente Mattarella, che ha detto il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione. Come al solito il 2 giugno, devo dire meno di altri anni, però anche nell'ottantesimo, quindi un anniversario così importante, è stato contrassegnato da polemiche per le assenze, soprattutto, ma non solo, del ministro e vice premier Salvini, che ha detto che ha passato la mattinata a lavorare, quindi è per quello che non ha partecipato alle celebrazioni, alla tradizionale parata dei fori imperiali. Senti anche i leader di PD e 5 Stelle, Schlein e Conte, con l'esponente di AVS, Ilaria Salis, che ha detto beh, sarebbe il caso di togliere, abolire la sfilata militare per quanto riguarda il 2 giugno, quindi lo sappiamo, le polemiche accompagnano sempre questi momenti, ma noi vogliamo andare al cuore del 2 giugno e capire il 2 giugno oggi che cosa rappresenta proprio in questi 80 anni, cioè nel percorso dell'Italia repubblicana, nel passaggio dalla monarchia alla repubblica. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi ad Agostino Giovagnoli, emerito di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, vicepresidente dell'Istituto Luigi Sturzo. Tra gli altri ha pubblicato per Guerini Associati Cina, Europa, Stati Uniti, dalla guerra fredda a un mondo multipolare. Buongiorno professore. Bentornato.
1: Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
0: Allora, quasi in modo epidermico, di fronte al 2 giugno, no? Secondo lei il 2 giugno oggi che cosa rappresenta ancora e veramente per l'Italia? E cosa dovrebbe forse rappresentare?
1: Ma mi sembra che quest'anno si sia messo soprattutto a fuoco un dato che di per sé è evidente, cioè il fatto che il 2 giugno gli italiani sono andati a votare, diciamo sono tornati a votare, lo avevano fatto in modo parziale nelle amministrative precedenti, ma naturalmente il voto del 2 giugno è stato molto importante per tantissimi motivi. Anzitutto si è voluto sottolineare giustamente che è stata la prima volta in cui anche le donne hanno potuto partecipare al voto, insomma, quindi questa è di per sé già una novità storica di grande importanza. E poi, se vogliamo, questo voto delle donne è stata, come dire, trainante per una partecipazione davvero straordinaria, perché per quanto riguarda il referendum istituzionale più del 90% degli elettori, ovviamente i diritti al voto, si sono recati alle urne. Allora questo fa riflettere sulla democrazia, che oggi è in crisi in molte parti del mondo e soffre di attacchi di vario tipo, e poi fa riflettere sul fatto che gli italiani avevano voglia di partecipare, avevano voglia di ricostruire insieme il paese, di dare un contributo ciascuno dal basso, e questa è stata la grande spinta poi che ha portato avanti l'Italia negli anni successivi. Dunque io credo che anche grazie un po' alla sottolineatura che ha voluto dare il presidente Mattarella nello spettacolo Ci volti della Repubblica, insistere che la Repubblica siamo noi, cioè siamo tutti, ecco, credo che questo sia emerso con particolare forza quest'anno.
0: Sì, anche perché appunto, ce l'ho ben ricordato, non fu soltanto un passaggio monarchia-repubblica, no? Ma fu l'avvio di quella fase costituente così densa, tra l'altro anche lì parteciparono alcune donne, poche, 21 mi pare, 21-22 rispetto 21. Poche, comunque c'erano anche le madri costituenti, non solo i padri costituenti, che poi portarono alla nostra Costituzione italiana in vigore dal 1948. Quello è stato visto come il vero passo costitutivo, non solo costituente, dell'Italia, no? Dove l'Italia, rispetto alla sua storia e alle contraddizioni in quel momento delle tante diverse spinte e forze politiche, riuscì veramente a dare una risposta di unità nazionale.
1: Ma decisamente, all'Assemblea Costituente 556 membri, 21 donne come è stato ricordato, alcune di queste figure di grandissimo spessore, pensiamo a Tina Anselmi, Teresa Mattei, Nilde Iotti, insomma tutte davvero figure di grandissimo rilievo, nel contesto poi in cui era difficile che le donne avessero un ruolo importante sul piano pubblico, ma insomma queste donne l'hanno avuto e giustamente sono entrate, hanno aperto la strada, diciamo così, entrando nell'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente che è stato, come diceva lei, un momento davvero di unità. Unità nella pluralità, ecco che è sempre poi la sfida della democrazia, forze diverse, ideologie diverse, politiche diverse, anche molto diverse per la verità, eppure la capacità di lavorare assieme. Come ha detto qualcuno, la mattina gli stessi uomini si contrapponevano sulle decisioni politiche immediate e il pomeriggio si trovavano d'accordo nel varare un testo che è difficile sottovalutare, non bisogna fare retorica naturalmente, però la forza della Costituzione arriva fino ad oggi, il che non era scontato, non è scontato, mentre uscivamo da un

0: negativa ancora oggi.
1: Sì, infatti vediamo che quando ci sono tanti diversi tentativi poi di toccare la Costituzione, nel dubbio gli italiani dicono sempre no.
0: È vero, c'è una reazione profonda che si mette in moto, perché evidentemente c'è una consapevolezza altrettanto profonda al di là dei dettagli, perché magari le modifiche non sono sempre facilmente comprensibili, questioni specifiche, abbiamo votato sul referendum sulla magistratura recentemente, però al di là appunto di questo il popolo italiano vuole difendere la Costituzione, anche perché si sente difeso dalla Costituzione, diciamo c'è una specie di scambio reciproco molto forte.
1: E venendo ad oggi, tra l'altro nel suo editoriale ieri sull'Avvenire ci ricordava che il 2 giugno fu un giorno felice. Secondo me è bene ricordare anche l'entusiasmo e questo senso di felicità, no? Con cui gli italiani e le italiane per la prima volta si approcciarono al voto. Lei ricordava che votò più del 90% degli elettori. E ricorda anche le parole di De Gasperi, no? Quando parlava della responsabilità dei cittadini contro la passività dei sudditi. Ora sappiamo che quelle cifre così alte di affluenza negli anni si sono ridimensionate, un po' è normale, è tipico di tutte le democrazie anche mature che l'affluenza e quindi il richiamo delle urne venga forse sentito meno, perché bene o male o l'uno o l'altra parte i valori e i diritti fondamentali vengono comunque rispettati. Certo, negli ultimi anni i dati dell'affluenza ci dicono invece di una salute della macchina pubblica e del sentimento della dimensione dei cittadini che forse ha bisogno di qualche risposta.
0: Credo proprio di sì. È vero, come dice lei, c'è un aspetto fisiologico, tra l'altro questo calo dei votanti non è soltanto italiano, è anche di altre democrazie. Però io credo che ci sia una specificità italiana che ci deve preoccupare.
1: Cioè?
0: Ci deve preoccupare perché questo calo dei voti è praticamente ininterrotto negli ultimi 30 anni, il che è un paradosso, perché il cambiamento politico che c'è stato negli anni 90, come si disse allora, voleva restituire lo scettro del principe al popolo, diciamo così, e però il popolo evidentemente non ha sentito questo cambiamento, anzi ha percepito una crescente distanza rispetto alle istituzioni. Questo va contrastato, va combattuto. Qui c'è anche il nodo delle leggi elettorali, ne abbiamo avute tante negli ultimi 30 anni, molte incostituzionali e in ogni caso piuttosto insoddisfacenti, perché non puntano a incentivare il cittadino al voto facendogli sentire il peso del suo voto. Ecco, al referendum recentemente c'è stato un ritorno al voto che è stato molto significativo.
1: Sì.
0: Vuol dire che i cittadini italiani capiscono quando il loro voto è decisivo e tornano a votare volentieri. Dunque non è, come dire, un destino ineluttabile quello dell'astensionismo. Bisogna contrastarlo, bisogna ridare la voce, diciamo, a tutti i cittadini e alle cittadine e ritrovare un po' lo spirito del 2 giugno, perché in quel giorno i cittadini sapevano che il loro voto avrebbe fatto la differenza tra monarchia e repubblica, tra un partito e l'altro, c'era un patto chiaro in qualche modo tra la politica e i cittadini. Oggi tutto è diventato molto opaco e quindi si favorisce questa deresponsabilizzazione.
1: Allora, seguendo un po' il suo editoriale di ieri, anche il titolo, ridare voce alla democrazia, la democrazia ce l'hai, la conquista appunto tramite il voto. Cosa si può fare? Cosa si deve fare? Vediamo che puntualmente siamo a fine legislatura e si è riaperto il cantiere legge elettorale. Viene sempre visto e vissuto come la maggioranza che si appropinqua alle nuove legislative vuole dettare le regole del gioco per assicurarsi il miglior risultato. Poi, nonostante invece la storia poi insegna che c'è una legge del contrappasso che non perdona, no? Però sono sempre lì.
0: Purtroppo è vero. Purtroppo è vero, e anche questa volta è un copione, come dire, già visto, insomma. C'è una maggioranza che sa di poter cambiare le leggi elettorali da sola, che è intenzionata a farlo.

0: solo, e questo è già naturalmente sbagliato perché le regole del gioco si condividono. Queste regole del gioco oltretutto vengono corrette, diciamo così, con l'introduzione di un sistema di premiale, diciamo sì, così, di voto sì, di maggioranza, che accentua di più il distacco, perché se c'è un voto di maggioranza, quindi ci sarà poi purtroppo con questo astensionismo un partito, una coalizione che ha il 20-25% potrebbe avere il 60% dei seggi in Parlamento, e che è abnorme, diciamo, perché la democrazia è la voce di tutti. Certo, ci deve essere una maggioranza che governa, ma non una minoranza che in realtà può cambiare la Costituzione senza neanche ricorrere ai referendum. È preoccupante, se devo essere sincero, questa proposta di legge elettorale fatta in fretta e furia alla vigilia delle elezioni, senza dare la possibilità di un eventuale referendum, senza dare neanche la possibilità forse alla Corte Costituzionale di pronunciarsi.
1: Sì, come è successo in altri momenti, no? Quindi avere una legge elettorale come risultato del passaggio alla Consulta è già successo, quindi non sarebbe niente di nuovo.
0: Assolutamente sì, è una verifica istituzionale, è assolutamente importante, perché le leggi elettorali i costituenti non ne hanno voluto fare materia di dettato costituzionale, però hanno rango costituzionale, cioè abbiamo visto all'inizio degli anni 90 è bastato cambiare la legge elettorale, l'introduzione del cosiddetto Mattarellum, ed è cambiato tutto nella politica italiana. Certo. Quindi una nuova legge elettorale pesante come quella che si prospetta certamente cambierà molto, perché il nuovo Parlamento potrebbe, una maggioranza semplice potrebbe eleggere i giudici costituzionali, il Presidente della Repubblica, può cambiare appunto parti importanti della Costituzione, e questo mette tristezza, ecco, diciamo, perché fa sentire ancora più inutili i cittadini e le loro opinioni, mentre invece è sempre importante che la vitalità della società civile, che poi in Italia c'è forse più di quello che sembra, abbia la possibilità di esprimersi anche sul terreno politico. Non deve, come dire, esserci una specie di collo di bottiglia per cui poi chi ha il potere comanda, e i cittadini, se vogliono, dicono la loro un po' ogni 5 anni e poi per il resto, no?
1: Ma non si potrebbe fare qualcosa tipo, non dico arrivare a mettere la legge elettorale, bloccarla in Costituzione, perché quello sicuramente poi avrebbe delle problematiche, sarebbe difficilmente accettabile, però per esempio porre che va bene, fate adesso la legge elettorale, non vale per le prossime legislative, vale dal passaggio successivo, insomma cercare di mettere dei paletti agli stessi legislatori rispetto alla legge elettorale.
0: Questo sarebbe molto saggio, anche per una regola che è stato molto raccomandato dall'Europa, da tutti, cioè non cambiare continuamente le leggi elettorali. Ci deve essere una stabilità, pensiamo che in Inghilterra si vota nello stesso modo da secoli e così pure in tanti altri paesi. Questo sarebbe già una prima cosa importante, e la seconda è quello che diceva lei, ecco, quello sicuramente sarebbe un disincentivo, insomma, il fatto che uno il cosiddetto velo di ignoranza, no? Cioè si discute non guardando al risultato probabile prossimo al mio interesse di gruppo politico fra un anno, ma guardando in astratto, tutto può cambiare in 5-10 anni, e allora facciamo la legge che ci sembra la migliore possibile per tutti, maggioranza e opposizione, perché nessuno sa fra 5 anni chi sarà la maggioranza e chi sarà l'opposizione, diciamo. Questo certamente incentiverebbe la ricerca di una legge migliore.
1: Grazie professore, buon lavoro, buona giornata. Grazie, presto. Agostino Giovagnoli, emerito di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore, vicepresidente dell'Istituto Luigi Sturzo. E adesso
2: spazio legalità.
1: Abbiamo anticipato il nostro spazio legalità perché in realtà d'ora in poi, fin da qui fino alle 10, è tutto uno spazio legalità, della legalità però con diverse declinazioni, e non possiamo non cominciare puntando l'attenzione a quello che è successo nel Cosentino ad Amendolara, quando ormai oltre video c'è anche veramente la testimonianza dell'unico sopravvissuto, 4 braccianti sono stati uccisi. lunedì, morti proprio bruciati nell'auto dove si trovavano e dove due caporali pakistani li stavano portando con quest'auto, stavano rientrando dalla dura giornata di lavoro. Hanno proprio gettato della benzina nell'abitacolo, poi hanno chiuso, bloccato le portiere e sono morti proprio arsi vivi. Dicevamo che sono cioè, un sopravvissuto, un lavoratore afghano che nel denunciare quanto successo, i due killer sono stati arrestati, ha denunciato proprio anche una mafia pakistana. Allora noi vogliamo allargare lo sguardo e cercare di capire meglio quello di cui stiamo parlando e do il buongiorno e lo ringrazio per essere con noi a Vincenzo Pellegrino, segretario generale della FLAI CGIL della Basilicata. Ma proprio la FLAI CGIL Basilicata ha avuto un ruolo importante anche rispetto alle operazioni di sicurezza in quest'area del Cosentino. Buongiorno segretario, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli radioascoltatori.
1: Allora, parlare di sgomento, sdegno, orrore per le immagini che abbiamo visto, per quello che è stato raccontato, è veramente dire poco. Anche se non c'è sempre questo epilogo così violento e drammatico, purtroppo lo sfruttamento dei braccianti, quindi lavorare tante ore in condizioni anche climatiche proibitive, guadagnando una miseria e vivendo in condizioni assolutamente precarie, beh, questo invece non voglio dire che sia l'ordinario, ma lo riscontriamo spesso, spessissimo.
2: Certo, mi faccia dire, sì. Ieri nel momento in cui festeggiavamo la Repubblica, gli 80 anni per la nostra Repubblica, dove attraverso le conquiste di diritti, di democrazia, veramente abbiamo vissuto un altro epilogo veramente vergognoso, quello che è appunto lo sfruttamento e caporalato. Siamo alle solite, guardi, non è facile sgominare queste bande, perché qui molto probabilmente si evince che dietro c'è anche tutto quel malavita, quel malaffare, quella ndrangheta che è classica e strutturata soprattutto in Calabria. Non è facile perché noi ci mettiamo anche nei panni di chi controlla, degli enti preposti al controllo, e quindi forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, oltre che ispettorato del lavoro, ma non bastano. Noi diciamo che ci vogliono più controlli, perché mi lasci anche dire che lo sfruttamento lavorativo è da parte datoriale. Certo, con questo non demonizziamo tutti, perché ci sono anche bravi imprenditori agricoli che non sfruttano il lavoro, che regolarizzano, che contraddicono il lavoro e quindi che sono persone per bene. Allora noi dobbiamo intervenire, lo Stato lo deve intervenire e applicare quella famosa legge che decorre, a cui decorre anche il decennale di questa legge, la 199 del 2016, che combatte appunto lo sfruttamento e il caporalato.
1: Ma nelle dichiarazioni dell'unico sopravvissuto, no, c'è questa denuncia riferita alla mafia pakistana. Quanto è reale, quanto anche è uno sfogo, nel senso che in questo contesto di violenza, di sopruso, di sfruttamento, poi come dire, no, c'è lo sfruttamento dello sfruttamento, quindi come fosse una matriosca dove in un contesto gestito dalla mafia nostra locale poi si inseriscano anche alcuni gruppi etnici.
2: E certo, è normale questo, perché i nostri italiani, tra virgolette, non conoscono i cittadini, quindi i pakistani. Siamo a un fenomeno veramente assurdo, cioè i pakistani hanno preso il controllo del lavoro, sul lavoro agricolo, sono soprattutto loro. Non voglio sempre generalizzare, perché anche in mezzo a loro ci saranno persone sfruttate, i quasi pakistani, però loro hanno il controllo. Noi siamo gli artefici di quello che è successo a Scanzano Ionico, in quell'altro incidente dove morirono quattro indiani tornando da lavoro. Erano quattro pakistani che sono stati arrestati, denunciati, andranno a processo, noi ci costituiremo anche parte civile in quell'occasione. Noi abbiamo seguito e assistito i ragazzi, perché loro denunciarono sotto la nostra diciamo, voglia di farglielo fare, per dirgli che loro avevano un diritto sacrosanto di quello di avere un salario giusto, una paga giusta per le ore effettivamente lavorate. Allora a questo veramente si sono ribellati, ci hanno ascoltati e da lì parte tutta l'indagine. E abbiamo visto che in quel territorio, da Rossano a Corigliano, dove loro vivono, dove loro abitano, hanno la residenza, sono anche loro pendolari, perché loro di lì prendono la mano d'opera, la portano nel metropolitano, oltre a servissene anche di quelli, brutto dirlo, servissene anche di quelli che sono in loco, sono nel posto. Quindi parlo di Policoro, Scanzano, Nova Siri, sì, e tutta quella piana del metropolitano.
1: Ma per capire, eventi drammatici come quello di lunedì, no? Rispetto anche poi alla volontà, il coraggio, la determinazione a denunciare, quale reazione possono avere? Cioè, mi chiedo se altri lavoratori dicono no, meglio non a denunciare, meglio non opporsi agli sfruttatori perché altrimenti facciamo una brutta fine, oppure fa nascere più un sentimento di denunciare ancora di più e meglio forse anche.
2: Guardi, i dati ci dicono che fino a ieri, ma fino posso dire a ottobre, nulla nelle ispezioni usciva fuori, perché i ragazzi sono convinto che dopo che si indebitano, perché arrivano in questo paese attraverso diversi decreto flussi, dove c'è una intermediazione illegale e quindi anche da parte dei nostri connazionali, degli italiani, dove li indebitano questi ragazzi, vengono qui, non trovano il contratto. Quindi dico, su questo c'è una loro compartecipazione, quindi hanno paura, c'è paura di denunciare, però stiamo vedendo che con la nostra, i nostri interventi, con il nostro Brigate del Lavoro, lei sa che noi tutti gli anni da nord a sud con il nostro sindacato di strada raggiungiamo i lavoratori nei campi, non è come raggiungere i lavoratori nelle fabbriche, è diverso, tu vai lì, certo, fai un'assemblea, nei campi è difficile, sei anche sottoposto a come dire, a minacce. Io personalmente ho fatto sindacato di strada a Foggia, nel Foggiano, siamo stati presi con la lupara, per dire di andare via, ci cacciavano dai loro terreni perché era invasione di luogo privato. È chiaro che nel momento in cui tu vai incontro ai lavoratori vuoi cercare di far uscire fuori quello che è tutta l'emersione e tutto quello che è illegale. Allora giustamente allora fa paura. E i ragazzi a sua volta fa paura denunciare, proprio perché devono pagare i propri debiti che hanno comunque fatto in India o in Pakistan o in Afghanistan, lo stesso. Quindi per dire, c'è molta paura, però se noi, ecco, noi per quello che possiamo fare, noi siamo un sindacato, noi diamo assistenza contrattuale, sì, diciamo, noi mettiamo in opera tutte quelle che sono le potenzialità contrattuali, dove è lì che possiamo incidere, però non possiamo sostituirci a forze dell'ordine o a enti di controllo. Certo, li aiutiamo insieme e non a caso noi firmiamo anche dei protocolli insieme, proprio perché lavoriamo sinergicamente tutti quanti insieme, proprio per far uscire fuori tutte queste invisibilità, questa emersione. E purtroppo ce n'è, perché la presenza nel metapontino di migranti che sono lì stanziati sono di circa 5.000, non sono pochi. Arriveremo più in là 10-20.000 migranti, dove si adopereranno a lavorare in agricoltura. E per dire che c'è un problema proprio culturale in questo paese, se non si esce fuori da quella logica di sfruttamento, noi purtroppo avremo sempre questi purtroppo episodi, e adesso si è veramente rasentato proprio la disumanizzazione del fenomeno.
1: Ma quando parla del paese che è distratto rispetto allo sfruttamento, è perché forse a livello collettivo, oltre a distrarre lo sguardo quando li vediamo, no, lungo i campi, questi soprattutto stranieri, ma non solo stranieri al lavoro, perché sappiamo che il loro sfruttamento alla fine fa abbassare anche il prezzo del prodotto finale?
2: Certo, è anche questo, perché lo sfruttamento è incito anche del fatto che ti pago di meno, lavori magari di più, perché noi sappiamo che la giornata in agricoltura è 10 ore e mezzo, 10 ore e 40, e quindi pagato con una certa cifra. È chiaro che vai più lavori, più dovrebbero darti, ma questo non funziona, perché tu dai più lavoro, consenti loro più lavoro, però alla fine la paga rimane sempre quella. Oltretutto poi di quella paga devi comunque pagare il trasporto, l'alloggio, il fitto, magari certo, c'è tutto una correlazione dietro, che purtroppo non porta a un guadagno per le ore effettivamente lavorate dei lavoratori, quindi assolutamente che si consuma proprio così.
1: Grazie, torneremo a parlarne, è doveroso farlo. Grazie Vincenzo Pellegrino, buona giornata segretario.
2: Grazie.
1: Vincenzo Pellegrino è segretario generale della FLAI CGIL Basilicata. E adesso vi porto in Sardegna, mettendo un po' indietro l'orologio, andiamo a venerdì scorso, perché è stato siglato un'importante intesa tra la CNUP, che è la Conferenza dei Poli Universitari Penitenziari, insieme ad Andi sull'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario. Dunque stiamo parlando di istruzione, in modo particolare di istruzione alta, di istruzione universitaria e carcere, tenuto conto che ormai è accreditato dai dati, chi studia non torna a delinquere. Pensate che in questo caso la recidiva, che rispetto ai detenuti italiani è altissima, nel momento in cui tu hai la possibilità di avere un vero titolo di studio, ancora di più se trattiamo di un titolo di studio universitario, la recidiva si riduce del 70%, e quindi dall'istruzione passa la legalità, il vero recupero del detenuto. Buongiorno Emilio Di Marzio, presidente Andisu. Buondì.
3: Buongiorno a voi e grazie per lo spazio che ci dedicate.
1: Grazie a lei per spiegarci meglio che cos'è questa intesa, perché è importante che a questa intesa ne seguano altre che vengano anche implementate.
3: Intanto questa intesa si è firmata a Sassari perché è su Sassari che l'Organismo per il Diritto allo Studio di Sassari ha rappresentato una buona pratica, che ha condiviso con gli altri 43 enti per il diritto allo studio e con l'associazione che li riunisce, e pertanto noi abbiamo ritenuto che questa buona pratica potesse diventare oggetto di un'intesa nazionale con la conferenza dei legati direttori per i poli penitenziari universitari. In cosa consiste? Il senso è innanzitutto non lasciare che il diritto allo studio si fermi dinanzi alle mura di un carcere. Questa intesa riguarda sostanzialmente una serie di attività che enuncio subito, che hanno per destinatari persone private della libertà personale o in esecuzione penale esterna e che hanno voglia, aderendo al dettato costituzionale assai concretamente, di ricostruire una vita, di recuperare a sé un nuovo posto. Questa intesa che cosa riguarda? Riguarda alcune cose molto pratiche e concrete. Innanzitutto l'individuazione per ogni ente per il diritto allo studio di un funzionario amministrativo che faccia da referente unico e che semplifichi le procedure. E come lei può immaginare, per un detenuto, per persona sottoposta a esecuzione penale esterna, sono particolarmente complesse. Si immaginano anche risorse economiche destinate all'acquisto di materiali didattici e si immaginano uno o più alloggi che gli enti per il diritto allo studio mettono a disposizione come sede dell'esecuzione penale esterna. Queste tre sono le principali attività, a cui se ne possono affiancare n altre, oggetto di un comitato di coordinamento e di monitoraggio che sulla base dell'intesa viene definita, di 6 persone, 3 membri in quota ANDISU, 3 membri in quota CNUP. Come lei ricordava brillantemente in antefatto, garantire il diritto allo studio per i detenuti e più in generale per persone private o limitate nella loro libertà personale in esecuzione di pena significa garantire un reinserimento sociale, non voglio dire certo, ma assolutamente probabile. Il dato che lei citava, fatto che la recidiva crolla del 70% per persone che studiano all'università, che sono purtroppo meno del 3% della popolazione carceraria.
1: Quanti sono i detenuti iscritti a un corso universitario?
3: Allora, vado a memoria, se non erro 1976, sotto i 2000, potrei sbagliare in qualche unità.
1: Okay.
3: Sono pochi rispetto a quello che sarebbe utile fossero per una questione spirituale, per una questione morale, per una questione di recupero, ma anche per un fatto molto concreto, cioè che sono persone che tendenzialmente non torneranno a delinquere, per cui è un investimento quello sullo studio universitario per i detenuti, non solo corrispondente a un'aspirazione morale o semplicemente, se così si può dire, al dettato costituzionale, ma c'è un fatto proprio empirico e concreto di recupero sociale che è assolutamente fondamentale.
1: Prima diceva, non è un caso che sia stata scelta Sassari, no? Come luogo e sede dell'Inde, perché cioè, l'istituto è particolarmente virtuoso. Quindi, come dire, la possibilità...
3: Perché Sassari ha già messo a disposizione due alloggi, ha già messo a disposizione materiale didattico, ha in qualche modo preceduto, diciamo, l'intesa con un'attività concreta.
1: Questo ci fa capire che Sassari, da questo punto di vista, è una sorta di isola felice rispetto a quello che troviamo poi nella mappatura degli altri istituti, cioè dipende proprio dall'istituto e forse anche dalla docilità mentale del direttore di quell'istituto il fatto di dare o meno la possibilità ai detenuti del percorso universitario.
3: Ma certamente ci sono le predisposizioni personali, eccetera, ma diciamoci la verità, mancava un'intesa.
1: Ecco,
3: oggi l'intesa nazionale c'è. A Sassari si è creata una felice combinazione tra l'ente per il diritto allo studio, Ersu Sassari, capitanato dal mio presidente Moddi, e gli istituti di pena del Sassarese, che hanno trovato un'intesa anzitempo rispetto all'intesa nazionale, che ha funzionato e che anch'essa ovviamente sarà implementata, cioè diciamo non si può già parlare neanche lì di isola felice o di risultato già acquisito, ma di primi grandi passi. Dopo questi passi, a questi passi seguiranno i passi degli altri tra i 40-30 che vorranno implementare sulla base dell'intesa che abbiamo appena sottoscritto.
1: Da qui a un anno, Presidente Di Marzio, a livello di obiettivi, di percorso, cosa si augura e cosa vorrebbe fosse raggiunto? Cioè ci risentiamo tra un anno e lei mi dice, guardi, Chiara, nell'arco di un anno abbiamo fatto questo passo avanti.
3: Allora, la premessa è che ovviamente l'intesa non è vincolante per gli enti, è uno standard che indica una direzione di marcia. Io sarei felice se in un anno la metà degli enti per il diritto allo studio, che sono 43, quindi diciamo almeno 20 enti per il diritto allo studio, si fossero attivati sul modello Sassari. E se questo accade in un anno, potrei già dire che abbiamo compiuto un passo straordinario verso un ulteriore recupero della popolazione detenuta o privata della libertà personale che aspira a una nuova vita.
1: Allora, noi ci sentiremo prima del 3 giugno del 2027, augurandoci però di arrivare al 3 giugno e poter salutare questo importante risultato. Grazie Presidente, buona giornata.
3: Sono molto felice io di risentirvi di nuovo, e un saluto ai radioascoltatori.
1: Grazie Emilio Di Marzio, Presidente Andisu, che raccoglie gli enti di diritto allo studio in Italia. E bentornato all'avvocato Roberto De Vita, avvocato penalista, cassazionista e patrocinante alla Corte Penale Internazionale. Buondì.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, io ho letto l'altro giorno un'analisi dell'avvocato De Vita, sempre molto attento agli equilibri, alla geostrategia mondiale, alle sue implicazioni, che vorrei proporvi proprio all'indomani del 2 giugno, perché ovviamente il 2 giugno io ho 80 anni poi della scelta e della svolta repubblicana del nostro paese, di quel percorso che ha portato poi alla nostra Costituzione e che quindi ha dato tanto spazio giustamente a dibattiti e anche articoli, analisi sugli elementi fondanti della nostra Costituzione, ancora una volta rispetto agli scenari internazionali, è stato ricordato, ripreso l'articolo 11, quindi importantissimo ribadire la proiezione di pace che ha il nostro paese rispetto all'ingresso e l'utilizzo delle guerre come strumento di risoluzione, che è altra cosa poi rispetto a intervenire di fronte a paesi che vengono ingiustamente aggrediti. Ecco, c'è però un altro aspetto che viene sempre poco discusso quello delle esportazioni delle armi italiane rispetto a luoghi e scenari di guerra, casomai molto molto lontani. Sarà per questo che poi non aprono nessun dibattito, quindi una vera e propria ipocrisia, mi verrebbe quasi da dire. Roberto De Vita, lei parla proprio di distanza geografica che non elimina la prossimità giuridica rispetto alla responsabilità penale nell'esportazione di armamenti. Questo poi è proprio anche, diciamo, l'incipit, il paragrafo del suo bel pezzo che potete recuperare sul sito della De Vita Law, Guerre lontane e armi italiane. Cosa emerge?
2: Grazie, grazie dottoressa, e grazie per questa considerazione. Il nostro è uno scritto che insieme al collega ricercatore Antonio Laudisa ha cercato di prendere in considerazione quello che è un dato che potremmo definire immanente di tutte le relazioni internazionali degli stati, ovvero sia la cooperazione industriale nel settore della difesa. Ora, di per sé ha un importante valore economico, industriale, ma anche e soprattutto un valore di carattere strategico, ovvero sia le partnership nella fornitura o nell'acquisto di armi evidentemente servono a rafforzare alleanze e anche a fare fronte comune rispetto a quelli che possono essere dei potenziali pericoli, e in ogni caso svolgono un'importante funzione di deterrenza e anche di controllo della proliferazione degli armamenti e della diffusione di tecnologie. E tutto questo è sano, e tutto questo è quel che normalmente avviene in tempo di pace. Certo. Possiamo immaginare che questo abbia un suo ricambio strutturale, ma che nulla abbia a che vedere con il rischio di trovarsi, lei ricordava l'articolo 11 della Costituzione, come paese che ripudia la guerra all'interno di un conflitto addirittura dove si consumano crimini contro l'umanità, crimini di guerra o ancor peggio genocidi. Ed ecco quindi la necessità di un controllo molto puntuale, molto attento, di natura pubblicistica, che parta non solamente dall'astrattezza della compatibilità tra il materiale fornito e l'occidentalità del paese a cui viene fornito, ma quello che è la verifica in concreto o secondo uno scenario di elevata probabilità di quello che è il destinatario finale. E per concludere in termini sintetici, il problema di fondo è che se una bomba viene sganciata sui dei civili, anche se ci troviamo in un teatro lontanissimo dall'Italia, se questa bomba è italiana bisogna interrogarsi se era in regola l'esportazione e soprattutto se c'erano indici di rischio che quella bomba potesse essere utilizzata per commettere un crimine contro l'umanità.
1: Quindi com'è che si va a fare questa verifica? Cioè, immagino che non è che si guarderanno le bolle di spedizione, no? Anche perché sappiamo che in certi contesti dove vengono vendute armi in modo irregolare, nel senso a destinatari a cui non dovrebbero arrivare le tue armi, si sa che ci si muove attraverso le triangolazioni.
2: Certo. Ma e infatti questo è uno degli elementi, a volte ci si domanda perché non si consente agli osservatori internazionali o ai giornalisti di entrare all'interno delle aree di guerra e delle aree di crisi, perché documentano tutto, perché molto spesso l'analisi sulla tipologia di arma, di armamento, può essere fatta in relazione a quelli che sono gli effetti provocati e in relazione a quelli che sono i materiali che possono essere considerati, che sono sottoposti ad analisi di carattere scientifico-balistica, e molto spesso gli osservatori internazionali documentano proprio questo, i giornalisti, le organizzazioni internazionali. La guerra è una cosa brutta, viene condotta molto spesso in modo orribile, ed è per questo che si cerca di tenere lontani gli occhi che possono considerare questi aspetti. E questo è un lato della questione. Dall'altro lato è evidente che ci sono una pluralità di sistemi per poter monitorare e tracciare la destinazione di armi, armamenti e materiali, anche perché è ben immaginabile che ci possano essere delle triangolazioni e non solo, ed è per questo che le attività di esportazione di armi, armamenti e materiali a potenziale uso bellico sono sottoposte a un regime autorizzatorio che è sì formale, ma che si nutre di una serie di elementi informativi preziosissimi che originano anzitutto dalla straordinaria attività di intelligence che viene
1: certo,
2: da parte della
1: certo.
2: nostra agenzia italiana e anche da parte di quella che è la rete estera anche del Ministero degli Affari Esteri, tanto è vero che l'ufficio che si occupa di questa attività è un ufficio incardinato nel Ministero degli Esteri, ma che ha delle affluenze strutturate da difesa, esteri e intelligence. Quindi il tema di fondo che poi cerchiamo di evidenziare, che non ci si può limitare semplicemente al momento in cui viene rilasciata la licenza o l'autorizzazione all'esportazione come se fosse un percorso amministrativo per il rilascio di licenza edilizia. C'è un follow up che deve seguire ogni tipo di armi, di armamento, soprattutto quando la destinazione sono le aree di crisi. E qui voglio segnalare un dato che emerge dall'incrocio dei dati internazionali e dalla relazione al Parlamento. L'Italia in questo momento, ad esempio, sta esportando quasi il 60%, il 59% delle proprie esportazioni di materiale, armi, armamenti e materiale potenziale uso bellico verso il Medio Oriente. Quindi quando noi sappiamo che va questo materiale in un'area di crisi ben specifica, quel punto aumenta il livello di rischio e la conseguente responsabilità, e l'accertamento deve essere ancora più rigoroso.
1: Sì, tra l'altro scoprivo leggendo il suo articolo che in realtà la legge non rispetto alla tracciabilità delle armi che vengono esportate, non viene coperta l'intera produzione delle armi esportabili, perché la legge copre la questione dei materiali d'armamento come armi automatiche, medio grosso calibro, sistemi d'arma, veicoli, però per esempio i fucili, le armi automatiche e anche le armi sportive, quelle da caccia, non vengono, come dire, in qualche modo, non rientrano in questo perimetro, giusto?
2: È assolutamente giusto. Il tema è quello che non è ricompreso sostanzialmente tutto il mercato delle armi non da guerra, quindi tra queste rientrano anche le armi semiautomatiche. Per fare un esempio di immediata evidenza, non rientrano all'interno di questo regime le pistole che vengono utilizzate dalle forze nell'ordine normalmente, o i fucili che non abbiano un funzionamento speciale da guerra e che siano semiautomatici, e quindi di conseguenza immaginiamo
1: certo.
2: di un cecchino tranne alcuni modelli. Quindi il problema di fondo, che poi tra l'altro rappresenta una quota enorme di mercato, non dobbiamo dimenticarci che le armi
1: questo.
2: Insieme ai chip per l'intelligenza artificiale sono uno dei business più redditizi in assoluto.
1: No, io capisco
2: quello degli studenti.
1: Ma certo, ma io dico giusto distinguerle dalle armi da guerra vere e proprie, no? Dalle bombe. Però in realtà, tenendo conto che in molti contesti aree calde si tratta di guerre, a volte anche di bassa, cosiddette di bassa intensità, o di guerre civili, quelle armi di cui stiamo parlando, anche un fucile a canne mozze, le armi semiautomatiche, sono e come strumenti di guerra.
2: Allora, la legislazione, correttamente, ma questo a livello non solamente italiano, anche europeo e internazionale, distingue anche in ragione del fatto che la proiezione non sia la micidialità dell'arma,
1: certo,
2: che quindi possa
1: assolutamente, no, ha una razio, non sto contestando questo,
2: di polizia e di difesa. Quello che però lei sta dicendo è molto importante, e per semplificare consideriamo che c'è moltissimo munizionamento che è a potenziale uso civile, che ben può alimentare armi invece che sono da guerra. Uh-huh. Cioè, un ammunizionamento civile, non voglio entrare su nella specificazione tecnica, che può essere utilizzato anche con un'arma sportiva, un'arma da difesa personale nel nostro paese, quindi nulla che abbia a che vedere con un armamento da guerra, un munizionamento ben può rappresentare l'alimentazione di un'arma da guerra automatica che viene utilizzata, perché poi dobbiamo anche da questo punto di vista distinguere il tema delle armi dal munizionamento, che ovviamente rientra, ma per tipologie. Quindi da questo punto di vista noi dovremmo considerare non solamente la tipologia, ma dovremmo considerare l'area geografica e quindi, come dire, avere attenzione rispetto a determinate destinazioni. Ora, okay, non dobbiamo però su questo, come dire, nasconderci e considerare il fatto che i valori economici sono molto importanti, sono componenti industriali molto significative. Tenga presente che l'Italia adesso è al sesto posto per esportazione a livello mondiale, dopo Stati Uniti, Germania, Francia, quindi stiamo parlando di qualcosa che ha un valore straordinario dal punto di vista economico. Ora, qual è il bilanciamento che impone la Costituzione? Lei ricordava gli 80 anni della nostra Repubblica, e la nostra Repubblica non è semplicemente momento formale, ma poi ha una dimensione sostanziale molto profonda, soprattutto nelle situazioni di crisi, che possono essere interne o internazionali. Nel momento in cui l'articolo 11 posiziona l'Italia tra i paesi considerano lo strumento militare, ma a date condizioni l'obbligo di vigilanza rispetto a quello che altri paesi, che volendo potevano essere legati anche da delle partnership potenzialmente militari di collaborazione in determinati momenti, ma che poi situazioni e mutamenti storici hanno portato ad avere impegni non compatibili con il nostro ordinamento, non compatibili con la politica o l'orientamento del governo, ma con il nostro ordinamento, da cui ne derivano responsabilità individuali e responsabilità per il paese. Cioè, per banalizzare, come è accaduto in Francia, in Olanda, l'Olanda ha vietato l'esportazione di componenti per F-35 destinati ad Israele.
1: Sì.
2: La Spagna ha fatto altrettanto, altri paesi lo hanno fatto verso la Russia, e potremmo fare un lungo ragionamento. Allora, il problema di fondo è, in Italia ci fu una questione importante che poi è stata risolta, ma dove il GIP del Tribunale di Roma ha preso in considerazione gli obblighi rafforzati di accertamento in relazione alla potenziale fornitura di materiali utilizzati poi dall'Arabia Saudita nei confronti della popolazione civile yemenita. Quindi dove si stavano consumando crimini di guerra. Quindi il problema di fondo è che non possiamo più essere indifferenti rispetto a un dato che genera responsabilità degli stati, si pensi alla Corte Internazionale di Giustizia, responsabilità penale individuale davanti alla Corte Penale Internazionale. Non dimentichiamo che all'interno di questo le Nazioni Unite e la Corte Penale Internazionale hanno già definito, seppur nell'ambito di procedimenti preliminari cautelari, la responsabilità degli stati individuali per la più gran parte dei conflitti che si stanno consumando in questo momento e che hanno portata maggiore, e parlo dell'invasione russa dell'Ucraina e delle operazioni di guerra che Israele ha condotto e che sta conducendo sia a Gaza che nel Libano o verso l'Iran. D'altronde dobbiamo considerare che anche l'intervento militare degli Stati Uniti verso l'Iran rientra, al di là del fatto che poi non sia azionabile, all'interno di quello che è un crimine di aggressione, e questo ovviamente nella considerazione internazionale che ha portato anche ad esempio l'Italia a non concedere le basi per poter portare delle attività di proiezione cinetica statunitensi verso quei paesi. Quindi per consapevolezza, da questo ne deriva ovviamente nel meccanismo interno un rafforzamento degli obblighi di vigilanza e di responsabilità. L'Italia lo sta facendo, probabilmente da questo punto di vista deve esserci maggiore attenzione, perché è chiamata anche l'autorità giudiziaria penale, come sta avvenendo in tutti quanti gli stati europei, a verificare se i soldi prevalgano sui diritti e sull'ordinamento, perché poi le aziende tendono da questo punto di vista, soprattutto quando operano nel settore dei materiali speciali più che degli armamenti, a bypassare questo regime così fortemente rigoroso.
1: Roberto De Vita, domanda che le avevo già posto qualche tempo fa, con l'avvio dopo il 2022, l'avvio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, ma gliela rifaccio la domanda un minuto veramente per la risposta. Tutto quello che stiamo vivendo, no, a livello di equilibri così fortemente destabilizzati, quante volte a livello giornalistico e non solo è stata utilizzata l'espressione diritto internazionale calpestato? E se invece dovessimo parlare finora di diritto internazionale ignorato e tutto quello che sta succedendo ci stesse facendo riscoprire l'importanza, il valore, la necessità del diritto internazionale? Voglio essere positiva, cosa ne pensa?
2: Guardi, le rispondo in relazione a quelle che sono delle preoccupazioni che io intercetto come sempre maggiori in questo momento. I processi e quindi l'applicazione in concreto del diritto si fanno sempre dopo gli accadimenti, e vi posso dire che in questo momento c'è grande preoccupazione diffusa che dopo che saranno cessati questi conflitti, perché cesseranno, poi ci saranno stati, ma soprattutto individui che saranno chiamati a rispondere. Quindi, per paradosso che possa sembrare, il diritto internazionale appare in questo momento fallimentare nella sua componente di prevenzione comunitaria, in questa sua deterrenza da luoghi superiori di composizione delle controversie e dei conflitti, ma invece si sta per aprire drammaticamente, anzi si è aperta, una stagione di straordinaria vitalità del diritto penale internazionale e interno.
1: Grazie sempre all'avvocato Roberto De Vita, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie dottoressa, grazie, buona giornata a tutti.
1: Vi ricordo ancora Roberto De Vita, avvocato penalista e cassazionista e patrocinante dinanzi alla Corte Penale Internazionale. Potete recuperare sul sito della De Vita Law questo interessante articolo che facevo riferimento. Siamo ai saluti, grazie per averci seguito, grazie ad Alessandro Paiole, Davide Dede in regia.
5: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: In Blu 2000 News.
13: Buongiorno in studio, Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo, droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri all'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti, la chiusura del traffico aereo. Ieri truppe statunitensi hanno messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran e condotto raid sull'isola di Qasem colpendo una torre radio. Nonostante lo scontro telefonico tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati nelle ultime ore nel sud del paese, sono proseguiti anche i lanci di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente ucraino Zelensky. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un bus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea, causando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'economia, la crescita del prodotto interno lordo dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge stamane nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Allagamenti in Lombardia, Friuli, dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, problemi oggi in Toscana, in particolare ad Arezzo, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla su gran parte del nord e sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e dato fuoco all'auto. Un sopravvissuto afgano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i due fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare nei campi senza pagarli. È tutto, torniamo insieme alle 11.
14: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
15: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
16: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
14: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
17: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
18: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
17: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
18: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
19: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
20: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
21: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
22: Informazione locale, soprattutto approfondimenti in primo piano. Oggi siamo con Giuseppe Pacini, direttamente da Recanati. Buongiorno.
23: Buongiorno, buongiorno a tutti.
22: Con Giuseppe Pacini parliamo del Festival dei Cappuccini di Recanati, lui che si occupa dell'organizzazione, fra noi, che vedrà il suo clou in questo fine settimana, anche se ci sono stati gli appuntamenti già nei giorni scorsi. Che cosa ci attende il 5 e il 6 giugno prossimi?
23: Allora sì, noi fondamentalmente abbiamo, questa è la terza edizione del Festival Missionario, la prima edizione è stata fatta in convento qui da noi a Recanati, per poi in accordo anche con l'amministrazione abbiamo messo a disposizione un po' questa attività che tanto era piaciuta alla cittadinanza e ci siamo spostati in piazza. E quest'anno proprio il 5 e il 6 giugno, quindi venerdì e sabato, avremo i due appuntamenti di giugno che sono quelli con Fra Roberto Pasolini, che è il predicatore della Casa Pontificia, che sarà in dialogo con Davide Avolio. Davide Avolio è un giovane divulgatore, soprattutto sotto il punto di vista poetico-culturale, che insieme affronteranno un po' il tema del festival, ovvero partendo dalla Genesi, il passo 4.9, sono forse io il custode di mio fratello, quindi un po' una riflessione su quanto noi dovremmo essere un po' custodi, sentirci custodi dei nostri fratelli, non solo quando sono qui vicini, ma anche quando sono lontani, che è un po' lo scopo che i frati cappuccini hanno con le loro missioni. E visto che comunque la situazione mondiale ci porta a dover inevitabilmente riflettere su queste tematiche, ci sembrava giusto affrontarle sotto questo punto di vista e con questa chiave narrativa. E poi abbiamo il 6 giugno, che secondo noi è una grandissima occasione, non soltanto per Recanati ma per tutto il territorio, perché avremo Matteo Garrone, lui è un regista che è stato candidato agli Oscar del 2024 con il film Io Capitano. Quindi oltre alla proiezione del film, per chi non l'avesse visto o per chi l'avesse visto e volesse vederlo in compagnia del regista, ci sarà proprio lui che ci racconterà il perché ha voluto affrontare questo tema e perché ha voluto prendere come punto di vista il loro, quindi non il nostro, che siamo coloro che li vedono arrivare, ma le motivazioni che spingono due ragazzi adolescenti ad affrontare un po' tutta la tratta che poi li fa arrivare qui in Italia. E penso sia molto interessante.
22: Dove si svolgeranno entrambi gli appuntamenti?
23: Entrambi gli appuntamenti saranno in piazza Giacomo Leopardi il 5, quindi venerdì sera, con inizio alle ore 21. Ci sono già 500 prenotazioni, quindi ci sono altri posti disponibili e chiunque volesse prenotare trova tutto sul circuito Ciao Ticket, ma anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram, quindi digitando Fra Noi Festival Missionario si trovano tutti i riferimenti. E il 6, e questo avrà inizio alle ore 21, il 6 invece inizieremo un po' prima, essendoci poi la versione del film, quindi alle 20:15 iniziamo con l'incontro con Matteo Garrone, che sarà moderato da un frate cappuccino, fra Sergio Lorenzini, per poi vedere insieme appunto il film. E credo che comunque tutto porterà via un 2 ore e mezzo.
22: Ecco, questa è anche l'occasione per ricordare la grande attività che viene svolta dai frati cappuccini Recanati con le missioni estere, ma anche con il ruolo, l'attività svolta a livello territoriale.
23: Assolutamente, l'obiettivo è quello, nel senso il festival è soltanto il fiore all'occhiello di tutte le attività che si fanno durante l'anno. Qui dal 1969 i frati cappuccini sostengono le popolazioni dell'Etiopia, avendo salvato centinaia di migliaia di vite, offrendo loro istruzione, cibo, assistenza sanitaria e tutte quelle che sono i temi di prima necessità. E dal 1987 in Benin. quindi ci sono ancora tuttora frati marchigiani missionari che si occupano di sia della prima evangelizzazione, ma anche e soprattutto anche del supporto alle popolazioni in difficoltà. Quindi questo è quello che viene fatto da oltre quasi 60 anni.
22: Però sempre con un'apertura, e lo dimostra proprio questo tipo di evento, al contemporaneo e agli altri.
23: Assolutamente, perché è questo il motivo per cui esistono le missioni, cioè, ovvero gli altri sono nostri fratelli. Se non iniziamo a vederli come nostri fratelli, non possiamo aiutarli nel vero senso della parola, faremo soltanto quella che è una forma di sostegno economico, ma che poi non va oltre. Noi dobbiamo iniziare a sentire questi bambini che sono dall'altra parte del mondo come dei nostri fratelli. E siccome un po' anche mediaticamente veniamo bombardati da queste immagini di sofferenza, a volte il rischio è che tutta questa sovraesposizione al dolore ci allontani. Abbiamo affrontato il primo appuntamento del festival, è stato il 17 maggio in realtà a Teatro Pezziani con Pablo Trincia, e con lui abbiamo affrontato proprio la responsabilità del racconto, perché un racconto di un dramma può avere un doppio effetto: o una barriera per chi lo ascolta o un ponte. E quindi noi cerchiamo un po' con questa attività di creare dei ponti per avvicinarci emotivamente, empaticamente con queste popolazioni, con questi drammi.
22: Facciamo riferimento anche al fatto che i frati cappuccini recanati hanno realizzato proprio lì, in questa bellissima città, uno spazio in cui, insomma, tutti possiamo andare per così contribuire e per vivere anche delle giornate all'insegna della bellezza.
23: Sì, qui al convento, da quando è arrivato Fra Francesco Pettinelli, che è tuttora il responsabile del

0: sono i primi testimoni che nel momento in cui portano a tavola raccontano cosa c'è dietro a tutta questa attività, che permettimi anche di dire è un qualcosa che ci permette di avere un impatto 100% sulle donazioni. Cioè tutto quello che viene fatto dalla cucina del convento in primis serve per coprire interamente le spese di gestione, perché ogni attività ha una grandissima mole di spese di gestione, dagli stipendi alle bollette alle materie prime. Tutto quello che viene in aggiunta viene destinato ai progetti, ma questo significa che ogni donazione al 100% viene destinata al progetto stesso, e questo è un grandissimo punto di forza, perché altrimenti non niente sarebbe sostenibile.
1: Ci sembra di aver dato tante belle motivazioni per partecipare a Fra Noi, al Festival Missionario, che cresce e interroga la contemporaneità e che si conclude il 5 e il 6 giugno, quindi ci siamo, siamo proprio in questo fine settimana a Recanati. Un saluto a Giuseppe Pacini, che è molto impegnato anche in questa organizzazione, e a presto.
0: Un saluto a voi e grazie mille della possibilità di poter parlare di questo festival.
2: In blu. Radio Nuova, in blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in blu.
3: Lo scavventura sentimentale. Nate in un angolo della città.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
11: Un caloroso benvenuto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nuova Macerata. Qui con voi Lucia Nardi e questa è Eventi di Marca, la nostra bussola settimanale per orientarci tra le meraviglie, le storie e gli appuntamenti più suggestivi della nostra splendida regione, le Marche. Siamo entrati ufficialmente a giugno, le giornate si allungano, l'aria profuma d'estate e la voglia di uscire, scoprire e lasciarsi emozionare è più viva che mai. Oggi vi prendo per mano in un viaggio speciale che va da mercoledì 3 a mercoledì 10 giugno. Un viaggio fatto di curiosità, musica, palcoscenici storici e borghi che si risvegliano. E visto che giochiamo in casa, la nostra prima tappa non può che essere lei, Macerata. C'è un luogo in città che definire magico è quasi riduttivo. Parlo dello Sferisterio, un monumento che tutto il mondo ci invidia. Ma oggi non vi parlo ancora del Festival Lirico. No, c'è piuttosto una curiosità che vi voglio svelare. Da venerdì 5 a mercoledì 10 giugno lo Sferisterio apre le sue porte al gran finale di un progetto bellissimo, Sferisterio Scuola. Lo spettacolo si chiama Il mistero del teatro, Rigoletto. È un'opera pensata per i più piccoli, per i ragazzi, ma che vi assicuro incanterà anche gli adulti. La chicca di questa settimana? Anche se le vostre scuole non hanno partecipato al progetto didattico, durante l'anno i biglietti sono aperti a tutti i bambini e ragazzi al prezzo speciale di 15 euro. Pensate che bello portare i vostri figli e i vostri nipoti o alunni a scoprire i segreti del Rigoletto di Verdi, proprio lì sotto il cielo stellato dello Sferisterio, tra quelle mura imponenti. Ma per tutte le informazioni e i biglietti fate un salto sul sito ufficiale dello Sferisterio o direttamente in biglietteria in Piazza Mazzini. È un'occasione unica per vivere il teatro dietro le quinte con tutta la famiglia. Rimaniamo a Macerata, ma spostiamoci di pochi passi nel cuore pulsante dell'arte cittadina, il cortile di Palazzo Buonaccorsi. Qui, con l'arrivo di giugno, prende vita la rassegna Macerata Buon'estate. In questa settimana, tra il 3 e il 10 giugno, i cortili si riempiono delle storie della rassegna di teatro per l'infanzia, curata da La Gru. C'è un appuntamento imperdibile nel tardo pomeriggio e in serata, spettacoli che uniscono la magia dei burattini tradizionali a lezioni spettacolo interattive. Una menzione speciale va ad un evento che unisce il mito e il divertimento, l'Odissea Jukebox con Cesare Catà. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico dove la letteratura diventa viva, pop e incredibilmente vicina a noi. Immaginate la scena, la luce del tramonto che colora i mattoni di Palazzo Buonaccorsi. La frescura della sera è una narrazione capace di farvi viaggiare nel tempo. Gli appuntamenti pomeridiani, per i più piccoli, iniziano di solito alle 17.45, mentre gli spettacoli serali vi attendono alle 21.15. Controllate il programma completo sul sito dell'Amat Marche per non perdere nemmeno un minuto di questa rassegna favolosa. Ma Eventi di Marca non si ferma qui. Allarghiamo lo sguardo oltre le mura di Macerata per respirare l'aria dell'entroterra maceratese, dove le colline incontrano le prime alture dell'Appennino. Proprio mercoledì 3 giugno ci spostiamo idealmente a Bolognola per la 20ª edizione di Fabulando, un compleanno importante per una manifestazione che celebra la fantasia, la lettura e il racconto in uno scenario naturale da togliere il fiato. Bolognola, il comune più alto della provincia, diventa la scenografia naturale per storie che volano tra i boschi e le vette dei Sibillini. Un'ottima scusa per una gita fuori porta, respirare aria buona e far volare l'immaginazione. Per gli amanti della grande musica e delle anteprime, segnatevi queste date perché la macchina di musicultura è già in pieno fermento, anche se le serate finali dello Sferisterio si terranno più avanti a giugno. In questa settimana l'atmosfera in città è elettrica tra prove, eventi collaterali e l'attesa che cresce per uno dei festival della canzone popolare e d'autore più importanti d'Italia. Tenete d'occhio i canali social di Musicultura perché Macerata in questi giorni respira musica in ogni angolo. Che settimana straordinaria ci aspetta, cari ascoltatori, dallo Sferisterio a misura di bambino, con il mistero e Rigoletto, passando per i miti spiegati col sorriso a Palazzo Bonaccorsi, fino alle favole tra le montagne di Bolognola. Il nostro territorio ha una capacità unica: trasformare la cultura in un viaggio accessibile, caldo, capace di farci sentire parte di una grande comunità. Il mio consiglio? Scegliete una sera di questa settimana, spegnete la televisione, prendete la macchina, andate a piedi e andate a scoprire uno di questi eventi reali. Sosteniamo l'arte, la nostra terra e i tantissimi professionisti che rendono le Marche una continua scoperta. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Eventi di Marca. Io vi ringrazio per essere stati con me. Vi ricordo che potete riascoltare questo podcast sul nostro sito radionuova.com e seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Un bacio grande, restate sintonizzati su Radio Nuova Macerata e buona settimana a Caccia di Bellezza da Lucia Nardi. A mercoledì ore 10:30 e 14:45. Ciao!

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in più.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci porti?
2: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
2: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti. Disponibile su Amazon.
3: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 70.
1: In Blu 2000 News.
2: In apertura alla guerra in Ucraina, questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente Zelensky. Ieri un attacco di droni di Kiev contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea aveva causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Questa mattina a sorpresa è giunto a Kiev il segretario generale della NATO, Rutte. Nonostante lo scontro nella telefonata tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano, nuovi raid di Tel Aviv hanno colpito il sud del paese, lanci di razzi da parte di Hezbollah invece hanno centrato il nord di Israele. E continuano gli attacchi e i contrattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, condotti raid difensivi anche contro l'isola di Qeshm, colpendo una torre radio. Almeno 21 persone sono morte a causa di un incendio divampato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi in India, lo ha riferito la polizia locale, precisando che le cause del rogo non sono state ancora accertate. La crescita del PIL italiano dovrebbe assestarsi allo 0,5% quest'anno a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, e quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE che sono state presentate oggi a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e hanno dato fuoco con la benzina. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati minacciavano lui e gli altri lavoratori con coltelli e pistole per farli operare senza pagarli. Allagamenti in Lombardia, Veneto, Friuli dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, stamane problemi ad Arezzo e a Roma, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla meteo su gran parte del nord, sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. È tutto, torniamo alle 12.
3: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
4: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
3: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
4: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
5: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
6: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. 3 serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: siamo qui anche oggi e siamo qui per dire una cosa molto importante. Giuliano, sentiamo questo, ce lo dice, che succede tra qualche giorno, Giuliano?
1: Fra qualche giorno ci saranno le votazioni, le elezioni per il nuovo sindaco.
0: Un'altra volta,
1: Un'altra volta. Domenica prossima. E per il ballottaggio, perché al primo turno nessuno ha superato il 50% dei candidati, e quindi la legge dice che se non superi il 50% devi andare a una votazione successiva dopo 15 giorni e sarebbe il ballottaggio. Chi va al ballottaggio? Naturalmente quelli tra tutti i candidati a sindaco, quelli che hanno preso i due che hanno preso i più voti, e in questo caso in primis Parcaroli e poi Tittarelli.
0: Due, quindi sono due.
1: E due, solo due, il ballottaggio quindi è solo due.
0: Quindi uno o due, ecco.
1: Esatto.
0: E cioè
1: quelli che hanno preso più voti nel primo turno.
0: Domenica e anche lunedì?
1: Così. Domenica e lunedì, quindi 7-8 se non erro.
0: Ecco.
1: Da domenica dalla mattina fino alla sera alle 11 e lunedì dalla mattina sempre alle 8 fino alle 15.
0: Ecco, prima di dire un'altra cosa devo dirci che molte si dice che le persone al secondo tanti non ci vanno. È vero secondo te?
1: Vero, sì.
0: Allora
1: sì, no, statisticamente è dimostrato che molti al secondo turno, cioè al ballottaggio, non vanno a votare. Ma le risposte che hanno dato a interviste volanti fatte ai giornalisti sono mi sono stancato o stancata,
0: ecco.
1: È come se uno andasse a votare tutti i giorni, insomma. E poi tra l'altro, riprendendo che ieri era la festa della Repubblica, chi dice in questo modo mi sono stancato dovrebbe vergognarsi, perché per poter votare, andare a votare e avere questa Repubblica, che ci piaccia o meno, migliaia di persone sono morte nella guerra.
0: Ecco.
1: E quindi meriterebbero più rispetto. Comunque ci sta a dire no, io non ci ritorno, no, ma tanto lui vince lo stesso, e così via. Insomma, normalmente sono scuse molto banali.
0: No, diciamolo, infatti anche io lo voglio dire, perché cioè bisogna andare là a far questo anche domenica, no? Perché insomma, se non c'è più quella che tu hai girato, beh, vedi, sono le due, a chi lo vuoi dire, ecco.
1: Però sì. Vedi, anche al primo turno hanno votato circa 20.000 persone a Macerata, sui 36.000 che avevano diritto.
0: Mamma mia, come sta facendo?
1: Quindi poco più del 50.
0: Dopo dicono che non si fa niente, che non fa niente. Sai?
1: Appunto, e ci le mandiamo poi se a essere eletto sindaco, oppure consigliere regionale, oppure deputato, senatore e così via, ci vanno persone che non hanno assolutamente meriti per ricoprire questi incarichi. Però se noi non andiamo a votare, dobbiamo stare zitti, perché siamo noi stessi che permettiamo a queste persone di essere eletti con pochi voti. Cioè, se uno pensa che partiamo dall'alto, che l'attuale governo in Italia ha una maggioranza, è vero, di quelli che sono andati a votare, però.
0: Certo.
1: E siccome sono andati a votare meno del 50%,
0: questo veramente è una cosa
1: il governo sta lì con che cosa? Con i voti della maggioranza della minoranza. Quindi sto facendo confusione di parole, ma per dire che non è la maggioranza, non è veramente la maggioranza degli italiani che ha votato questo governo.
0: Certo, è vero. No, ma veramente questa è una cosa molto grave. Io ogni volta che sento qualcuno che ne parla dico, ma perché uno non deve andare a dire, oh, io vado lì e dico quello che voglio dare, no? E sta a casa e dopo ti lamenti se uno non fa bene le cose.
1: Giustissimo.
0: Non ci sei nemmeno andato, non ho capito.
1: Giustissimo. Il problema è questo, è che c'è la convinzione che tanto non posso far niente. Cioè, andiamo sempre a porre il problema dove io da solo non posso fare niente. Verissimo questo.
0: Appunto.
1: Però la società, in questo caso la nazione Italia, essendo una repubblica democratica, ti permette di mettiti d'accordo con altre persone, non essere più solo, no? A dare un giudizio, a decidere, e in questo modo fondi un partito, fondi un movimento, ti iscrivi in un altro partito, in un movimento che più o meno, esatto, rappresenta le tue idee, e le tue idee poi come fai a esprimere? Va andando a votare.
0: Certo.
1: Se invece rifiuti questa istituzione, questa possibilità che lo Stato, la democrazia ti dà, non fai altro che come dire, darti le martellate sui piedi per conto tuo. Poi non puoi lamentarti perché non hai fatto il tuo dovere, o quantomeno non hai provato a dire: no, questo è sbagliato, io voto contro, io mi metto d'accordo con queste altre persone per contrastare questa visione della società e così via.
0: No, questo è veramente una cosa molto grave.
1: Questo è un aspetto. Un altro aspetto è che come possiamo dire, la campagna elettorale ormai è perenne. Se andiamo a ragionare un attimino, proviamo a girarci e guardare un po' il passato. Praticamente ogni anno ci sono votazioni amministrative, quelle del Parlamento, le europee, eccetera, eccetera. E quindi ci siamo assuefatti a una continua campagna elettorale. E questa continua campagna elettorale, tra l'altro, che fa?

0: ovviamente, non si rendevano conto che nel frattempo i problemi degli italiani qual era? Quelli di andare a fare la spesa, e quelli di pagare la scuola, l'università dei propri figli, è quella di curarsi, e quindi non avere i soldi per fare alcuni esami importanti, fondamentali e così via. Cioè si sono persi di vista i veri problemi degli italiani, e quindi molti di quelli che erano impegnati in politica, che amavano fare politica, che credevano nella politica, quindi attraverso i partiti, i movimenti, si sono, hanno perso la speranza di poter esprimere il loro pensiero. E quindi dico, ma che non vado più a votare, perché chi voti, voti sono tutti uguali. E qui altro errore, perché se c'è una maggioranza e c'è una minoranza, un'opposizione, evidentemente c'è anche una differenza, no? Delle idee, delle proposte. Mm-hmm. Qui, anche se quelle cose lì non ci rappresentano pienamente, comunque o maggioranza o opposizione, qualcosina c'è. Quindi dovremmo sempre accettare e cercare poi noi stessi di migliorare queste proposte. Uno dice come? È semplicemente che invece di stare a casa sul divano a guardare la trasmissione di Meladuna, Zareno, di quelle che non ti fanno pensare, no?
1: Esatto.
0: La più bella che ti può capitare a questo punto è vedere una partita, ma poi si fa per modo di dire, perché il calcio è un disastro. Invece di stare, esci, parli con altre persone, discuti i problemi, vai nella sede di un partito o di un movimento e proponi tu stesso le idee. Se no, uno non fa questo, se uno non partecipa e non cerca di far condividere le proprie idee, i propri pensieri, i progetti con altri, noi non faremo parte mai della nazione e subiremo sempre che cosa? Il pensiero o i governi in questo caso, eletti da una minoranza.
1: Infatti è vero, sì. Ecco, e naturalmente tutti quanti dobbiamo sapere che se non facciamo niente, se non andiamo a vedere quello che si sta a fare, eccetera, eccetera, è chiaro che gli altri che fanno? Fanno quello che gli pare e dopo lo fanno, fanno poco che noi ne sappiamo.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Quindi dobbiamo stare attenti anche noi, no?
0: Cioè il problema è quello della partecipazione. Vista l'età nostra, Nazareno, noi veniamo da un periodo, dalla nostra giovinezza in poi, dove il ricordo della guerra era ancora presente attraverso i nonni e i nostri genitori, no? E tra l'altro vedevamo ancora i danni della guerra. Anche qui a Macerata c'erano palazzi dove erano cadute le bombe verso il centro storico, targhe per la città e così via, e quindi in base ai ricordi che ci venivano raccontati, anche alla scuola che ci raccontava un pochino di questo, alle cose che vedevamo effettivamente, ci siamo fatti una cultura, abbiamo accettato una cultura dove abbiamo imparato che la guerra non è la soluzione dei problemi, perché appunto, anche se eravamo bambini
1: ancora, però molti non l'hanno capito.
0: Ah, questo è vero, è verissimo, infatti ci arrivavo adesso. Nonostante che noi eravamo bambini di 5, 6, 7 anni, vedevamo quelle case distrutte dalle bombe, oppure quanti invalidi vedevamo da bambini che andavano in giro perché mancava un braccio, una gamba, eccetera, perché erano feriti, invalidi dovuti alla guerra, no? Perché soldati, ma anche perché civili e così via. E i partiti in quel periodo esprimevano il disprezzo verso la guerra, verso la violenza, e c'erano altri addirittura invece che dicevano che la guerra era stata necessaria, eccetera. Non faccio nomi per evitare. Però noi siamo cresciuti in questo, e quindi siamo cresciuti anche con il valore delle cose, perché il giocattolo

0: più bello che ti poteva capitare. Io mi ricordo quando ero piccolino era o il pallone, la trottola, oppure il, come si dice a Macerata, lo schioppetto, che era ad aria compressa col tappo di sughero legato a un cordoncino, oppure ancora le costruzioni fatte da pezzetti di legno. Quindi avevamo imparato fin da piccoli, vedevamo il valore delle cose e anche le piccole gioie del palato, cioè i dolciumi eccetera, erano molto erano lesinate dai nostri genitori, perché indubbiamente c'era la difficoltà di fare la spesa per comprare il pane, la carne e così via. La carne si mangiava una, due volte, ci stava bene anche tre volte a settimana. Il pane raffermo non veniva buttato via, ma serviva per fare il pancotto, no? E così via, insomma, sono ricordi lontanissimi. Però questo tipo di cose, questo tipo di vita che facevamo, ci insegnava a giudicare, a ragionare e a capire il valore delle cose stesse. E quindi siamo cresciuti in quello. E soprattutto ci aveva insegnato che l'unico modo per cambiare le cose qual è? È quello di mettersi insieme e insieme fare progetti, no? Che poi mettersi insieme significasse fare un partito oppure un'associazione, un club, un movimento, poco importa. Però l'importanza qual era? Che la comunità si esprimeva, no? Per risolvere i problemi, le esigenze e così via. Con la crisi dei partiti, e qui siamo, quindi sono passati ormai le decine d'anni o parecchi lustri, con la crisi dei partiti le persone hanno incominciato a disaffezionarsi, cioè hanno pensato ma è meglio che vado a passeggio piuttosto che andare in quel posto, in quella stanza al chiuso a parlare di politica. La politica la lascio ai politici, e qui è il primo errore. Ognuno di noi è politico. Il politico non è quello che viene eletto, il politico è quello che discute dei problemi della società, della comunità, e cerca di migliorare la società e la comunità. Quindi abbiamo incominciato a allentare la nostra attenzione ai problemi della società, a rallentare la nostra partecipazione, perché era più importante fare una passeggiata, andare a mangiare una pizza, andare a vedere la partita, oppure andare a festeggiare un compleanno e così via. Fino ad arrivare ai giorni attuali, dove addirittura, soprattutto i giovani, non si esce quasi di casa, o se si esce di casa siamo col telefonino in mano, con lo smartphone in mano, e l'abbiamo detto tante volte qui in Nazareno, basta fare un giro anche per Macerata, quei pochi che stanno seduti ai bar eccetera, sì e no parlano tra loro, ma ognuno sta col proprio telefonino in mano e sta verificando internet piuttosto che Instagram o Facebook. Quindi è cambiato anche il modo di rapportarci tra di noi, tra noi cittadini. Abbiamo perso l'identità di essere cittadini. Solo quando ci accadono cose gravi o importanti, allora noi cittadini ci ricordiamo di essere tali, e allora ci rincontriamo. Però ahimè, quando ci accorgiamo che per esempio la tassa sui rifiuti, la Tari, è aumentata perché i politici non hanno fatto il loro dovere, e purtroppo ormai è tardi. Quindi sì, potremmo esprimere contestazione, dire non va bene, ma ormai il danno è stato fatto. Quindi dobbiamo svegliarci e dire, signori, diamoci da fare per cambiare le cose. E qual è il miglior modo per cambiare le cose? Andando a votare. Quindi ho finito.
1: No, questo che hai detto è molto importante, cioè una persona che non va a votare fa una cosa che a me non piace, ecco, non so, gli altri diranno quello che vogliono, però insomma uno che non va a votare che modo è? Insomma, non fai quello che è meglio per la situazione, quello è, no?
0: Ma sai, per esempio un'altra cosa che criticano tutti, dai cosiddetti intellettuali ai politici, ma ahimè anche i nostri colleghi cittadini. Per esempio Macerata ha avuto 5 candidati a sindaco, andiamo per ordine di voti: Barcaroli, Gianluca Tittarelli, Marco Sigona, Mattia Orioli e Giordano Ripa. Allora, la prima critica, ecco, tutti vuole fare lo sindaco. Beh, da un certo punto di vista è un bene, perché significa che ci sono persone che si vogliono impegnare, ecco, al di là della loro preparazione, del loro credo politico, religioso, eccetera, filosofico, eccetera, eccetera. Sì, sono persone che si vogliono impegnare. C'è chi lo fa attraverso, esprimendo il desiderio dei partiti, tipo Barcaroli e Tittarelli, il primo per il centrodestra e il secondo per il centrosinistra, e chi lo fa come leader singolarmente, come era appunto Sigona, Orioli o Ripa. Però queste persone sono da premiare, tra virgolette, di Libra, perché hanno, come si dice, hanno messo la faccia, no, su un problema che è quello del governo della città. Le elezioni, l'organizzazione delle elezioni, lo sviluppo delle elezioni ha portato che dei 5 candidati ne sono rimasti in ballo 2, cioè i 2 più votati, no? Che, come dicevamo prima, adesso domenica prossima si scontreranno al ballottaggio, alla seconda fase definitiva. Gli altri 3 ovviamente non possono partecipare perché hanno preso meno voti. Però, per esempio, Sigona ha superato il minimo e quindi entrerà in consiglio comunale. Quindi o lui o chi per lui potrà esprimere le esigenze, i dubbi che ci ha raccontato in campagna elettorale. No? E questo è importante.
1: Sì.
0: A parte i primi 2. Probabilmente, non so, Mattia Orioli farà ricorso perché per pochissimi voti non è rientrato pure lui. Ma mettiamo che rientra un'altra persona, un candidato che porterà in consiglio comunale un modo diverso di vedere le cose. E dopo sta a noi di riconoscerci in quello che dicono i 2 primi arrivati, Parcaroli e Tittarelli, oppure Sigona, o attraverso i consiglieri comunali eletti. Ma se noi non andiamo a votare, non esprimiamo le nostre idee sollecitando chi è eletto a rappresentarle, non possiamo lamentarci poi che ci aumenta la Tari, no? Oppure che il servizio, che ne so, ecco, quello sempre riferimento ai cosi, ai rifiuti, della distribuzione dei sacchetti, eccetera, non funziona più perché in certi periodi non si trovano più i sacchetti per i rifiuti, cioè quelli gialli, azzurri. Non possiamo lamentarci di quello. Oppure che ci lamentiamo delle strade piene di buchi. Oppure come ieri che ha piovuto e le mura da sole sopra i giardini si sono allagate, erano un fiume. Io non ricordo fin da piccolo che, credo che è la prima volta che sento dire che le mura da sole si sono allagate. Che tra l'altro, se ci pensiamo un attimo, Macerata sta su una collina, quindi per forza naturale l'acqua scende verso il basso. Per rimanere lì, l'unico punto piano, evidentemente, Tombini e Cera erano otturati. E allora, se io voglio protestare, come faccio? E chiaramente voto, andrò a votare adesso la prossima volta, quindi domenica, esprimerò attraverso il voto la mia contestazione, il mio malessere, oppure il mio favore al sindaco che ha governato prima. Ma vado a votare. E siccome so che solo il voto non basta, mi do da fare anche con la comunità e dire: oh, siccome siamo in tanti che ogni mattina dobbiamo passare per le mura, queste erano allagate, l'altro giorno non potevamo passare, quindi protestiamo, organizziamoci per fare una protesta tutti insieme. Dobbiamo riacquistare queste possibilità che sono i veri strumenti di una democrazia. Adesso mi contraddico forse. In una vera democrazia il voto è solo una parte. L'altra parte sono i cittadini.
1: Giusto.
0: Che esprimono che cosa? Il loro modo di pensare. Il mio è diverso dal tuo, Nazareno, e il tuo Nazareno addirittura può essere diverso anche quello della tua signora, e così via.
1: Certo.
0: Questa è democrazia. E soprattutto, democrazia qual è? È quella cosa che garantisce la libertà a tutti quanti. E tutti quanti, bianco, nero, uomo, donna, grande, piccolo, differente per titolo di studio, eccetera. Siamo uguali di fronte alla nazione, allo Stato. Questa è la democrazia. Quindi il voto è una parte. Ma se noi cominciamo a rinunciare al voto, incominciamo a rinunciare a dibattere i nostri problemi pubblicamente, siamo noi stessi che pian pianino releghiamo la democrazia in un angolo. E poi dopo ci troviamo in situazioni come stanno gli americani con Trump, che è il pazzo, o gli argentini con Milei, un altro pazzo, oppure in Ungheria, dove si sono accorti e hanno rifiutato Orban, che ha perso le elezioni, e così, oppure un altro pazzo che è in Russia, Putin, altro pazzo ancora, io mi permetto di dire queste cose, ma voglio qualcuno che me lo contraddica, di Zelensky in Ucraina, cioè due soggetti che sono 4 anni che stanno procurando migliaia e migliaia di morti e danni incredibili, no? E noi ci comportiamo come tifosi della Juventus, del Milan o dell'Inter. Non parliamo poi del Medio Oriente, anche qui migliaia di morti per quella lotta insensata e stupida tra palestinesi e israeliani. Allora, la democrazia ci permette invece di poter, non sempre ci si riesce, questo è ovvio, poter cambiare le cose insieme ad altri.
1: E infatti, questo è vero. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi torniamo con noi.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: Per chi va.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Torniamo a questo domenica lunedì, perché è molto importante e io non sento niente in questa settimana, non si sa niente arrivando a domenica. Che mi dici?
0: No, si sa soltanto che come possiamo dire, dovrei dire una cosa che forse in molti non accetteranno.
1: Falla un po' meno.
0: Allora, l'informazione a Macerata è ridotta a ben poca cosa, va bene? Noi ne abbiamo parlato sempre, Nazareno, no? Che l'informazione è diciamo una delle espressioni più importanti della democrazia.
1: Ecco.
0: Sia che si parli del fatto di cronaca nera, sia che si parli del fatto di costume, sia che si parli di sport, sia che si parli di politica, di amministrazione e così via. L'informazione è essenziale, perché io attraverso l'informazione, io cittadino, riesco a sapere le cose. E chi mi deve dare l'informazione? Ovviamente io cittadino me la devo cercare, questo è evidente. Ma ci sono i soggetti che professionisti che devono loro farsi carico di dare un'informazione completa. Non dico obiettiva, perché è materialmente impossibile, no? Perché ogni cosa è sempre caratterizzata dal nostro modo di pensare e di vedere. Comunque, il più dare informazioni complete, poi saranno i cittadini a farsi le proprie idee. Allora, Radio Nuova, attraverso te, Nazareno, e i discorsi più o meno logorogici del sottoscritto, cerchiamo di dare un'informazione più o meno completa, no? Parlando di costume, parlando di costume, di cultura, anche di sport e così via. Però andiamo a ben vedere il resto. Non è che ci sia tutta questa informazione, come possiamo dire, trasparente, equilibrata. C'è stato un giornale che il giorno che si votava ha pubblicato, a proposito di Macerata, delle elezioni, la fotografia del sindaco. E, la legge ti dice che a 48 ore dal voto ci deve essere il silenzio stampa e il silenzio propaganda elettorale e così via. Quindi si è comportato scorrettamente. Altri invece ti raccontano una storia della vita pubblica, della politica, eccetera, come per renderti sempre bella Macerata, e non mai raccontando invece i veri problemi di Macerata. E questo quindi significa dare un'informazione distorta. E questo Macerata lo sta pagando. Quando c'erano più giornali, anche più radio, più televisioni, eccetera, l'informazione, vuoi per la concorrenza, vuoi per la qualità delle persone, dei giornalisti, ad esempio, l'informazione era più, come se, più contraddittoria, giusto o sbagliato che sia, più voci dicevano e parlavano degli accadimenti della città. Adesso diciamo che le voci sono pochissime, sono diciamo quasi sul palmo di una mano le voci che ci raccontano quello che accade a Macerata. E questo è un problema, perché poi arrivano informazioni o incomplete o distorte o di parte e rarissimamente complete, che raccontano tutte le sfumature della verità e di quello che accade. Se poi ci mettiamo, e questa è la cosa più grave, che il cittadino, a parte quello che non va a votare, tende a non leggere i giornali, tende a non informarsi attraverso le trasformazioni di informazione delle televisioni, della radio e così via, cioè si nega all'informazione, è chiaro che a questo punto che accade? Che il racconto della città limitato, manca dei pezzi, e quindi il cittadino non conosce tutto quello che veramente è necessario o meno. Faccio un esempio, e quindi torniamo a bomba anche sulle elezioni. Pochissimi sanno che i soldi che vengono spesi, per esempio, per alcune opere che sono state fatte in città, sono soldi che dovremmo restituire. E allora uno dovrebbe dire, ma ha senso spendere 3 milioni e passa di euro per fare 120 metri di un marciapiede, quando ci sono gran parte dei marciapiedi maceratesi in pieno disastro? Oppure ha senso spendere soldi per sistemare il verde pubblico, e questo ha comportato che cosa? Cementificazione, l'abbattimento di alberi con una minima sostituzione di e una totale disattenzione alla politica green del verde, che ci farebbe vivere più freschi, perché in una città con molte piante significa anche in una città dove trattiene l'acqua e quindi è più fresco, eccetera. I problemi sono tantissimi, come ad esempio anche la possibilità di accedere ai servizi pubblici, parlo da quelli comunali a quelli della provincia, dove ormai senza appuntamento non si riesce più a ottenere nemmeno l'informazione, dire ma a quale telefono, a che numero di telefono mi devo rivolgere. Ci sono situazioni difficilissime dove in questo caso l'amministrazione comunale non tiene presente dell'età dei propri cittadini. Perché dico questo? Perché ci sono moltissimi cittadini sopra i 75 anni, cioè 80, anche 90 anni, che hanno difficoltà con gli strumenti digitali, e cioè con i computer, eccetera. Come puoi pretendere che queste persone si mettano a navigare per cercare l'appuntamento, l'ufficio di... io quando sono stato, fino a 3 anni fa, non ricordo, presidente dell'IRCA, cioè, insieme al comune, a quei tempi era sindaco Carancini e l'assessore era competente, era Ricotta, facevamo lo sportello dell'informa anziani, che era uno sportello aperto tutti i giorni, dalla mattina alla sera, dove le persone anziane, si fa per dire, perché poi ci si rivolgevano anche, andavano a chiedere informazioni, tutte le informazioni, tipo come si fa per richiedere un'ambulanza, o come faccio io che non riesco a ottenere un appuntamento o comune o presso l'ospedale e così via. Quello era uno strumento che addirittura doveva essere esteso nell'ambito territoriale, cioè i comuni di vicino Macerata, da Coridogna, Perriolo, Macerata, Treia, Monte Cassiano, eccetera. Cioè questo per dire che l'informazione è essenziale. E allora dobbiamo far arrivare l'informazione a tutti, anche chi non ha mai letto un libro o un giornale, per motivi culturali, per motivi di lavoro, perché ha dovuto pensare solo a guadagnarsi il pane e non aveva tempo per altre cose. Chi ha difficoltà a interagire con i sistemi attuali di digitali e così via, per dare un'informazione completa. Ora, fatto tutto questo questo predicozzo, dobbiamo renderci conto che a maggior ragione in politica ci sono i furbi che non ti fanno arrivare le informazioni corrette per evitare che tu poi cambi idea nel votare, no? E se ne approfittano di queste situazioni.
1: Però queste cose ce le dire, questo è importante.
0: Sono pienamente d'accordo, perché tra l'altro non sono semplici critiche, perché certo. Poi se ti metti a parlare con le persone, a me in questi giorni mi è capitato, perché non mi vergogno, ho fatto campagna elettorale per la mia parte, in questo caso posso dirlo, penso del centro-sinistra, ho parlato con le persone e ho trovato che pian pianino, discutendo eccetera, così le persone trovavano interesse,
1: ma infatti
0: esprimevano un giudizio.
1: Mentre tu parlavi adesso mi viene un'altra cosa, no? Per esempio, non è bello se quando c'è poi tutto quanto si dicono là, cioè uno non può chiamare qualcuno che sta lì e dice: senta, io vorrei sapere che cosa si è detto oggi in quello che si è stata con cioè un telefono, uno può dire: io vorrei sapere questo, ieri che si è detto, la prossima volta che si fa, che si stanno facendo, cioè non sarebbe una cosa bella questa?
0: Sì, molto bella, era quello che accadeva fino a una decina d'anni fa, no? Se ricordi,
1: sì, appunto.
0: C'erano le chiamate in diretta dove spesso e volentieri chi chiamava metteva in difficoltà il giornalista, lo stesso curatore della trasmissione oppure il politico di turno.
1: No, ma io non dico per la radio, io lo dico per...
0: Ma anche in televisione, dappertutto. C'era la posta, per esempio, sui giornali, no? La posta del direttore, no? Dove in gran parte delle situazioni si parlava delle situazioni disagiate del cittadino rispetto ai vari problemi che possono essere quello dei rifiuti, quello dell'acqua, quello della sanità, del sociale e così via.
1: Ma anche quello del sindaco, per esempio, che dice: oh, una persona ha una stanza e col telefono dice, spiega chi vuole direttamente proprio al centro, lì dove sta chi fa queste cose.
0: Dunque, ho letto, non mi ricordo ormai, diverso tempo fa, di un'esperienza, credo che era in Finlandia o in Danimarca, adesso non ricordo, dove il sindaco, capomastro, non so come si chiama da quelle, ogni volta che c'era un consiglio comunale, dedicava all'inizio della seduta circa 10 minuti, un quarto d'ora, adesso non ricordo precisamente, e rispondeva direttamente ai cittadini, cioè la sua segreteria durante la settimana riceveva telefonate dei cittadini che si lamentavano o applaudivano alle varie iniziative che quel sindaco, che quell'amministrazione faceva, quindi certo. Sia critiche ma anche
1: appunto.
0: E il sindaco, ogni volta che c'era il cosiddetto consiglio comunale, il primo quarto d'ora dedicava a dare, prendeva queste chiamate, le verificava, le leggeva eccetera, e poi all'inizio della seduta dava le sue risposte. Ora uno dice: sì, vabbè, però non lo faceva direttamente in faccia al cittadino che ha fatto la domanda, ma questo già è meno importante, perché significa che quel sindaco ha la sensibilità di raccogliere il pensiero dei suoi cittadini e di dare risposte per lui più o meno pertinenti ai pensieri e alle richieste dei cittadini, e farlo nel consiglio comunale, che è il punto sacrale, il punto più importante della democrazia di una città, di un paese, di una nazione e così via. Quindi era da premiare già l'iniziativa stessa. Io non so quante persone, quanti sindaci è venuto pensato di farlo qui in Italia, però questo potrebbe essere un esempio di sensibilità. Ad esempio, per esempio, c'è tutto il problema appunto dei rifiuti, adesso è diventato predominante. Allora, un sindaco che in consiglio comunale alle interrogazioni dei vari consiglieri risponde politicamente, eccetera, eccetera, ma sa che ci sono i cittadini che si pongono quei problemi, può dare lui stesso risposta ai cittadini e dire: guardate che non è così, vi do informazioni più precise perché voi state sbagliando, eccetera, eccetera. Sarebbe un atto veramente di attenzione democratico, di attenzione rispetto alla popolazione, perché non farebbe, dando queste informazioni le darebbe ai suoi simpatizzanti, ma anche ai suoi avversari. Quindi più democratico di questo, no? Ma questo è un piccolissimo esempio rispetto a quello che dicevi te. Il problema è che fino a qualche anno fa c'erano i partiti che erano i mediatori tra il potere politico, cioè chi gestisce e governa la città, la provincia, la regione, la nazione, e il cittadino che ha espresso il voto e ha eletto quel presidente, quel sindaco e così via. Ora, venendo a mancare i partiti o gran parte del loro lavoro, si è creato un vuoto tra il potere, cioè chi governa, chi gestisce, e chi subisce questa gestione o questo governo, cioè il cittadino. In mezzo c'è poco o niente. Si riempie un tantino quando ci sono le elezioni, che allora ma questo sta accadendo in questa società moderna. Abbiamo imparato, ahimè, dagli americani. In America, ma come, cioè in America c'è il Partito Repubblicano e il Partito Democratico, sì, ma sono due partiti che nascono, sono attivi solamente durante le elezioni. Al di fuori delle elezioni sono partiti che cessano di fare le loro funzioni. Ecco, noi ci siamo americanizzati in questo.
1: Pensavo. Ci fermiamo un attimo a pubblicità e poi ancora un po' di minuti.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, ancora un po' di amore, abbiamo detto questa cosa qui perché è importante, no? Cioè, chi fa al lavoro è questa cosa, dia alla gente. Se non siete, se volete sapere, eccetera, telefonate, noi abbiamo questo numero e quindi il sindaco o altri risponde a chi vuole sapere qualcosa, o no?
0: No, assolutamente. Infatti il problema è che viviamo in una società dove ci siamo convinti che il rapporto diretto potere, che sia sindaco, torno a ripetere, regione, presidente della regione, parlamentare, ministro, eccetera, eccetera, sia un rapporto difficile e pericoloso addirittura per alcuni. E si creano una serie di soggetti, che possono essere persone oppure associazioni, eccetera, che fanno da tramite tra il potere e il cittadino. Quando uno crea questo tipo di organizzazione, che accade? Che chi sta in mezzo, cioè quelli che dovrebbero fare da tramite, comprendono di avere un grande potere, perché parlano direttamente con il sindaco, con il presidente, con i ministri, eccetera, e se vogliono trasmettono l'informazione ricevuta più o meno correttamente al cittadino.
1: Ecco.
0: E sanno che il cittadino si può rivolgere solo a loro. Questo è un gravissimo errore. La democrazia diretta, quella che tanto sbandieriamo, tanto amiamo, è nata il 2 giugno del 1946, con la festa della Repubblica, qual è? È che il cittadino direttamente può interagire con il sistema di potere.
1: Quello è importante.
0: Certo, più sei organizzato tu cittadino, è più facile interloquire, fare proposte oppure contestare le scelte che fa il potere, cioè il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione e così via. È anche vero che è impegnativo questo, perché certamente se il problema che io posso porre, ad esempio il numero delle corse degli autobus o gli orari che questi autobus e servizi urbani svolgono non sono pertinenti o quantomeno sono distanti dalle esigenze dei cittadini, mi comporta che cosa? Informarmi, trovare altri cittadini che la pensano come me e organizzarsi e trasferire questa richiesta, questa criticità al potere. E questo chiaramente comporta che cosa? Un minimo di sacrificio, cioè studiare le cose, andare a cercare i problemi e proporre anche le possibili soluzioni, perché tra l'altro in uno stato o in una città dove tutti pongono i problemi, i consiglieri d'opposizione, quelli di maggioranza eccetera, i partiti, e nessuno pone le risposte, è una città che è destinata allo sfacelo, perché è facile contestare e basta, oppure chiedere e basta. Individuato il problema, bisogna anche proporre le soluzioni, che possono essere sbagliate o giuste. E il cittadino è quello che deve fare questo, perché se non lo fa il consiglio comunale e il sindaco, deve essere il cittadino che dice: oh, ma che stai a fare? Non ti accorgi che il problema dei rifiuti fra poco diventerà ingestibile? Oppure non ti accorgi che andando avanti così dovrai fare una gara internazionale per la gestione del servizio idrico? Oppure non ti accorgi che le farmacie comunali sono essenziali nell'economia, di Macerata, e quindi perché venderle e così via? Sto dicendo alcuni gli argomenti che molti cittadini dicono tra loro, ma difficilmente arrivano solo ultimamente, arrivano alle orecchie di chi fa il sindaco e di chi vorrebbe diventare sindaco. La vita democratica è questo. Allora, noi dobbiamo renderci conto che non è vero che il cittadino è l'ultima ruota del carro. Il cittadino è la prima ruota del carro.
1: Appunto, questo è importante.
0: Perché c'hai la possibilità, grazie ai milioni di persone che sono morte prima, parlo prima della Costituente e quindi della Costituzione. Noi siamo, l'Italia, dopo l'ultima guerra, la Seconda Guerra Mondiale, siamo l'unico paese, pochissimi fanno questa riflessione, che hanno scritto di proprio pugno la loro Costituzione, la nostra Costituzione. Tutti gli altri paesi, dalla Germania alla Bulgaria, le Costituzioni gli sono state imposte perché hanno perso la guerra. Noi, pur avendola persa, ma grazie alla resistenza ai partigiani, ci è stato riservato, addirittura ce l'hanno riconosciuto gli americani, e questo è tutto dire, ci è stato riconosciuto una posizione di privilegio, che ci ha detto: bene, scrivetevela voi la Costituzione. Quindi questa Costituzione è ancora più bella, perché ce la siamo fatta per conto nostro, sulle nostre criticità, sui nostri dolori, sulle nostre contentezze. E basta applicare questa Costituzione e il cittadino ha l'arma più potente del mondo, cioè il cittadino con la Costituzione non deve aver paura di nessun sindaco o presidente di regione o primo ministro.
1: Ecco, Allora, adesso qui noi abbiamo questa settimana, poi dopo si va a vedere chi andrà avanti, ma questa settimana non si dice qualcosa? Non c'è qualcuno ancora che parla, vuol parlare con questo, con quello, con i gruppi che vogliono, cioè, oppure andiamo lì senza dire niente?
0: Sai, cerco di essere equilibrato, però mi chiedi un sacrificio nazareno che è enorme. Allora, la situazione è questa, che questa dovrebbe essere una settimana di ferro e fuoco, ormai
1: Ma anche di amore, no? Tra persone, sì, che no, dicevo, cerchiamo di capire.
0: Ferro e fuoco nel senso di proposte, di dibattiti, no?
1: Esatto.
0: E allora abbiamo un sindaco che rifiuta di incontrarsi con il candidato sindaco, cioè Parcaroli, che rifiuta di incontrarsi con Tittarelli, espressione del centro-sinistra, e discutere delle problematiche o di Macerata futura. E questo secondo me è gravissimo, perché tu hai governato 5 anni abbondanti, hai il diritto, ma soprattutto il dovere, di confrontarti con chi vuol mandarti via da lì perché ritiene di essere più bravo, più giusto, eccetera, eccetera.
1: Certo.
0: Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto.
1: Ma anche le persone, io dico.
0: Sì, sì, no, assolutamente no. Infatti ci arrivo. Secondo aspetto, molto serio. La digitalizzazione ci ha portato come fatto negativo, l'abbiamo detto un'infinità di volte, che preferiamo andare su un sito, su Facebook, tanto per fare esempio, Instagram o che ci rendia, insomma, quanti è, e leggere lì l'informazione politica, piuttosto che andare in piazza e parlare direttamente con il politico, cioè chi fa il comizio o chi si incontra. Cioè, in pratica ci hanno, siamo stati ci siamo autospersonalizzati, non siamo più esseri umani, siamo un dito, due occhi e un cervello, una parte del cervello, che fa tutto per, senza incontrarsi, senza discutere, senza controbattere. Abbiamo perso anche la bellezza del dibattito.
1: Ecco, questo è giusto.
0: O se preferisci, guarda, io mi spiego, anche la bellezza della discussione, della cagnara, come si dice a Macerata, no? Perché anche l'alterco più feroce porta comunque dei risultati,
1: certo,
0: negativi o positivi. Abbiamo perso questo. C'è Tittarelli, devo dire questo, che ha provato, sta provando con ieri Festa della Repubblica, l'ha fatto, di stare sempre in piazza, quindi di incontrarsi con la gente. Non è facile, perché la gente preferisce starsene a casa e a vedere attraverso la televisione o la radio o il giornale come funzionano le cose, vedere, e quindi poi perde anche la bellezza di chiedere direttamente al candidato sindaco, no? Dice, sì, ma tu rispetto, che ne so, adesso mi invento, se, alle buche delle strade, che fai? Oppure, perché questa è una domanda che è stata fatta e il sindaco, il candidato sindaco Tittarelli ha risposto, ma tu che preferisci fare, il palazzetto, lo sport è nuovo o sistemare tutte le strade di Macerata? Qual è la priorità? Perché le domande dei cittadini nel caso delle elezioni comunali sono queste, no? Oppure di quell'altro che ero presente, ma una città come Macerata, che aveva uno degli ospedali più efficienti delle Marche,
1: non c'è cosa, se no si fa il pum pum,
0: sì, delle Marche, perché è ridotta con un ospedale che addirittura ha perso dei reparti, delle specializzazioni, che sono andate a Civitanova, a San Severino, a Fermo e così via? Ecco, allora, in piazza, se vai in piazza, la gente ti chiede queste cose. E chi ha governato, immagino che si troverà in difficoltà a dare risposte razionali, perché ha governato, no? Come si fa a dire, per esempio, che non conosco il problema liceo-scientifico, quando addirittura il sindaco di Macerata era anche il presidente della provincia e quindi governava nella completezza il problema delle scuole? Adesso siamo arrivati che fra 2 mesi, quant'è? No, 3 mesi, inizio le scuole, il geoscientifico di Macerata è diviso in 3 zone, di cui in 3 palazzi diversi, di cui quello dei Salesiani, dove dovrebbe andarci, devono fare pure dei lavori, quindi probabilmente non potrà più andarci, oppure conviveranno gli studenti insieme ai muratori, eccetera, alle maestranze. Ora, un sindaco la gente chiaramente gli fa questo tipo di domanda, se stai in piazza, e devi rispondere, non ti viene in aiuto il tempo o la musichetta o la canzone oppure lo stacco pubblicitario, giusto? Devi rispondere e basta.
1: Certo.
0: Questa è la situazione. Macerata, forse, per quello che ricordo io, rispetto alle ultime elezioni, questa volta forse c'è un po' più di dibattito nella città. Cioè, almeno... Tittarelli l'ha fatto, il sindaco lo sta facendo adesso, sì e no, di incontrarsi con le persone. Però quello che era importante era, come è stato fatto da Resto del Carlino, da Cronica Maceratese, eccetera, nel primo mandato, nel primo turno delle elezioni, incontri diretti dove i candidati sindaci, 5 candidati, dovevano raccontare quello che volevano fare, ma tutti insieme su un palcoscenico. E adesso era importante fare un dibattito. Se noi pensiamo addirittura che l'America è quello che è, eppure in America il dibattito tra i due contendenti finali, eccetera, c'è, e ce ne stanno parecchi, addirittura dove il conduttore comanda e di brutto.
1: Ma questo in piazza si dovrebbe fare, no, per tutti.
0: Lo so.
1: E non si fa.
0: E non si fa.
1: Ecco, appunto. Io penso che la prossima volta bisogna fare una legge che deve fare farlo 2 o 3 giorni prima.
0: Sai, siccome ci sono tanti mestieri che ti richiedono esperienza. Cioè, quando fai la domanda per il concorso ti dice, sì, d'accordo, quante ore, per esempio, per il volo, no? Per il brevetto di volo, cioè, quante ore hai fatto di volo? Perché in base all'esperienza fatta sul campo, no? Uno c'ha un certo punteggio e così via. Ecco, bisognerebbe fare una legge di questo tipo. Quante volte ti sei incontrato con i cittadini in piazza o lungo le vie, eccetera, o hai partecipato a dibattiti pubblici, eccetera? Sarebbe una cosa interessante.
1: Allora, noi qui ormai siamo arrivati alla termine della trasmissione e naturalmente noi diciamo andate, perché se no, se state a casa non dite niente, cioè questo o quell'altro, perché non andarci ad andare a votare, no? E pare che dici.
0: Ma sai, diciamo, si incontrano pure amici, persone che probabilmente tante volte non è da tanto che non li incontri.
1: Sì, velocissimo che dobbiamo finire.
0: No, niente, volevo dire questo, che è anche occasione di incontrare persone che probabilmente durante l'anno non vedi, non incontri più. Ma soprattutto è, permettetemi di dire, che forse può sembrare sciocco, ma andare a votare è una cosa bellissima.
1: Bellissimo, sei il giorno delle radio, salutiamo tutti e alla prossima, vi vedremo.
8: Nota ad alte tensioni nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem. Gli iraniani hanno reagito lanciando un missile contro un mercantile statunitense e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Il segretario generale della NATO Rutte a Kiev per una visita dopo i massicci raid aerei di Mosca che hanno colpito la capitale. Zelensky annuncia la scorsa notte colpito territorio russo, tra cui il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea. 7 i morti. Voltiamo pagina. Ai riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del ministero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. Gli utenti britannici del colosso statunitense Google hanno da oggi diritto a non farsi imporre l'uso parallelo di Google AI, il motore di ricerca sviluppato dall'azienda nell'ambito della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Lo stabilisce l'autorità per la tutela della concorrenza nel Regno Unito. La misura predisposta fin da gennaio entra ora in vigore a livello mondiale. Si tratta della prima volta. Eraglia sugli scudi al Roland Garros oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassime. In serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri si sono qualificati alla semifinale del doppio maschile Vavassori e Bolelli. L'Iran Calcio arriverà in Messico domani mattina, a pochi giorni dal via dei mondiali 2026. La nazionale di Teheran, ha annunciato lo staff, partirà dalla Turchia il 6 giugno e dovrebbe arrivare in Messico domenica. I giocatori iraniani, che si stanno preparando per il torneo iridato, attendono ancora il visto degli Stati Uniti. È tutto per questa edizione, torniamo alle 13.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
2: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
1: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
2: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
3: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Si avvicina il ballottaggio a Macerata. Domenica 7 e lunedì 8 giugno si tornerà a votare per decidere chi tra Sandro Parcaroli e Gianluca Tittarelli sarà il sindaco. Nel frattempo c'è una mobilitazione, una caccia stretta all'ultimo voto. Nel centro-sinistra è stato ufficializzato l'accordo tra Marco Sigona di Officina delle Idee e Tittarelli, mentre il terzo polo di Mattia Orioli, con un'apposita nota, invita i suoi a votare in piena libertà e coscienza, valutando autonomamente quali profili presentino le migliori competenze e la maggiore capacità per tradurre in interventi reali i punti programmatici appunto del terzo polo. Sui social si susseguono commenti anche aspri e a volte sarcastici ed è indubbio che ci sia non poca tensione in entrambi gli schieramenti in vista dell'importante appuntamento elettorale per Macerata. Dopo la fortunata chiusura di C'era una volta Pinocchio al Teatro Lauro Rossi per i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, arriva finalmente l'estate e la chiusura delle scuole e per festeggiare la nuova stagione di vacanza e scaldare i motori della macchina produttiva dello Sferisterio, giunge a Macerata uno degli appuntamenti più vivaci, allegri e attesi di tutta la regione, l'opera per ragazzi Rigoletto, il mistero del teatro di Aslico, opera domani, che chiude la sua attività didattica nei teatri al chiuso con questo grande appuntamento collettivo nato dalla vocazione divulgativa di Macerata Opera Festival con l'importante sostegno dell'assessorato alla cultura e all'istruzione del comune. Quest'anno l'opera scelta per questo festoso appuntamento che colorerà lo Sferisterio e i suoi dintorni dal 5 al 10 giugno è uno dei titoli più famosi della grande opera di tradizione, patrimonio UNESCO, che l'ingegno italiano ha regalato al mondo. Il Rigoletto di Giuseppe Verdi, collegando così la produzione per i ragazzi sia con la scorsa stagione del Macerata Opera Festival sia con il programma 2026. Infatti Rigoletto, rappresentato nel 25, è con Traviata e Trovatore in cartellone quest'anno, il terzo pilastro della cosiddetta trilogia popolare di Verdi. Sono ancora disponibili i biglietti al prezzo calmierato di 15 euro per i ragazzi le cui scuole non hanno aderito al progetto ma che hanno comunque l'opportunità di partecipare a questa grande festa collettiva nel segno dell'opera e della condivisione di un importante rito di crescita. Denunciato un 60enne residente a Morrovalle, già noto alle forze dell'ordine per furto aggravato e ricettazione. Il provvedimento è scaturito al termine di un'accurata e tempestiva attività di indagine condotta dai carabinieri di Montelupone, a seguito di segnalazioni presentate dai residenti della zona. Gli accertamenti hanno permesso di raccogliere gravi elementi di colpevolezza a carico dell'uomo in relazione a una serie di furti consumati lo scorso mese. Il raggio d'azione del soggetto si concentrava sulle aree rurali. L'uomo ha sottratto attrezzature e materiali agricoli custoditi all'interno di alcuni terreni privati. Il sessantenne era anche in possesso della targa di un motociclo legata a un furto denunciato nello stesso periodo nel comune di Civitanova Marche. La targa è stata recuperata e l'uomo dovrà rispondere anche del reato di ricettazione. La sala conferenze del Banco Marchigiano a Civitanova ospiterà domani alle 17 il convegno gratuito e aperto alla cittadinanza dal titolo Cambiamenti climatici e globalizzazione globalizzazione, quale impatto sulle allergie? Un evento di informazione e sensibilizzazione nato dalla sinergia tra l'associazione Noi Allergici ODV e il Banco Marchigiano, da anni in prima linea nel supportare la sanità locale e l'unità operativa complessa di allergologia dell'ospedale di Civitanova, guidata dal primario Stefano Pucci. Le patologie allergologiche registrano una crescita esponenziale, posizionandosi in Italia per incidenza subito dopo l'ipertensione e i disturbi osteoarticolari. Il dottor Pucci parla di scenari allarmanti. Il triennio 2023-2025 ha fatto segnare gli anni più caldi mai registrati, con ondate di calore, siccità e incendi che anticipano e allungano le stagioni polliniche. Prende forma anche il programma della Controra, il Festival nel Festival, che da martedì 16 a sabato 20 giugno vivrà nelle piazze e nei cortili del centro storico di Macerata, con concerti, recital, incontri, dibattiti, tutti ad ingresso libero. Un vero e proprio laboratorio culturale in cui parole, vite, storie e suoni si uniscono nelle piazze e nei cortili di Macerata, costruendo un dialogo vivo tra cantautorato, letteratura, cinema e società. Tra gli ospiti ad oggi confermati alla Controra figurano Paola Turci, Francesco Sarcina, Stefano Dal Bianco, Ermanno Cavazzoni, Fabio Concato, Giampaolo Morelli, Gloria Bellicchi, Susanna Nicchiarelli, Bruno Risas, Tosca e i vincitori di Musicultura 2025, Ibisco e Abajur. Tra le novità della Controra 2026 c'è il doppio concerto dei giovani artisti vincitori del concorso. Quattro di loro saranno infatti in scena martedì 16 giugno, gli altri quattro la sera seguente, mercoledì 17. Gli spettacoli, con inizio alle 21:15, avranno luogo in Piazza Vittorio Veneto, per l'occasione trasformata in Banca Macerata Arena. Venerdì 5 e sabato 6 giugno in Piazza Leopardi a Recanati ci sarà il clou della terza edizione del Festival Missionario Fra Noi. Il festival si presenta come uno spazio aperto capace di mettere in dialogo esperienze diverse e di generare consapevolezza. L'obiettivo resta quello di costruire un evento che non sia solo occasione di incontro, ma anche strumento per leggere la realtà con occhi nuovi, riscoprendo il valore della responsabilità reciproca e della cura dell'altro. Ascoltiamo Giuseppe Pacini, impegnato nell'organizzazione del festival.
6: Questa è la terza edizione del Festival Missionario. La prima edizione è stata fatta in convento qui da noi a Recanati, per poi, in accordo anche con l'amministrazione, abbiamo messo a disposizione un po' questa attività che tanto era piaciuta alla cittadinanza e ci siamo spostati in piazza. E quest'anno, proprio il 5 e il 6 giugno, quindi venerdì e sabato, avremo i due appuntamenti di giugno, che sono quelli con Fra Roberto Pasolini, che è il predicatore della Casa Pontificia, che sarà in dialogo con Davide Avolio. Davide Avolio è un giovane divulgatore, soprattutto sotto il punto di vista poetico-culturale, che insieme affronteranno un po' il tema del festival, ovvero, partendo dalla Genesi, il passo 4.9, sono forse io il custode di mio fratello, quindi un po' una riflessione su quanto noi dovremmo essere un po' custodi, sentirci custodi dei nostri fratelli, non solo quando sono qui vicini, ma anche quando sono lontani, che è un po' lo scopo che i frati cappuccini hanno con le loro missioni. E visto che comunque la situazione mondiale ci porta a dover inevitabilmente riflettere su queste tematiche, ci sembrava giusto affrontarle sotto questo punto di vista e con questa chiave narrativa. E poi abbiamo il 6 giugno, che secondo noi è una grandissima occasione, non soltanto per Recanati ma per tutto il territorio, perché avremo Matteo Garrone, lui è un regista che è stato candidato agli Oscar del 2024 con il film Io Capitano. Quindi, oltre alla proiezione del film per chi non l'avesse visto o per chi l'avesse visto e volesse vederlo in compagnia del regista, ci sarà proprio lui che ci racconterà il perché ha voluto affrontare questo tema e perché ha voluto prendere come punto di vista il loro, quindi non il nostro, che siamo coloro che li vedono arrivare, ma le motivazioni che spingono due ragazzi adolescenti ad affrontare un po' tutta la tratta che poi li fa arrivare qui in Italia.
5: Il Parco Naturale dei Monti Sibillini si conferma un alleato strategico e un fondamentale facilitatore nel reperire risorse finanziarie a beneficio dei comuni e del territorio. È stato infatti appena inaugurato il nuovo hub della mobilità sostenibile nel comune di Visso. L'intervento, che sorge in un'area di proprietà comunale di 4.000 metri quadrati, si inserisce in un percorso più ampio promosso dal parco, che riguarda la creazione di una rete integrata di trasporti green a basse emissioni. La nuova area di sosta di Visso esso è stata concepita per ridurre il traffico veicolare nei punti di maggior pregio ambientale del parco, con l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e acustico e offrendo un'alternativa ecologica di interscambio. Parliamo di 84 posti auto, di cui 6 riservati a disabili, una stazione di ricarica per autobus elettrici, una per auto elettriche e una ciclostazione per bike sharing dotata di ricarica per bici elettriche.
7: Il taccuino.
5: Cambio di date per i concerti di Claudio Baglioni a Sferisterio Live. Le due tappe del Grand Tour, La vita è adesso, previste inizialmente per il 9 e il 10 settembre prossimi in Arena, sono state ufficialmente posticipate al 2027. La decisione si è resa necessaria a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista, per la quale è stato prescritto un periodo di riposo assoluto e cure mediche della durata di 90 giorni. Per il nuovo calendario degli appuntamenti maceratesi, i concerti previsti il 9 e il 10 settembre 2026 sono stati riprogrammati per l'8 e il 9 settembre 2027. I biglietti già acquistati rimarranno pienamente validi per le rispettive nuove date. È comunque possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il prossimo 30 giugno. Inizia San Severino Marche la 45esima edizione del Palio dei Castelli in onore del Santo Patrono, con le disfide dei 7 castelli del Palio dei Bambini nel magico valle di Piazza del Popolo. Oggi dalle 21 con Bambini nel Medioevo ci si immerge nelle atmosfere medievali che riportano i visitatori indietro nel tempo di 6 secoli. La festa di San Severino, secondo gli storici, venne infatti stabilita per la prima volta nello statuto comunale del 1426, all'epoca dei signori Smeducci. Il numero esatto di Fabio Pisano, testo vincitore del premio Ugo Betti per la drammaturgia nel 2024 e già finalista del 57esimo premio Riccione nel 2023, va in scena per la regia di Martina Badiluzzi sabato 6 giugno alle 21:15 all'Auditorium Benedetto XIII di Camerino. L'appuntamento, realizzato in collaborazione fra Amat e Comune, è proposto nell'ambito dell'edizione 2026 del premio dedicato al grande drammaturgo Camerte, interpretato da Alessandra Borgia, Francesca Borriero, Anna Carpaneto, Federica Carruba Toscano e Giulia Weber. Lo spettacolo, che ha debuttato a Napoli lo scorso aprile, è stato messo a punto nel corso di una permanenza a Pesaro nell'ambito di Residenze Artistiche Marchigiane, progetto promosso da MIC Regione Marche e gestito da Amat. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito.
7: Lo sport.
5: Continua il momento positivo per gli atleti dell'Avis Macerata, con due prestazioni super arrivate domenica scorsa. A Bressanone, in occasione del secondo Brixia Next Gen, incontro internazionale per rappresentative regionali under 18, Beatrice Stagnaro ha vinto la gara del lancio del disco con l'ottima misura di 48,24, nuovo record regionale allieve. Il risultato ottenuto dalla Stagnaro la proietta al 9° posto nelle graduatorie europee di categoria, nella anno in cui si svolgeranno i campionati europei under 18 di Rieti dal 16 al 19 luglio. Da Novara arriva invece il titolo italiano universitario per Federico Vitali negli 800 metri, che in questa occasione ha vestito i colori del CUS Urbino. Dopo aver conquistato il bronzo nel 2024 e l'argento nel 2025, questa volta il forte ottocentista cingolano non si lascia scappare l'occasione e, con una gara sempre in testa, chiude al primo posto.
7: Il tempo nelle Marche.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-26 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Giornale Radio Nuova.
8: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Esistono dei gesti che parlano senza parole e riescono a dire molto più di un discorso. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e oggi vi parlo di una parola speciale. Abbraccio. L'abbraccio è uno dei gesti più antichi che conosciamo. Non richiede spiegazioni, non ha bisogno di traduzioni. È comprensibile in ogni parte del mondo, forse perché nasce da un bisogno profondamente umano. Quello di sentirsi vicini. Quando abbracciamo qualcuno, non stiamo semplicemente riducendo una distanza fisica. Stiamo comunicando presenza, stiamo dicendo «sono qui». Nelle giornate felici l'abbraccio diventa condivisione, nei momenti difficili diventa sostegno. Quando le parole non bastano, spesso arriva lui, silenzioso, semplice, essenziale. La scienza ci racconta qualcosa di interessante. Un abbraccio prolungato favorisce il rilascio di sostanze come endorfine e ossitocina, associate al benessere, alla fiducia e alla riduzione dello stress. Bastano 2 minuti di contatto sincero con una persona alla quale vogliamo bene per produrre effetti che il nostro corpo riconosce immediatamente. Come se fossimo programmati per ricordarci che nessuno è fatto per vivere completamente da solo. L'abbraccio assume un valore ancora più importante quando parliamo di bambini, perché ogni bambino dovrebbe crescere sentendosi protetto, accolto, rassicurato, sapendo che esiste qualcuno disposto a tendergli le braccia nei momenti di paura. È vero, l'abbraccio non risolve tutti i problemi, non cancella sicuramente il dolore, non modifica il passato, ma può cambiare il modo in cui affrontiamo ciò che stiamo vivendo. Perché il peso delle cose difficili diventa diverso quando sappiamo di non doverlo sostenere da soli. Forse è questo il segreto dell'abbraccio, ricordarci che la vicinanza è una forma di cura e che alcune presenze valgono più di molte parole. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e io credo molto negli abbracci, lo dico sempre, per cui non so se vi va, ma oggi, se potete, abbracciate una persona a cui volete bene. Bastano 2 minuti. Valgono per tutta la giornata. A domani.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
1: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sposta Costa, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 chilometri di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
2: Sono Sandro Parcaroli. Il 7-8 giugno vota per me, marrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
3: Diciamoci la verità. A Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
4: Macerata è a un bivio. Il futuro della nostra città non si decide guardando al passato, ma scegliendo il coraggio del cambiamento. Per un'amministrazione che ascolta davvero, scegli la concretezza e la cura della città. Al ballottaggio vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ogni voto conta. Insieme possiamo far ripartire Macerata. E il tuo voto fa la differenza. Cambiamo insieme. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, / il nome di Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana.
5: Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce Noi Moderati e Civici Macerata, sostiene Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Parcaroli, il sindaco del fare.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
6: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, i riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno, vota anche tu, Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
7: Buongiorno a tutti. Dalla lista I Maceratesi per Parcaroli, il 7 e l'8 giugno, mi raccomando, tornate a votare. Macerata continua a crescere con Sandro Parcaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno i maceratesi per Parcaroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
8: Per il ballottaggio il 7-8 giugno Strada Comune manda un caloroso invito a scegliere Gianluca Dittarelli come sindaco. I prossimi saranno tempi difficili nei quali si dovrà governare con molti meno soldi rispetto agli anni scorsi. C'è bisogno di un sindaco di una squadra competenti, ma anche in grado di avere la fantasia necessaria per inventare nuove formule per attivare l'energia dei cittadini. Dopo le opere pubbliche negli ultimi anni spesso inutili, sarà il tempo dell'attenzione verso noi cittadini, sia per dialogare e cercare di risolvere i nostri problemi, sia per governare con il nostro aiuto concreto. Mettiamo alla prova Gianluca, cambiamo questa amministrazione poco attenta ai problemi veri delle persone. Possiamo vivere meglio, facciamolo insieme con Gianluca Dittarelli, sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
9: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
10: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'altra Macerata, una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Dittarelli per il centro-sinistra. Alle prossime elezioni comunali votate Dittarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
11: Ciao, sono Alice Vernicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Dittarelli.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Elezioni comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Parcaroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sposta Costa, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 chilometri di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
2: Sono Sandro Parcaroli. Il 7-8 giugno vota per me, barrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro.
5: In questi anni la città è cresciuta, sono stati realizzati progetti importanti, sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Parcaroli sindaco, una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7-8 giugno vota Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
12: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Parcaroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Parcaroli, la coalizione che lo sostiene e Fratelli d'Italia chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo San...
13: In Blu 2000, news.
14: Golfo tra bombardamenti ed annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati evolvono, Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. In Libano nuovi raid israeliani e lanci da parte di Hezbollah. Massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte a Kiev. Polemiche per le assenze alle celebrazioni del 2 giugno agitano la politica. OCSE, l'Italia penalizzata dalla crisi energetica. I disagi per i forti temporali, Lombardia, Veneto, Friuli, le regioni più colpite stamane, problemi anche a Roma e ad Arezzo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, il golfo tra bombardamenti e annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati vanno avanti. Massimiliano Cochi.
15: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump a sorpresa poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
14: Ed ora la massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte intanto è arrivato a Kiev. Antonio Soviero.
16: A poche ore dall'inizio del forum economico, che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina, a Kherson, si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
14: Nell'udienza generale di questa mattina, dopo la catechesi incentrata sulla liturgia, Papa Leone ha espresso la sua preoccupazione per i sacerdoti in servizio nella comunità in Medio Oriente.
17: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
14: E veniamo alla politica italiana. L'indomani dei festeggiamenti per gli 80 anni della festa della Repubblica, con anche le notizie che riguardano l'economia e non solo. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
18: Eccoci, buongiorno Ugo. Con la festa in piazza il Quirinale si sono concluse le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, ma restano le polemiche legate alla partecipazione o meno di politici alla parata dei fori imperiali. A lanciare l'accusa il Presidente del Senato La Russa alle opposizioni che non avrebbero partecipato in via istituzionale, opposizioni invece che rimarcano l'assenza di un ministro di peso come Salvini. Prima dell'inizio della parata, affitto colloquio tra Meloni e Giorgetti in attesa delle decisioni di Bruxelles, che dovrebbero arrivare tra poco sull'utilizzo di fondi per l'energia. Dovrebbe arrivare dunque il via libera alla proposta di flessibilità, ma non all'utilizzo per un eventuale taglio delle accise, ma impegnate in un programma green, mentre dalle previsioni dell'OCSE la crescita dell'Italia resta allo 0,5%, a pesare proprio lo shock dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Intanto al Senato, atteso per oggi nel pomeriggio l'approdo in aula della legge sul suicidio assistito, ma potrebbe tornare in commissione per nuovi emendamenti, distanze ancora incolmabili tra maggioranza anche al suo interno e opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
14: L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione dalla Fly CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino: basta silenzi e connivenze. Franco Rossi.
19: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano, sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso 4 suoi compagni di lavoro ad Amendolara in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che 3 vittime erano afghane ed una pakistana. I 2 fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i 2 presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. 2 pakistani, 2 caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino: basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
14: Interrogatori per la madre e il suo compagno arrestati per uccisione della bambina di 2 anni a Bordighera. Monica Di Loreto.
20: A Imperia oggi è il giorno delle domande, quelle che la giustizia dovrà rivolgere a Emanuela Iannuzzi e a Emanuela Aiello, e quelle che restano sospese attorno alla storia di Beatrice, 2 anni, la bambina che non c'è più. Proprio in questi minuti sono dal giudice per gli interrogatori di garanzia, prima lui, poi la madre, entrambi accusati dei maltrattamenti che avrebbero portato alla morte della piccola. Una ricostruzione portata avanti dalla procura di Imperia, guidata da Alberto Lari, che ha smentito le prime versioni della coppia e ha parlato di un quadro di violenza brutale, ricostruito grazie a chat, testimonianze e immagini trovate sul telefono dell'uomo. Secondo gli atti la procura contesta anche un tentativo di depistare i soccorsi. La bambina sarebbe stata portata altrove quando era già senza vita, mentre veniva simulata una richiesta di aiuto. Oggi i 2 indagati dovranno chiarire la loro posizione davanti al giudice. Le altre 2 bambine sono state allontanate e vivono ora in una struttura protetta, seguite da specialisti in un percorso che punta almeno a garantire sicurezza e continuità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
14: Disagi per i forti temporali di ieri, Lombardia, Veneto e Friuli, le regioni più colpite. Stamani ci sono stati anche problemi in Toscana, ad Arezzo e a Roma. Marco Bergamaschi.
21: Nei prossimi giorni si attende un secondo impulso instabile con precipitazioni anche intense ancora sul nord, mentre oggi allerta arancione in alcune zone della Liguria e gialla in 14 regioni. Ora piogge temporali si spostano sul centro-sud. Stamani a Roma, sulla zona dei prati fiscali, si è abbattuto un tornado con alberi caduti e auto danneggiate. Nelle ultime ore il maltempo aveva investito il settentrione. Allagamenti lungo la tangenziale nord si erano verificati a Milano nel tratto tra Cinisello e Monza, con la circolazione in tilt. Danni nell'Odigiano, a Crescentino, nel Vercellese, il tetto della scuola elementare è stato in parte scoperchiato dopo il passaggio di un forte nucleo temporalesco, danneggiati anche diversi tetti, danni anche a Cascina Mazza, a Zemi, in Lomellina, provincia di Pavia, dopo il passaggio del violento sistema temporalesco giunto dal Piemonte, crollati due grossi silos per il riso, mentre almeno tre temporali hanno interessato Milano. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
14: Lo sport, Italia sugli scudi al Roland Garros di Parigi, tra poco quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri, lo ricordiamo, si sono qualificati alla semifinale nel doppio maschile Vavassori e Bolelli. La nazionale di calcio dell'Iran arriverà in Messico domenica mattina, a pochi giorni dal via dei mondiali di calcio. I giocatori che si stanno preparando per il torneo iridato nel sud della Turchia sono ancora in attesa del visto ufficiale per recarsi appunto negli Stati Uniti, dove disputeranno le tre partite della fase a gironi. E concludiamo dando uno sguardo alla borsa di Milano. Dopo il netto segno più di ieri, oggi la situazione resta invece negativa per il FTSE MIB, che a metà giornata cede lo 0,45%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, l'augurio a tutti di un buon proseguimento di giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Siete sempre in compagnia di Morena Oro, ogni giorno alla stessa ora, per ritagliarci uno spazio per noi da dedicare alla lettura, che io faccio per la prima volta molto spesso di un libro insieme a voi. Quindi le emozioni sono in diretta, anche gli errori di lettura sono in diretta, proprio perché voglio che sia tutto molto genuino e spontaneo, senza grossi preparativi. Oggi salutiamo Il Diavolo Veste Prada, ringraziamo Loren Weisberger di averci tenuto compagnia in questa estate molto calda e afosa, ma soprattutto di averci fatto conoscere i meccanismi che regolano l'alta moda e l'elaborazione di una rivista patinata quale può essere Vogue, in questo caso Runway. Andiamo avanti e chiudiamo questo appuntamento.

Papà era già scappato in clinica, dove lavorava due mattine a settimana, e mamma stava per uscire. Buongiorno tesoro, non immaginavo che fossi sveglia. Sono di corsa adesso, devo uscire. Ho uno studente che mi aspetta alle 9, l'aereo di Gilles decolla a mezzogiorno, quindi è meglio che partiate un po' prima per evitare il traffico dell'ora di punta. Lascio il cellulare acceso per qualsiasi avvenienza. Oh, tu e Lily cenate a casa questa sera? Non sono sicura, mi sono appena svegliata e non ho ancora preso una tazza di caffè. Posso dirtelo un po' più tardi? Non ebbi risposta. Tempo di aprir bocca e mamma era già a metà strada verso il garage e non mi ascoltava più. Lily, Jill, Kyle e il piccolo Isaac erano seduti al tavolo di cucina in silenzio, immersi nella lettura di diverse sezioni del New York Times. Guardai il piatto di frittelle dall'aria floscia, la bottiglia di succo di frutta scaduto e il toast imburrato ormai freddo. L'unica cosa dall'aspetto commestibile era il caffè che papà aveva acquistato durante la sua quotidiana passeggiata di primo mattino da Dunkin' Donuts. Come non capirlo? Faceva parte della sua strategia di sopravvivenza. Faceva di tutto pur di non dover mangiare niente che mamma avesse cucinato con le sue mani. Con un sospiro inforcai una frittella, feci per tagliarla, ma svelò un cuore duro come la pietra. Questa roba è immangiabile. Papà non ha preso delle ciambelle oggi? Sì, le ha nascoste nell'armadio a muro fuori dal suo ufficio, spifferò Kyle. Non voleva che le vedesse tua madre. Porta qui la scatola, va là. Il mio cellulare, gradito ricordo di Runway, suonò mentre ero a metà strada. Pronto? Risposi. Buongiorno, parlo con Andrea Sachs. Sono io, chi parla? Ciao Andrea, sono Loretta Adriano della rivista 17. Tuffo al cuore. Avevo buttato giù un racconto di 2000 parole su una ragazzina che si faceva prendere dallo studio tanto da mettere a rischio il rapporto con gli amici e l'armonia della sua famiglia. Mi c'erano volute solo 2 ore per scrivere quella cretinata, ma pensavo di essere riuscita a toccare le corde giuste. Era divertente e commovente. Loretta, buongiorno. Buongiorno, cara. Senti, mi hanno passato la tua storia e devo dire che mi piace. Va un po' rivista, logicamente, e il linguaggio in alcuni punti è troppo forbito. Le nostre lettrici sono per lo più adolescenti. Ma vorrei pubblicarla sul numero di febbraio. Davvero? Quasi non ci credevo. Avevo spedito la storia a una dozzina di riviste, ma non mi aveva risposto ancora nessuno. Certo, paghiamo $1.50 a parola. Ho solo bisogno che tu mi compili un paio di formulari per le tasse. Hai già pubblicato altre storie da freelance, vero? A dire il vero no, però ho lavorato per Runway. Pensai che questo potesse aiutare, chissà poi perché. Oh, davvero? Anch'io ho lavorato a Runway dopo la laurea. Ho imparato più lì in un anno che qui nei 5 successivi. Sì, anche per me è stata un'esperienza, una vera fortuna. Cosa facevi a Runway? Ero assistente di Miranda Priestly. Davvero? Poveretta, non lo sapevo. Aspetta un minuto. Ma sei per caso quella che è stata licenziata a Parigi? Realizzai troppo tardi di aver fatto un grosso sbaglio. Erano uscite parecchie indiscrezioni su Page 6 riguardo alla scenata scoppiata tra me e Miranda alla sfilata qualche giorno dopo il mio rientro a casa. Ebbi la sensazione che a Loretta la mia storia sarebbe piaciuta molto meno di prima, ma non vedevo via d'uscita. Già, ma non è andata come hanno scritto in quell'articolo, davvero? Il giornalista di Page 6 ha decisamente ingigantito la storia. Beh, spero di no. Bisognava pure che qualcuno dicesse a quella donna di andare a farsi fottere. E se sei stata tu, beh, complimenti. Miranda ha reso la mia vita un autentico inferno per tutto il tempo che ho passato a Runway. E non lavoravo nemmeno alle sue dirette dipendenze. Senti, adesso ho una riunione, però perché non prendiamo un appuntamento? Tu devi venire a compilare i moduli e comunque mi farebbe piacere conoscerti. Porta tutto quello che hai scritto finora. Fantastico!
Oh, è davvero fantastico! Accettai l'appuntamento per il venerdì alle 3 e riagganciai. Ancora non riuscivo a credere che fosse davvero successo. Kyle e Jill avevano lasciato il piccolo con Lily mentre andavano a vestirsi e a fare le valigie. Isaac aveva cominciato a fare i capricci e adesso sembrava sull'orlo di una crisi isterica. Lo presi in braccio e me lo poggiai su una spalla, strofillandogli il sederino attraverso il pigiamino di spugna, e incredibilmente si chetò. «Sai chi era al telefono?» cantarellai ballando per la stanza con Isaac in braccio. Era il capo redattore di Seventeen. Mi pubblicano. Ma dai, pubblicano la storia della tua vita? Non è la storia della mia vita, è la storia della vita di Jennifer. Sono solo 10 pagine, però è un buon inizio. Certo, mettila come vuoi. Ragazza si fa assorbire completamente dagli obiettivi che vuole raggiungere e finisce per trascurare le persone che più contano nella sua vita. La storia di Jennifer, vabbè, chi se ne frega, questi sono dettagli. Il punto è che mi pubblicano sul numero di febbraio e che mi pagano $800. Non è da pazzi? Congratulazioni, Andy, davvero, è incredibile. Beh, non è il New Yorker, ma da qualche parte bisogna pure iniziare. Ho appuntamento con la caporedattrice venerdì. Non mi ha chiesto se parlo francese e odia Miranda. Insomma, sembra una donna normale. Accompagnai i texani all'aeroporto, presi 2 hamburger unti e bisunti per me e per Lily, per dimenticare la colazione saltata, e passai il resto della giornata, come quella successiva e quella dopo ancora, a preparare qualcosa da far leggere a Loretta. «Un cappuccino extra large alla vaniglia, per favore», chiesi al barista. Non riconoscevo più nessuno allo Starbucks sulla 56esima strada. Erano passati quasi 5 mesi dall'ultimo rifornimento di caffè per Miranda, con il vassoio in bilico e l'ansia di tornare in ufficio prima che mi licenziasse perché avevo perso troppo tempo. Ripensandoci, era molto meglio essere stata licenziata perché l'avevo mandata al diavolo piuttosto che trovarmi disoccupata perché le avevo portato il caffè con il dolcificante invece che con lo zucchero di canna. Il risultato era lo stesso, ma almeno mi ero tolta una bella soddisfazione. Lisciai i pantaloni neri di buon taglio ma non firmati e controllai che il risvolto non avesse raccolto tutta la sporcizia dei marciapiedi di New York. Sapevo che a pochi isolati di distanza c'era un'intera redazione di modaioli pronta a esprimermi la sua enfatica disapprovazione, ma personalmente mi sentivo prontissima per il secondo colloquio di lavoro della mia vita. Il cappuccino era quasi da ustione, perfetto per quella giornata gelida e umida. Naturalmente, un tempo del genere, nel mese più deprimente dell'anno, febbraio, mi avrebbe gettato il morale a terra. Ma da Starbucks c'era un buon profumino e un confortante via vai di clienti. Mi rannicchiai in una gigantesca poltrona verde e assaporai un sorso di cappuccio. Negli ultimi 3 mesi Loretta era diventata la mia guida spirituale, il mio mentore, la mia salvatrice. La scintilla era scoccata all'istante, sin dal primo appuntamento, e da allora il nostro rapporto era diventato sempre più stretto e amichevole. Le avevo voluto bene dal primo momento in cui l'avevo vista. È il primo momento in cui avevo messo piede nel suo spazioso ma incasinatissimo ufficio e avevo visto la sua gasp. Avevo visto che era gasp, grassa. Mi aveva fatta accomodare e aveva letto con la massima attenzione tutto quello che avevo scritto quella settimana. Recensioni taglienti sulle sfilate, una cronaca caustica di cosa significava essere l'assistente di una VIP e un articolo che speravo di avere scritto con sufficiente sensibilità su come troncare una relazione di 3 anni con qualcuno che ami ma con cui non puoi vivere. Poiché avevo avuto la brillante idea di portare tutto il mio guardaroba fornito da Runway in uno di quei negozi dell'usato su Madison Avenue, ora potevo considerarmi benestante e concedermi di scrivere per pochi spiccioli, qualunque cosa purché mi facessero firmare anche solo un trafiletto.
Avevo aspettato a lungo che Emily o Jocelyn mi chiamassero per mandarmi un fattorino a prendere tutta la roba, ma la telefonata non era mai arrivata, quindi alla fine mi ero decisa. Avevo impacchettato ogni cosa, tranne un abito avvolgente di Diane von Furstenberg. Emily, dopo aver vuotato i miei cassetti, mi aveva fatto recapitare il contenuto per posta, e tra i vari oggetti avevo ritrovato la lettera di Anita Alvarez, la fan di Runway, e di Miranda. Fin dall'inizio avevo deciso di spedirle un vestito favoloso, ma poi non avevo trovato il tempo di farlo. Avevo infilato il vestito in una busta insieme a un paio di décolleté con un tacco a spillo di Manolo Blahnik, e avevo falsificato la grafia di Miranda, un talento che mio malgrado avevo scoperto di possedere ancora. Quella ragazza doveva sapere, almeno per una volta, come ci si sentiva a possedere un vestito bellissimo. E cosa ancora più importante, doveva pensare che fuori, nel mondo, ci fosse qualcuno disposto ad aiutarla. A parte il vestito per Anita e i jeans elasticizzati di D&G, aderenti e super sexy, avevo tenuto solo un mega classico, la borsetta metalassé con i manici a catenella da regalare a mia madre. Oh tesoro, è bellissima, di che marca hai detto che è? Per il resto avevo venduto tutto. La commessa aveva chiamato la proprietaria e insieme avevano deciso che sarebbe stato meglio chiudere il negozio per un paio di ore per valutare tutta la merce. Le valigie Louis Vuitton, due grandi, una media per gli accessori e un baule enorme, mi avevano fruttato da sole $6,000. Alla fine ero uscita da lì con in mano un assegno da $38,000, il che, secondo i miei calcoli, significava che potevo pagare l'affitto e comprarmi da mangiare per un anno, mentre provavo a trasformare la mia scrittura in un lavoro vero e proprio. E poi Loretta era entrata nella mia vita e tutto era andato subito meglio. La cosa che più mi entusiasmava di lei era la generosità con cui si profondeva nel tentativo di procurarmi nuovi contatti. Era grazie a lei se mi trovavo lì, allo Starbucks sulla 56esima, in quel nuvoloso mattino d'inverno. Stavo andando alla Elias Clark. Loretta aveva dovuto insistere un bel po' per convincermi. Ma nonostante avessi accettato di fare l'esperimento, ero nervosa al pensiero di poter incontrare Miranda o Emily o chiunque altro. Per qualche ragione, Loretta aveva chiamato una sua compagna d'università, che ora era caporedattore delle pagine cittadine di The Buzz, annunciandole di aver scoperto la penna del futuro, la sottoscritta. Mi aveva combinato un colloquio e aveva persino raccontato all'amica le mie vicissitudini con Miranda, ma quella si era messa a ridere e aveva commentato che se avessero dovuto scartare tutti quelli che a un certo punto della loro carriera erano stati licenziati da Miranda Priestley, praticamente non avrebbero più avuto un collaboratore. Finì il cappuccino e, radunate le energie, afferrai il mio portfolio di articoli e mi diressi verso il palazzo della Elias Clark, ma con calma questa volta, senza telefoni urlanti e senza vassoi stracarichi di caffè. Feci una piccola ispezione da fuori prima di entrare. Bene, non c'erano clarchioti nella lobby. Avanzai attraverso la porta girevole. A differenza di Starbucks, qui, nei 5 mesi della mia assenza, non era cambiato niente. C'era ancora Ahmed dietro la cassa dell'edicola, accanto a un enorme poster luccicante che annunciava che Chic avrebbe dato una festa a Lotus quel fine settimana. Teoricamente avrei dovuto registrarmi all'ingresso, ma mi venne istintivo andar dritta verso i cancelletti girevoli. Immediatamente sentii una voce familiare che intonava «Nella vecchia fattoria». Fantastico, pensai. Era l'addio che io ed Edoardo non avevamo avuto l'opportunità di cantarci. Mi voltai a guardarlo, il faccione largo e sudaticcio come al solito, e un sorriso a 54 denti. Solo che non sorrideva a me. Di fronte al cancelletto accanto al mio c'era una ragazza magrissima, altissima, con i capelli neri come la notte e gli occhi verdi. Elegantissima, indossava un paio di pantaloni gessati e una canotta che le lasciava scoperto l'ombelico.
Cercava di tenere in equilibrio il vassoio con 3 caffè, una borsa straripante di giornali e riviste, 3 grucce con i vestiti appesi e una borsa con il programma MP. Avevo appena incominciato a capire chi dovesse essere quando il suo telefono ne diede la conferma, cominciando a squillare all'impazzata. La poveretta provò a spingere con il fianco il cancelletto. Niente. Sospirò e attaccò a cantare i versi degli animali. Guardai Edoardo e lui mi strizzò l'occhio. Poi, mentre la brunetta si cimentava nel verso dell'oca, Edoardo mi fece passare, proprio come se fossi una persona che conta. E qui finisce la storia di Andrea Sacks, almeno quella nota, quella che l'autrice ha voluto raccontarci. Finisce un po' diversamente dal film, poiché nel film ci sono delle battute finali tra lei e Miranda Priestley, delle battute che proprio Meryl Streep decise di far inserire e che funzionarono moltissimo nella pellicola. Si concludeva con questa frase di Miranda Priestley: Andrea, tutti vogliono essere noi. E chissà, non credo che sia proprio una verità assoluta quella che Miranda Priestley pronuncia alla fine, ma forse è quella che regge le basi di un personaggio del genere, dà un senso alla sua vita. Ovviamente Miranda Priestley non è che un'icona, non è che un personaggio inventato, ma Loren Weisberger ha rivelato che è basato, strutturato su personaggi reali che ha conosciuto direttamente, e quindi esistono al mondo davvero delle Miranda Priestley che amano sfruttare, vessare e maltrattare il prossimo. Speriamo di non incontrarne, ma sapremo riconoscerle e magari trattarle a dovere un po' prima di quanto ha fatto Andrea Sacks. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani per scoprire insieme un nuovo libro da leggere che ci terrà compagnia per le prossime settimane. Ciao e grazie!

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora scambi di colpi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Trump in un'intervista televisiva dichiara: Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari.
2: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito, tra gli altri, il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Pieskov. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Continuano le indagini alla ricerca dei responsabili del brutale omicidio dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara, nel Cosentino, trovati carbonizzati in un minivan sulla statale Ionica. Da quanto emerge, i quattro sarebbero stati bruciati vivi perché avrebbero chiesto un regolare contratto di lavoro. Fermati due sospettati, due cittadini pachistani. Sullo sfondo il caporalato e la criminalità organizzata. Emanuele Iannuzzi, 42 anni, arrestato con l'accusa di maltrattamenti che hanno causato la morte della piccola Beatrice di 2 anni, è stato interrogato stamani dal GIP di Imperia in sede di convalida dell'arresto. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. In Gran Bretagna il premier laburista Keir Starmer ha bollato come vergognose le violenze che ieri sera, da parte dell'estrema destra contro la polizia di Southampton, hanno ferito 11 agenti. In seguito alla vicenda di Harry Novak, 18enne accoltellato a morte a dicembre scorso in una strada della città inglese da un 23enne britannico di radici indiane, che aveva inizialmente detto di essere rimasto vittima di un'inesistente aggressione razzista. C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti il PM di Piazzale Clodio contestano le lesioni colpose da accensione ed esplosioni pericolose aggravate. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: anche oggi ora musica, anche oggi le novità indipendenti sono servite nel nostro spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi quelle di oggi. Tra poco il disco al primo ascolto, poi ospite Stefano Napolitano, subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1986.

0: Who's Johnny Eldebarge 1986 con questo singolo conquistava le classifiche in molti paesi, tra questi il nostro. Oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È tempo di novità, novità al primo ascolto per Roberta Cannone.
1: No, non ce la faccio.

0: Lo spazio interviste di Ora Musica oggi ci riporta a Torino e andiamo a fare una chiacchierata con Stefano Napolitano. La nostra unione, il titolo del suo nuovo singolo. Ciao Stefano.
1: Ciao Riccardo.
0: Allora, brano che anticipa anche l'uscita di un cortometraggio omonimo, giusto? Quindi musica ma anche immagini, storie.
1: Tra l'altro terminato ieri la ripresa, quindi ora si andrà in montaggio e poi vedremo cosa farne dell'utilizzo.
0: Ecco.
1: Sì, il singolo uscito l'8 maggio sta andando benissimo, è già in la classifica dei primi 300 e il cortometraggio praticamente è la sigla del cortometraggio che parla, il titolo è La nostra unione, quindi parla di una coppia, una crisi esistenziale, perché solitamente si affrontano altri argomenti sociali. Io ho preferito approfondire questo argomento, in quanto se ne parla veramente poco, si parla molto attualmente di femminicidi, di patriarcato, di bullismo, droghe, eccetera, eccetera, di perdizione, di oblio. Però mi sono chiesto tutte queste cose da dove partono, naturalmente dalla coppia. La coppia che poi genera i figli, genera quindi praticamente le problematiche. E quindi la coppia oggi si interpone con tutti gli spazi sociali, cioè quindi soprattutto internet, tutta questa ondata di web, questo essere influenzati costantemente tutti i giorni dal web. Per alcuni il virtuale è diventata la nuova realtà. E quindi in questa grande confusione nascono i problemi che sono sicuramente molto più difficili da affrontare rispetto a quelli del passato, dove non c'era tutto questa confusione tra uomo e donna. Poi ci sono i ruoli che sono cambiati anche, quindi io affronto allegramente, ironicamente, questa situazione però drammatica, dove si sente comunque la pesantezza del vivere, e do comunque alla fine una soluzione.
0: È un tema molto forte che tu quindi tratti non solo con un brano ma anche con un cortometraggio che segna il tuo esordio alla regia anche, giusto?
1: Sì, mi sono fatto aiutare da una persona che si chiama Enza La Sarandra, che ha fatto diverse sceneggiature negli anni e ha fatto anche diverse regie, quindi avevo bisogno di una che mi stesse accanto,
0: certo,
1: come aiuto regista, e questo mi ha aiutato a capire molte cose, perché sono proprio entrato in punta di piedi cercando di vedere la situazione da affrontare. Ho visto le difficoltà che ci sono in un set, cioè quindi gestire e dirigere due attori, tra l'altro non professionisti, perché sono, li voglio ricordare, Alessia Chiebucci ed Enrico Peretti, due improvvisatori televisivi molto bravi, però un conto è fare gli attori, un conto è fare gli improvvisatori. Sono stati bravissimi perché sono anche una coppia artista, quindi erano abbastanza fiatati, però dirigere tutto il cast è veramente molto difficile,
0: certo,
1: e lei mi ha aiutato molto.
0: Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Hai già detto che poi sapremo dove vedere questo cortometraggio, e proprio per questo diamo le tue coordinate, così chi ci sta ascoltando e vuole rimanere aggiornato sui prossimi passi può farlo. Stefano Napolitano su Google ed escono tutti i social?
1: Sì, dunque profilo Facebook e pagina, poi chiaramente Instagram e il canale YouTube, dove sicuramente verrà trasmesso, poi verrà
0: proposto il cortometraggio.
1: Proposto il cortometraggio, infatti.
0: La nostra unione, Stefano Napolitano, andiamo ad ascoltare il brano. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: Su etichetta Self, il nuovo singolo di Mavericks si chiama Vapaconeta ed è una novità al primo ascolto di questa settimana qui a Ora Musica. Rimaniamo sulle novità al primo ascolto, nuovo singolo anche per il vagabondo detto Houston.
1: Sai che

0: paura che c'è in noi, brano dedicato a chi non è perfetto, a chi ha paura, a chi si sente perso, ma continua comunque sempre ad andare avanti, il vagabondo detto Houston. Novità per Ale Varrone, il nuovo singolo è Una notte con te.
1: Ah, che bella serata, il fuoco, la birra, le stelle, vorrei solo averti qua per chiederti,
2: ma ti ricordi?

Una notte con te, questo è il singolo di Ale Varrone, novità di questa settimana, ma torniamo ai più trasmessi di Ora Musica, ad altissima rotazione Rompen las Cadenas, il singolo dell'estate firmato Cecilia Gayle.

0: Las Cadenas. Anche oggi qui a Ora Musica c'era Cecilia Gayle con il suo nuovo singolo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
4: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
3: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
4: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
5: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
6: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
9: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
10: Informazione locale, soprattutto approfondimenti in primo piano. Oggi siamo con Giuseppe Pacini direttamente da Recanati. Buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
10: Con Giuseppe Pacini parliamo del Festival dei Cappuccini di Recanati, lui che si occupa dell'organizzazione, fra noi che vedrà il suo clou in questo fine settimana, anche se ci sono stati gli appuntamenti già nei giorni scorsi. Che cosa ci attende il 5 e il 6 giugno prossimi?
11: Allora sì, noi fondamentalmente abbiamo, questa è la terza edizione del Festival Missionario, la prima edizione è stata fatta in convento qui da noi a Recanati, per poi in accordo anche con l'amministrazione abbiamo messo a disposizione un po' questa attività che tanto era piaciuta alla cittadinanza e ci siamo spostati in piazza. E quest'anno proprio il 5 e il 6 giugno, quindi venerdì e sabato, avremo i due appuntamenti di giugno, che sono quelli con Fra Roberto Pasolini, che è il predicatore della Casa Pontificia, che sarà in dialogo con Davide Avolio. Davide Avolio è un giovane divulgatore, soprattutto sotto il punto di vista poetico-culturale, che insieme affronteranno un po' il tema del festival, ovvero partendo dalla Genesi, il passo 4.9, sono forse io il custode di mio fratello, quindi un po' una riflessione su quanto noi dovremmo essere un po' custodi, sentirci custodi dei nostri fratelli, non solo quando sono qui vicini, ma anche quando sono lontani, che è un po' lo scopo che i frati cappuccini hanno con le loro missioni. E visto che comunque la situazione mondiale ci porta a dover inevitabilmente riflettere su queste tematiche, ci sembrava giusto affrontarle sotto questo punto di vista e con questa chiave narrativa. E poi abbiamo il 6 giugno, che secondo noi è una grandissima occasione, non soltanto per Recanati, ma per tutto il territorio, perché avremo Matteo Garrone, lui è il regista che è stato candidato agli Oscar del 2024 con il film Io Capitano. Quindi oltre alla proiezione del film per chi non l'avesse visto o per chi l'avesse visto e volesse vederlo in compagnia del regista, ci sarà proprio lui che ci racconterà il perché ha voluto affrontare questo tema e perché ha voluto prendere come punto di vista il loro, quindi non il nostro, che siamo coloro che li vengono, che li vedono arrivare, ma le motivazioni che spingono due ragazzi adolescenti ad affrontare un po' tutta la tratta che poi li fa arrivare qui in Italia.

0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Un caloroso benvenuto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nuova Macerata. Qui con voi Lucia Nardi e questa è Eventi di Marca, la nostra bussola settimanale per orientarci tra le meraviglie, le storie e gli appuntamenti più suggestivi della nostra splendida regione, le Marche. Siamo entrati ufficialmente a giugno, le giornate si allungano, l'aria profuma d'estate e la voglia di uscire, scoprire e lasciarsi emozionare è più viva che mai. Oggi vi prendo per mano in un viaggio speciale che va da mercoledì 3 a mercoledì 10 giugno. Un viaggio fatto di curiosità, musica, palcoscenici storici e borghi che si risvegliano. E visto che giochiamo in casa, la nostra prima tappa non può che essere lei, Macerata. C'è un luogo in città che definire magico è quasi riduttivo. Parlo dello Sferisterio, un monumento che tutto il mondo ci invidia. Ma oggi non vi parlo ancora del Festival Lirico. No, c'è piuttosto una curiosità che vi voglio svelare. Da venerdì 5 a mercoledì 10 giugno lo Sferisterio apre le sue porte al gran finale di un progetto bellissimo, Sferisterio Scuola. Lo spettacolo si

0: chiama Il mistero del teatro, Rigoletto. È un'opera pensata per i più piccoli, per i ragazzi, ma che vi assicuro incanterà anche gli adulti. La chicca di questa settimana? Anche se le vostre scuole non hanno partecipato al progetto didattico, durante l'anno i biglietti sono aperti a tutti i bambini e ragazzi al prezzo speciale di 15 euro. Pensate che bello portare i vostri figli e i vostri nipoti o alunni a scoprire i segreti del Rigoletto di Verdi, proprio lì sotto il cielo stellato dello Sferisterio, tra quelle mura imponenti. Ma per tutte le informazioni e i biglietti fate un salto sul sito ufficiale dello Sferisterio o direttamente in biglietteria in Piazza Mazzini. È un'occasione unica per vivere il teatro dietro le quinte con tutta la famiglia. Rimaniamo a Macerata, ma spostiamoci di pochi passi nel cuore pulsante dell'arte cittadina, il cortile di Palazzo Bonaccorsi. Qui, con l'arrivo di giugno, prende vita la rassegna Macerata Buon'estate. In questa settimana, tra il 3 e il 10 giugno, i cortili si riempiono delle storie della rassegna di teatro per l'infanzia, curata da La Gru. C'è un appuntamento imperdibile nel tardo pomeriggio e in serata, spettacoli che uniscono la magia dei burattini tradizionali a lezioni spettacolo interattive. Una menzione speciale va ad un evento che unisce il mito e il divertimento, l'Odissea Jukebox con Cesare Catà. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, dove la letteratura diventa viva, pop e incredibilmente vicina a noi. Immaginate la scena, la luce del tramonto che colora i mattoni di Palazzo Bonaccorsi. La frescura della sera è una narrazione capace di farvi viaggiare nel tempo. Gli appuntamenti pomeridiani, per i più piccoli, iniziano di solito alle 17.45, mentre gli spettacoli serali vi attendono alle 21.15. Controllate il programma completo sul sito dell'Amat Marche per non perdere nemmeno un minuto di questa rassegna favolosa. Eventi di Marca non si ferma qui. Allarghiamo lo sguardo oltre le mura di Macerata per respirare l'aria dell'entroterra maceratese, dove le colline incontrano le prime alture dell'Appennino. Proprio mercoledì 3 giugno ci spostiamo idealmente a Bolognola per la 20ª edizione di Fabulando, un compleanno importante per una manifestazione che celebra la fantasia, la lettura e il racconto in uno scenario naturale da togliere il fiato. Bolognola, il comune più alto della provincia, diventa la scenografia naturale per storie che volano tra i boschi e le vette dei sibillini. Un'ottima scusa per una gita fuori porta, respirare aria buona e far volare l'immaginazione. Per gli amanti della grande musica e delle anteprime, segnatevi queste date perché la macchina di musicultura è già in pieno fermento. Anche se le serate finali dello Sferisterio si terranno più avanti a giugno, in questa settimana l'atmosfera in città è elettrica tra prove, eventi collaterali e l'attesa che cresce per uno dei festival della canzone popolare e d'autore più importanti d'Italia. Tenete d'occhio i canali social di Musicultura perché Macerata in questi giorni respira musica in ogni angolo. Che settimana straordinaria ci aspetta, cari ascoltatori, dallo Sferisterio a misura di bambino, con il mistero e Rigoletto, passando per i miti spiegati col sorriso a Palazzo Bonaccorsi, fino alle favole tra le montagne di Bolognola. Il nostro territorio ha una capacità unica, trasformare la cultura in un viaggio accessibile, caldo, capace di farci sentire parte di una grande comunità. Il mio consiglio? Scegliete una sera di questa settimana, spegnete la televisione, prendete la macchina, andate a piedi e andate a scoprire uno di questi eventi reali. Sosteniamo l'arte, la nostra terra e i tantissimi professionisti che rendono le Marche una continua scoperta. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Eventi di Marca. Io vi ringrazio per essere stati con me. Vi ricordo che potete riascoltare questo podcast sul nostro sito radionuova.com e seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Un bacio grande, restate sintonizzati su Radio Nuova Macerata e buona settimana a caccia di bellezza da Lucia Nardi. A mercoledì ore 10.30 e 14.45. Ciao!
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Festa della Repubblica archiviata, le scuole pure ormai che sono agli sgoccioli. Tra l'altro, apro chiudo parentesi, settimana prossima, tempo di leggerlo, parleremo di un libro che dal titolo è tutto un programma, no? Elogio della bocciatura. Perché la tua più grande paura può diventare la tua più grande opportunità, ma appunto nei prossimi giorni. Di sicuro c'è che questa settimana, con la festa di ieri, è un po' più corta del solito, no? Almeno per tante persone, insomma. Oggi vorrei ripartire da quel silenzio che in diverse città del nord Europa, alle 8:30 di un mercoledì mattina qualunque, sembra surreale, no? Nel senso che la prima cosa che ti colpisce non è quello che c'è, ma quello che manca. Il rumore di fondo, niente motori che girano a vuoto, niente gente che suona il clacson, niente sferragliare di marmitte, c'è soltanto sto fruscio leggero, no? Quasi ipnotico, che è il suono di migliaia di catene di bicicletta, capito, che gira, copertoni che accarezzano l'asfalto, campanelli usati per cortesia, perché oggi 3 giugno è la giornata mondiale della bicicletta. E se per gran parte del pianeta questa data è un promemoria, occasione, insomma, per rispolverare un buon proposito ecologico o per fare, che ne so, una pedalata di domenica, no, fuori porta, per i paesi del nord Europa è un giorno come un altro tragitto verso l'ufficio, ma perché la bicicletta ha smesso da decenni di essere un attrezzo sportivo, un passatempo da weekend, è proprio un'estensione del corpo, un pilastro dell'identità collettiva, il mezzo di trasporto quotidiano per eccellenza. Prendi la Danimarca, per esempio, a Copenaghen, più del 60% dei residenti va a lavorare o va a scuola in bicicletta. Non lo fanno perché sono tutti atleti e non lo fanno nemmeno per salvare il pianeta, no? Anche se poi l'ambiente ringrazia, per carità. Lo fanno perché è la scelta più logica, perché è quella più veloce e quella più efficiente. Cioè, vedere un ministro in giacca e cravatta che pedala sotto una pioggerellina leggera da nord Europa, no? Con una borsa, capito, nel cestino davanti, non fa notizia, è la normalità. Ma questa non è un'attitudine innata, no? Dici, sai, loro sono scandinavi, sono fatti così, ce l'hanno nel DNA. No, è il risultato di una scelta politica e sociale molto precisa, che è partita negli anni 70 con la crisi petrolifera che stringeva la gola all'Occidente e le città che rischiavano di essere soffocate dalle macchine, no? Ricordate le domeniche alternate anche qui in Italia. Paesi come l'Olanda e la Danimarca si sono fermati per una riflessione che guardasse avanti nel tempo. Non ci vogliamo trovare mai più in una situazione del genere. Hanno preso le misure degli spazi urbani e si sono chiesti se le strade dovevano essere per le macchine o per le persone. E la risposta la vediamo oggi. Chilometri e chilometri di piste ciclabili che sono larghe come autostrade, separate proprio fisicamente dal traffico pesante. Ci sono semafori che sono sincronizzati sulla velocità media delle biciclette, c'è l'onda verde, no, dei ciclisti. Ci sono parcheggi sotterranei per le bici che sembrano cattedrali di design moderne, capaci di ospitare migliaia di biciclette. E le città che sono progettate per mettere le due ruote a pedali al centro. Che poi nel nord Europa la bicicletta è democratica, non livella le distanze sociali perché ci vanno gli studenti, ci vanno i banchieri, ci sale l'anziano che va a fare la spesa, ci salgono i genitori con i bambini piccoli, le cargo bike, le bici col cassone che hanno piano piano sostituito anche la seconda macchina di famiglia. E nessuno si ferma davanti alla pioggia, loro che non hanno certo le temperature che abbiamo noi in Italia, per dire, no? Però il vento del mare del nord o la neve dell'inverno non reggono come scuse. C'è un vecchio modo di dire per cui non è una questione di cattivo tempo, è una questione di cattivo equipaggiamento. Se sei vestito male non c'è freddo che tenga. Il punto è che in quei paesi la bici non è un atto eroico, cioè nessuno si sente un pioniere perché va al lavoro pedalando col tempo brutto. È normale, e la normalità quando funziona è la forma più potente di innovazione. Da noi invece la bicicletta c'è ancora una doppia identità: la domenica per gli appassionati, durante la settimana per i coraggiosi, perché tante città italiane non sono attrezzate. Eppure ogni volta che qualcuno prova a ridisegnare un pezzo di strada per fare spazio alle bici, qualcosa di interessante succede. Cioè le persone le usano quelle piste ciclabili, non tutte, non subito, però abbastanza da dimostrare che il cambiamento non è un'utopia dei paesi del nord, è proprio una questione di scelte politiche, culturali, sociali, eccetera eccetera. Quindi oggi 3 giugno celebriamo la bicicletta, ma non per esaltare sto oggetto di ferro, di gomma, significa celebrare un'idea diversa di spazio, di tempo, di convivenza. Significa guardare, no, a quel rumore che dicevamo del nord Europa e capire che un'altra strada, nel senso proprio materiale della parola, è possibile sempre. Un'invenzione dell'Ottocento, la bicicletta, che continua a essere la risposta più futuristica, più pulita e più economica ai problemi anche dell'era moderna. Le parole di In Blu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Pedaliamo con Conan Gray, questa è The Best.

tradotto sommariamente dall'inglese a Marco Barcia, The Best Conan Gray nel pomeriggio di Blue 2000. Poi noi siamo la radio e di solito, per esempio, non parliamo di cinema, no? Però c'è questa storia che tira dentro l'intelligenza artificiale applicata al cinema ed ecco che diventa un argomento nostro. L'appuntamento è per il prossimo 10 giugno a New York, quando il Tribeca Film Festival aprirà con un lungometraggio interamente generato dall'intelligenza artificiale. Tribeca è uno dei più importanti festival di cinema indipendente al mondo. E il film che, insomma, fa battere i denti e tremare Hollywood si chiama Dreams of Violets e sulla carta c'ha tutti gli ingredienti per scatenare la tempesta perfetta tra etica, tecnologia, geopolitica. Film che racconta le settimane precedenti l'invasione dell'Iran da parte degli Stati Uniti e Israele, quindi siamo all'inizio di quest'anno, però sposta il racconto sulle sofferenze dei civili, sulle repressioni che sono costate la vita a migliaia di persone. Fino a qui è una storia dolorosa, sicuramente, che si mescola con la cronaca. La vera bomba è il come si racconta, cioè il regista è un iraniano esiliato dal 2009, insomma, e ha girato questo film di 75 minuti chiuso in una stanza per 3 mesi. Lui si chiama Ash Kushka, che non credo si pronunci così. Budget totale $2000 più o meno, insomma, nessuna troupe, nessun attore da pagare, nessuna macchina da presa, solo lui, suo fratello e una manciata di software di intelligenza artificiale per generare video, generare immagini, mettere a punto i dialoghi. E chi ha visto il trailer parla di un realismo disturbante quasi. Poi certo, l'occhio esperto riconosce quelle piccole sbavature che tradiscono l'algoritmo, però la storia c'è tutta, la storia di un ragazzo in sedia a rotelle che osserva le esecuzioni nei vicoli delle strade. Ci sono i fumogeni, i soldati, le donne segregate in casa, e qui entriamo in una zona grigia, c'è un territorio scivoloso sicuramente, perché questo è un film fatto al computer e che racconta di persone che sono morte davvero. A Hollywood c'era stata neanche tanta polemica, insomma, sull'alter ego per esempio digitale di Val Kilmer, sul riportare in vita attori che non ci sono più, o magari sulle nuove severissime regole dell'Academy per vietare l'intelligenza artificiale agli Oscar. La storia di questo film si aggancia alle proteste che sono esplose a gennaio, coi numeri degli arresti, delle vittime che da soli raccontano un paese che, insomma, è oggettivamente in grande, grande difficoltà. Quindi viene da chiedersi: è cinema in quanto tale una forma d'arte o è sciacallaggio dell'algoritmo? È lo stesso regista che non si nasconde dietro a un dito, no? Ha detto di averci pensato ogni singolo minuto. Però la risposta è molto lucida quando dice che l'alternativa a un racconto di questo tipo sarebbe stato il silenzio, cioè non dire niente, che è il tipo di risultato che vuole il regime. Questo film, dice il regista, esiste perché le famiglie rimaste in Iran non possono parlare e meritano che qualcuno fuori si rifiuti di dimenticare. Ecco perché dal Tribeca hanno dovuto semplicemente ammettere che l'intelligenza artificiale qui ha smesso di essere un giochino per nerd o la minaccia per i posti di lavoro, è diventato un veicolo per un racconto profondamente umano. Ed è ancora più interessante perché da questa parte del mondo l'intelligenza artificiale serve per i meme, per risparmiare sugli sceneggiatori, per clonare le voci degli speaker, per esempio. Però quando qualcuno dall'altra parte del mondo lo usa come strumento, come unica arma rimasta per fare informazione clandestina, ecco che dovremmo ridefinire i confini, no, del bello e del brutto dell'intelligenza artificiale. La dimostrazione è che anche quando la telecamera è finta, quando i pixel, le immagini sono create dal nulla, se c'è una storia autentica, se racconta un dolore vero, il cinema riesce ancora a fare il suo mestiere. Potrebbe essere una questione di definizione a questo punto, nel senso che non è un film fatto dall'intelligenza artificiale, è un film fatto con l'intelligenza artificiale, da un autore che ha deciso di usare strumenti nuovi per raccontare una storia che rischiava di passare inosservata. Dreams of Violets il titolo, ma ne sentiremo parlare ancora.

volare quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: stato liceo musicale.
1: Lorenzo Salvetti, a proposito di talenti, no, da inseguire, sì, ne parleremo poi a proposito anche di scuole, del libro che vi anticipavo, nei prossimi giorni. Comunque, Lorenzo Salvetti, vincitore dell'ultima edizione di Amici, ed è il primo concorrente nella storia a fare X Factor l'anno prima e a distanza di un anno soltanto Amici, che poi ha vinto. Evidentemente questa era la sua strada. Era Dimmelo Tu nel pomeriggio di In Blu 2000. Ora

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Rap.

faranno festa insieme a Raf per tutta l'estate, che ce ne sono di concerti già in prevendita. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Pazzi, stupidi ragazzi di Raf, disco in blu 2000 della settimana.

Gazzè nel pomeriggio di Blue 2000, nel giorno in cui tre tennisti italiani giocheranno i quarti di finale del Roland Garros. Non era mai successo prima che ce ne fossero così tanti a questo punto di un torneo del Grande Slam, e sono partite molto attese perché senza Jannik Sinner e senza Carlos Alcaraz c'è la percezione che chiunque tra i tennisti rimasti possa vincerla. Ma adesso vediamo cosa succederà. Tra poco anche l'informazione, tra l'altro, con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.
10: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu.
11: In Blu 2000, news.
12: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. In un'intervista a un emittente, il presidente americano si dice convinto che la guida suprema Mojadeh Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude un incontro. E conferma poi la sfuriata contro Netanyahu. La tensione però nel Golfo resta alta, scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. E proseguono i raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. A Washington intanto ha preso il via un nuovo round di negoziati diretti fra Israele e Libano, lo riporta l'emittente libanese Al Jadid. Presente anche l'ambasciatore americano a Beirut, Michael Issa. L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione della FLAI CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino. Basta silenzi e connivenze.
13: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano, sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso 4 suoi compagni di lavoro ad Amendolara, in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che 3 vittime erano afghane ed una pakistana. I 2 fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i 2 presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. 2 pakistani, 2 caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino. Basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
12: Via libera ufficiale dell'Unione Europea, le deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessione fiscale limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno, con un limite accumulato dello 0,6% nell'arco dei 3 anni. Le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle energie rinnovabili, non per i tagli alle accise. è finito fuori strada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. È stato sottoposto all'etilometro che, secondo quanto si è appreso, ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole
1: sono parole che si dicono.
0: Di In Blu 2000.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: un augurio,
1: insieme a te.
0: Un po' un invito. Baciamoci, è il titolo di questa canzone. Eugenio in via di gioia, siamo ripartiti. Seconda ora insieme, Daniele Paggi in regia. Il pomeriggio di In Blu 2000, siamo qui con un po' di tecnologia a cui girare intorno, perché questa è grande, eh. Da cos'è? Da lunedì, 1 giugno, in Malesia i minori di 16 anni non possono più avere un account sui social. Niente Facebook, niente Instagram, niente TikTok, niente YouTube. Cioè, se una piattaforma ha più di 8 milioni di utenti, deve bloccare le iscrizioni dei più giovani e verificare l'età di chi è già dentro. E come la verifichi l'età? Con un documento di identità ufficiale. Per le piattaforme che non si comportano in questo modo c'è una multa di un paio di milioni di dollari, così tanto per gradire. È una linea dura che si sta allargando, come dire, a macchia d'olio, no? Aveva aperto la strada l'Australia, poi l'Indonesia, il Brasile pure c'ha dei paletti chiari, l'Europa ci sta pensando. L'obiettivo dichiarato è sempre quello di proteggere la salute mentale dei ragazzi, toglierli, no, dalle grinfie degli algoritmi che sono studiati per generare dipendenza, toglierli da quelle situazioni di cyberbullismo, dall'ansia da schermo, no? Il problema è che le leggi si scrivono sulla carta e sono fondamentali, ma i legislatori spesso non riescono a interpretare cosa succede nella vita reale, nella vita quotidiana, soprattutto quando si parla di tecnologia che evolve ad una velocità incredibile, cioè la realtà si muove su altri binari, ecco, rispetto alle leggi. Quindi la verifica chiede i documenti dello Stato. Significa che per farsi un profilo bisognerà consegnare i propri dati sensibili a chi? A uno di questi colossi privati che hanno già dimostrato di non essere proprio esattamente delle casseforti inespugnabili. Secondo, la legge punisce le aziende che non siano, come dire, allineate, no, alla verifica dell'età, ma non tocca i genitori. Cioè, significa che basta usare il profilo di, che ne so, un fratello più grande, o un genitore consapevole, cioè, come dire, complice, o una VPN, no? Per far finta di navigare da un'altra parte e il blocco sparisce. Senza considerare che c'è il rischio concreto che vietare l'accesso ai canali ufficiali e controllati non elimini il bisogno di socialità dei ragazzi, ma semplicemente lo spinga da un'altra parte. Magari più a fondo, no? Verso angoli della rete dove tutto è deregolamentato e è molto più pericoloso, no? Non so se avete mai sentito parlare di dark web, tutto questo mondo qui. Quindi mettere un cancello all'ingresso è sicuramente la risposta più semplice ad un problema enorme, ma rischia di essere soltanto, come dire, il titolo di un giornale, no? Perché fino a quando non si cambia il modo in cui queste piattaforme vengono progettate alla radice, il motore del danno, cioè, resta acceso, si sta andando comunque verso la direzione sbagliata. Le regole sono cambiate, ma la sensazione è che si sia soltanto iniziato a girare attorno al problema. Vediamo da che parte andiamo.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain è uno che ha un modo molto molto particolare di scrivere. Noi eravamo abituati alle farfalle nello stomaco, per lui i carri armati nello stomaco evidentemente racconta anche la quotidianità complicata che stiamo vivendo. Le parole di In Blue 2000 con Gautier.

uno dei nuovi nomi che arriva dalla Gran Bretagna e che sta facendo parlare di sé molto molto bene. Si chiama Sienna Spyro, quella di Material Lover, nel pomeriggio di Blue 2000. Indiscrezioni anche sul prossimo Festival di Sanremo, per cui sembra si stia lavorando a una scissione tra vincitore del Sanremo che va all'Eurovision. Mi sembra ci sia allo studio una gara nella gara, tipo al posto delle cover, ma stiamo parlando di chiacchiere, quindi c'è tempo ancora per parlarne. Ci troviamo domani.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio RMF. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio, Antonio.
1: Buon pomeriggio a te, Federica, a tutti i nostri ascoltatori.
0: Con te parliamo di un evento molto importante, perché arrivano a Varese i principali matematici del mondo per un premio. Antonio.
1: Sì, è proprio tutti i matematici, una branca della scienza che talvolta non percepiamo nella sua importanza. Eppure Varese dal 29 giugno fino al 3 luglio ospiterà l'edizione 2026 della Riemann Premio Prize Week, per la precisione. Stavo cercando di dirlo all'italiana, però la dizione corretta è Riemann Prize Week. Bernard Riemann è stato uno dei più grandi matematici dell'Ottocento, ipotizzò per primo un collegamento tra i numeri primi e la funzione logaritmica, ma queste sono cose un pochettino tecniche. L'importante è che appunto su input dell'Università dell'Insubria Varese diventerà la capitale della matematica in questa settimana, alla fine, tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio. La terza edizione che si svolge qui nella nostra città, su organizzazione appunto non soltanto nel modo specifico in generale dell'Università dell'Insubria, ma più in particolare di un matematico, il docente ordinario di questa materia all'interno dei corsi di laurea dell'Università dell'Insubria, Cassani, il professor Cassani, che veramente riesce a radunare il meglio della matematica.
0: Infatti poi in questi giorni, a parte il premio, ci saranno anche momenti dove le persone potranno assistere a eventi culturali e ascoltare chi si occupa di matematica, che come dici tu è una scienza un po' a parte, ma è importantissima, e chi è bravo anche a raccontarla. Hai nominato Daniele Cassani e noi lo ascoltiamo.
2: Si aprirà la Riemann Prize Week e Varese diventerà la capitale della matematica per una settimana. Quest'anno avremo davvero un parterre de roi che parteciperà a questo evento. Io personalmente non ho mai visto tante personalità e figure di spicco della matematica tutte insieme, tranne all'Accademia delle Scienze di Norvegia ad Oslo nel 2015 in occasione dell'Abel Prize, dove un po' mi venne questa idea, ecco, di istituire un premio che fosse un tributo alla figura di Riemann, che è stato uno dei più grandi scienziati della storia dell'uomo. Il lavoro di Riemann è molto vasto, nonostante fosse concentrato in un periodo di tempo breve. Morì a 39 anni e tra l'altro nel territorio insubre, perché è sepolto a Verbania, quindi il suo lavoro ha animato generazioni di studiosi. Quindi il premio Riemann nasce come tributo alla sua figura.
0: Si sa già chi andrà quest'anno il premio, Antonio?
1: Sì, quest'anno verrà premiata la matematica francese Silvia Sarfati, una docente sia alla Sorbona di Parigi sia alla New York University, ed è una delle persone più qualificate naturalmente a livello mondiale. Diciamo che non siamo ai livelli del premio Nobel, ma quasi. Lo sappiamo tutti, nella matematica l'equivalente del Nobel è la medaglia Fields, invece Varese si sta pian piano così conquistando il ruolo di uno dei riconoscimenti più significativi a livello internazionale.
0: E anche a Varese c'è una medaglia, la medaglia in oro puro, insieme a un'opera, certo, creata appositamente dall'artista varesino Marcello Morandini. Sentiamo ancora il professor Cassani.
2: Il venerdì mattina alle 10 inizierà la cerimonia di conferimento del premio, che è un evento aperto a tutti. Il premio Riemann verrà dato dalle mani del vincitore della precedente edizione, che è Luigi Ambrosio, già rettore della Scuola Normale di Pisa, e il premio che consegnerà la medaglia Riemann, che è una medaglia di oro zecchino 100 grammi, e dopodiché ci sarà un momento dedicato, ampio, dedicato all'interazione con il pubblico, quindi mi auguro che parteciperanno in tanti e anche tanti giovani che potranno interagire con la vincitrice che verrà intervistata dal matematico storico Umberto Bottazzini dell'Università di Milano, ma ecco, sia la stampa locale e nazionale che il pubblico potranno intervenire in momenti previsti facendo domande e, come dire, senza restrizioni, insomma, aperto.
0: Questa è la cosa poi più importante di queste occasioni, che i giovani si possano accostare a queste materie che potrebbero anche poi diventare il loro interesse per il futuro, Antonio.
1: Sì, si parla spesso di materie STEM, no? Le materie scientifiche, tra cui indubbiamente la matematica. Tante volte si dice che il nostro paese ha bisogno di sempre più ragazzi che si dedichino a questo tipo di materie, e quindi magari accostandosi ad una grande scienziata, ad una persona di riferimento per questo ambito, chissà, magari qualcuno sarà indotto a continuare la propria ricerca proprio nella matematica,
0: in quel campo,
1: a beneficio un po' di tutti.
0: Anche perché poi sono le materie scientifiche quelle che addetti che operano nel settore, no, dell'incrocio tra domanda e offerta, sono anche quelle in cui hai più possibilità di trovare lavoro. Antonio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, soprattutto grazie ai nostri ascoltatori.
0: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio, Daniele.
3: Ben trovata Federica, a te e agli ascoltatori.
0: Allora, con te parliamo di cammini, spesso abbiamo parlato di cammini, il Cammino di San Francesco, insomma l'Umbria ne ha tanti. Questa volta parliamo del Cammino del Trasimeno con un aspetto però particolare, Daniele.
3: Sì, esatto, ci occupiamo proprio di un'esperienza che unisce natura, sport, ma anche inclusione, perché proprio nei giorni scorsi, dal 31 maggio fino a ieri, si è svolto questo trekking senza barriere sulla via del Trasimeno, quella che un po' cammina e viaggia lungo le sponde appunto del lago Trasimeno qui in Umbria. Una iniziativa che è stata promossa e organizzata dall'associazione Camminare Guarisce, proprio di Passignano sul Trasimeno, insieme ad altre realtà che sono impegnate proprio nel campo dell'accessibilità e dei cammini inclusivi. Ma ecco, la domanda chiaramente sorge spontanea in qualche modo: ma come è possibile coinvolgere nei cammini che attraversano l'Umbria anche persone che hanno delle disabilità? Ecco, proprio per questo è stata un po' una tre giorni anche dimostrativa, esplicativa. Decine di persone hanno condiviso proprio sentieri, panorami, momenti di amicizia appunto intorno al lago, anche con persone disabili, dimostrando che tutto questo può essere davvero patrimonio di tutti. E tutto questo è possibile grazie a uno strumento.

0: meno per passare poi a Passignano e finire a Magione, dove abbiamo incontrato nel nostro percorso dei borghi splendidi come San Feliciano e San Savino. Oltre al lago Trasimeno, il grande protagonista di questi tre giorni è stata la volontà di includere, la volontà di inclusione. Infatti, come è stato più volte ribadito dai vari partecipanti, per creare inclusione ci vuole innanzitutto la volontà di stare insieme, indipendentemente dalle difficoltà fisiche. Ringraziamo per questo e soprattutto per la fiducia le associazioni che hanno partecipato e che ci hanno dato la possibilità di mettere alla prova, in alcuni momenti, in alcune parti del sentiero, a dura prova direi, le nostre giolette, mettendo questo strumento meraviglioso nelle condizioni di superare delle barriere incredibili.
1: Io ho visto le foto, Daniele, spiega tu cos'è la giolette.
2: Esatto, è una cosa che anche io qualche mese fa, quando me ne hanno parlato, stentavo un po' ad immaginarmi. Poi anche io sono andato a vedere, è un ausilio appunto per chi non può camminare sui sentieri e non è fatto, diciamo, per l'uso autonomo, ed è questo il segreto della condivisione di quel cammino. È un seggiolino su una sola grande ruota, quasi direi da moto da cross in qualche modo, proprio per agevolare anche il cammino su terreni impervi, che viene tra e spinta avanti e dietro da due altri camminatori normodotati, e lateralmente con delle maniglie viene in qualche modo aiutata e
1: quando ci sono
2: e tenuta,
1: certo,
2: esatto, certo. Quindi in quattro persone, quattro amici, quattro volontari, quattro persone che camminano insieme possono aiutare un disabile ad avere queste bellissime esperienze.
1: E allora è diversa dalla carrozzina con la ruota sola posteriore che usano per portare i bambini, chi va a correre, che non è proprio una giolette, ma è una cosa speciale. Beh, lì c'è solo uno dietro che spinge, non è fatta come la giolette, che appunto ci vogliono anche persone laterali e avanti. Però non so se mai hai visto quelli che vanno a correre con i bambini, hanno queste carrozzine che non sono le carrozzine normali, insomma,
2: certo,
1: sono
2: certo.
1: Più per lo sport. Allora, hai detto che partecipano diverse associazioni.
2: Sì. Sì, in particolare a questa Tre Giorni Umbra hanno partecipato ovviamente Camminare Guarisce di Passignano, che l'ha organizzata, ma anche l'Associazione Sentieri di Felicità della Toscana, il Cammino Possibile di Roma e le Rose di Gerico di Città di Castello, perché proprio ad esempio le Rose di Gerico, ma anche Camminare Guarisce, si sono dotate negli ultimi mesi, grazie anche a questo centenario, l'ottavo centenario della morte di San Francesco, di questo ausilio, di questo strumento che in questi mesi stanno iniziando a utilizzare sulla via di Francesco.
1: Hai nominato le Rose di Gerico, la presidente Angelica Lombardo, che tu hai intervistato, sentiamola.
3: La giolette per le Rose di Gerico e per la diocesi di Città di Castello è stato lo strumento più forte, più inclusivo, che ha dato più libertà di poter far accedere al pellegrinaggio e ai cammini anche persone che in altro modo non avrebbero potuto fare nulla di tutto questo. È uno strumento che permette di portare una persona che non è in grado di camminare lungo i percorsi sia di pellegrinaggio, perché noi siamo nell'Alta Valle del Tevere, di conseguenza i cammini francescani attraversano tutto il nostro territorio, sia i cammini legati al benessere e quindi passeggiate molto più semplici, molto più brevi, anche di una sola giornata. Pensate però che la giolette è in grado di soddisfare tutto questo, cioè il desiderio di libertà, di conoscenza, di semplicità, perché nel suo portare in realtà racchiude un mondo.
1: È il concetto della carriola.
2: Sì, diciamo un po' più complesso, perché
1: certo.
2: La carriola si può portare in una persona sola.
1: No, però
2: diciamo.
1: Dico però il concetto della carriola, nel senso che tu traini con una
2: traini, spingi, accompagni lateralmente, sì. Una serie, come dire, di azioni,
1: certo.
2: Di quattro persone appunto,
1: certo.
2: Che si danno magari anche il cambio. Tutto questo, come diceva Angelica, permette davvero di abbattere delle barriere che ancora oggi limitano molto la partecipazione delle persone con disabilità a queste bellissime attività sportive e ai cammini naturalistici. Questo è il valore più grande.
1: Quindi verranno replicate queste esperienze?
2: Sì, sono, non solo verranno replicate, ma sono a disposizione, possono essere, tra virgolette, prenotate attraverso queste associazioni che

0: accompagnano gruppi di normodotati. A questo punto potranno includere anche persone con disabilità lungo i cammini naturalistici e spirituali.
1: Come fossero delle normali associazioni di trekking che fanno appunto anche dei sentieri particolari e a cui possono accedere tutti, è un po' così?
0: Esatto, esatto, un valore aggiunto a quell'esperienza.
1: Benissimo, bello, veramente una bella iniziativa. Daniele, grazie per avercela presentata.
0: Grazie, grazie a te, grazie a te.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Ciao Federica.
1: Con te parliamo della polizia locale di Alessandria, perché insomma ci sono delle novità, anche dei bilanci, degli aggiornamenti. Sappiamo che adesso la polizia locale in tutte le città d'Italia è stata investita anche di compiti che prima non aveva. Che cosa è stato fatto ad Alessandria?
2: Allora, in questi anni, già con la giunta precedente, gli alessandrini avevano notato un aumento di criminalità in alcune zone della città, quelle più periferiche, quelle tra virgolette più disagiate, quelle che sappiamo perfettamente che quando ci sono dei giardini sono considerati zona di spaccio, ed effettivamente è così. Quindi in questi anni, a furia di convocare comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza, finalmente da Roma ci hanno sentito e hanno dato, io dico finalmente da Roma hanno sentito perché bisogna anche ricordare che Alessandria è una città che una decina di anni fa è andata sotto dissesto e quindi non poteva avere voce di spesa più di tanto.
1: Certo, certo. E quindi poi come è stato fatto? Perché comunque sono stati aumentati gli agenti, sono state anche aumentate ovviamente le telecamere per la sicurezza e si faranno anche dei corsi di formazione, Luca?
2: Esatto, perché proprio per poter ovviare al problema di sesto, da Roma hanno dato il permesso di arrivare dai vigili da 62 unità che erano 8 anni fa a 82 agenti che ci saranno entro giugno dell'anno prossimo, tutte persone assunte a tempo indeterminato, nonostante appunto i postumi di un dissesto pesante. Invece tu dicevi appunto delle telecamere, già la giunta precedente e quella attuale sta continuando questo progetto, hanno ideato il detto adotta una telecamera. Cosa vuol dire? Che le varie aziende che hanno gli occhi anche solo sui marciapiedi vicino alle loro porte o anche i singoli privati cittadini possono far collegare il loro impianto di videosorveglianza alla control room che è stata realizzata grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e è stata inaugurata poco tempo fa, perché parliamo di un paio di settimane fa.
1: Quindi la telecamera è collegata al centro di controllo della polizia locale.
2: Esattamente.
1: E quindi con un uso molto
2: 7/7.
1: Certo, e quindi se ne può fare un uso molto più agile senza dover andare, no, a chiedere, a fare, tu già hai quello che la telecamera ha ripreso. E poi oltre a questa ancora ci sarà un corso di formazione.
2: Esatto,
1: Luca,
2: perché è partito proprio questa mattina il corso riservato all'utilizzo del taser, ma non il taser quello che abbiamo visto aver dato problemi in alcune città, ma un taser di nuova generazione a impulsi, dove questi agenti saranno istruiti sia lato pratico operativo sia lato sanitario, perché se a qualcuno facesse male, vuoi che parliamo di eventuali problemi cardiaci, lo sappiano come intervenire subito e evitare problemi.
1: Sarebbe da evitare l'uso, ma insomma, perché arrivati a questo punto, sai le polemiche che ci sono state?
2: Lo so perfettamente, però quello che giustamente diceva il comandante della polizia locale ancora questa mattina quando presentava il corso è: ragazzi, preferite un'arma che non è considerabile come arma,
1: perché può provocare
2: qualcosa che potrebbe uccidere, ovviamente la scelta ricade sul taser, da quel lato lì.
1: Anche la perché cosa... la polizia locale non è stata mai armata, quindi...
2: No, infatti, sono pochi gli agenti che sono autorizzati ad avere la pistola con sé, perché non è il loro compito. La cosa invece bellissima è il progetto Scuola Sicura, che è un progetto di fronte alle scuole superiori e medie,
1: sì,
2: che prevede la gente lì per evitare lo spaccio davanti alle scuole,
1: sì,
2: e quindi evitare problemi agli studenti, di contrastare i problemi del bullismo.
1: Beh, allora questo, se riescono a vedere, a individuare, anche lì devi essere pronto e preparato, perché
2: non
1: è
2: facile. Abbiamo dei dati, perché è il settimo anno di questo progetto,
1: sì,
2: e le percentuali dicono che si è ridotto lo spaccio nei confronti degli studenti del 70%.
1: Del 70%, beh,
2: esatto,
1: insomma, una cosa, vuol dire che funziona. E allora, grazie per averci raccontato tutte queste cose, Luca,
2: grazie
1: e per essere stato con noi. E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte a...
8: In Blu 2000, news.
9: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. Lo dice in un'intervista a un'emittente americana. Trump si dice convinto che la guida suprema Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude di incontrarlo. E conferma la sfuriata contro Netanyahu. La tensione intanto nel Golfo resta comunque alta. Scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo. A Kharkiv 2 persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Si accende alla Camera dei Comuni di Londra lo scontro fra il primo ministro britannico Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un ragazzo di origine indiana a Southampton.
10: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida "Sono stato accoltellato" senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente, migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
9: È stato un episodio di gravità inaudito sia per l'oggettività 4 morti che per le modalità, a dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari D'Alessio sulla strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta, aggiunge il magistrato, spiegando che gli indagini ci hanno consentito di raccogliere con tutte le cautele del caso gli indizi di reato. 2 pakistani sono in stato di fermo. fermo, sospettati di aver preso parte alla strage. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata appunto per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.
11: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
13: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
14: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
13: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
14: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
15: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
16: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
17: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Teorema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei, ma i combattimenti non si fermano. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara. L'Unione Europea apre la flessibilità sul patto di stabilità a seguito della crisi dell'energia, nessun ritocco però è alle accise. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del prossimo viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie. Buonasera da Antonella Mitola. Si susseguono senza sosta annunci e smentite sui fronti aperti in Medio Oriente. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei. Colloquio a Washington fra Israele e Libano, ma i combattimenti non si fermano. Sentiamo Pierachille Dolfini.
2: Il presidente americano Trump torna a parlare di negoziati con l'Iran. Stanno evolvendo rapidamente e Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista nella quale si dice convinto che con la guida suprema iraniana Khamenei prima o poi ci incontreremo. Ma resta alta la tensione, specie dopo la notte di scontri. Un missile ha colpito una nave che voleva aggirare il blocco di Hormuz, mentre l'Iran ha attaccato Kuwait e Bahrain. Combattimenti anche sul fronte libanese, con Hezbollah che ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane e nuovi raid di Tel Aviv su Beirut che hanno causato almeno 10 morti. Raid ordinati da Netanyahu, strigliato in una telefonata proprio da Trump, che ha definito il premier israeliano un pazzo per i suoi continui scontri con il Libano, salvo poi concludere: abbiamo lavorato molto bene insieme, Bibi, mi piace molto. In questo quadro, delegazioni negoziali israeliane e libanesi sono arrivate al Dipartimento di Stato americano a Washington per un nuovo ciclo di colloqui diretti. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Incoraggianti per il Parlamento europeo i progressi verso l'adesione dell'Unione da parte dell'Ucraina, che intanto arriva a colpire in profondità la Russia. Centrato anche un autobus di linea nel Donbass controllato da Mosca. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
3: L'intero consiglio della NATO, sorpresa, è a Kiev, che è arrivata a colpire San Pietroburgo poco prima dell'apertura nella città sul Mar Baltico del Forum Economico Internazionale. La Davos russa, come definita, conta la presenza di grandi aziende e delegazioni di numerosi paesi, compresi dopo anni di assenza gli Stati Uniti. Nella notte droni ucraini hanno centrato una raffineria di petrolio e una base navale. L'operazione militare speciale continua per prevenire attacchi di questo tipo, risponde il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Esulta invece sui social Volodymyr Zelensky per la precisazione a lungo raggio che ha colpito, scrive il presidente ucraino, obiettivi puramente militari. Erano tutti civili, invece, le vittime a bordo dell'autobus di linea in viaggio verso la Crimea controllata da Mosca. Il mezzo è stato centrato in pieno questa mattina da un drone a Donetsk, nel Donbass, terra dell'Ucraina orientale, anch'essa sotto controllo della Russia, che condanna quello che definisce un attacco terroristico e promette una punizione inevitabile. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli di Amendolara. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
4: È stato un episodio di gravità inaudita, ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio, commentando la strage dei quattro braccianti uccisi in una pompa di benzina da Amendolara in Calabria. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, ha aggiunto il procuratore. Infatti ieri sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo. A incastrarli filmati dai distributori in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno. I quattro braccianti uccisi sono un pakistano e tre afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afgano Mohamed Taya Lamar, unico sopravvissuto alla strage. I due caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza, ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, due pakistani da soli non creano un clan. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Interrogatori di garanzia in carcere per la mamma della piccola Beatrice di 2 anni morta a seguito dei maltrattamenti e del compagno della donna. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo Cesare Cavoni.
5: Non sono stata io, Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, ha risposto negando ogni accusa alle domande del GIP Massimiliano Botti, che oggi ha condotto l'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna e del compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi sono in carcere. La donna ha escluso di avere picchiato le figlie e avrebbe scaricato le responsabilità sul compagno Iannuzzi, a dire che la donna non sarebbe stata violenta nei confronti delle figlie. Sarebbe stato Maurizio Rao, padre delle bambine, ad accusare la madre. Tuttavia, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, sarebbero le altre 2 figlie di 9 e 7 anni sentite in modalità protetta dalla PM Veronica Meglio insieme ad una psicologa. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: L'Unione Europea ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivanti dalla crisi energetica. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Buonasera Antonella, via libera dalla Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se risponde solo parzialmente alle richieste di Roma. Lo spazio fiscale, circa 14 miliardi in 2 anni, viene accordato per accelerare la transizione verde e per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili. Si dice soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti per un risultato impensabile soltanto qualche mese fa. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, aggiunge, arriveranno le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Critiche invece le opposizioni, che mettono in risalto i limiti dell'apertura di Bruxelles e parlano di sconfitta del governo. Resta anche la limitazione sull'utilizzo delle risorse che l'Unione ha concesso attraverso la flessibilità per il taglio delle accise. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine dei PM milanese dell'Ispettorato del Lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Per questo mese di giugno si annuncia una raffica di scioperi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: Un mese caldo, ma non solo dal punto di vista climatico, giugno si presenta con molteplici scioperi. Si parte l'8 giugno con il trasporto pubblico locale di diverse città. Dall'8 al 12 giugno tocca invece alle camere penali. I legali si asterranno dalle udienze e ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere umbro di Capanne, dove sarebbero stati intercettati dai magistrati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Astensione dal lavoro il 9 giugno dei lavoratori interessati agli appalti ferroviari, mentre il 10 e 11 giugno incroceranno le braccia alcune sigle sindacali del trasporto marittimo. CGIL, CISL, UIL e CONFSAL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore nel settore trasporti l'11 giugno. Il giorno dopo, venerdì 12 giugno, toccherà al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Si riparte il 13 giugno con il settore aereo e il 15 giugno con i dipendenti delle farmacie. Difficoltà potrebbero esserci poi nel comparto scuola con lo sciopero degli scrutini dell'Unione Sindacale di base. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Una banale per i rifiuti si è trasformato in un omicidio a Roma. Fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per il conferimento appunto della spazzatura. Ondata di maltempo dopo i nubifragi di ieri al nord, ora il maltempo si è spostato al centro-sud. Tromba d'aria a Roma. Sentiamo Pierluigi Vito.
8: Una violenta tromba d'aria ha travolto questa mattina a Roma i quartieri di Prati Fiscali, Concadoro e Tufello. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. Si contano una 50ina di alberi abbattuti dal vento che hanno colpito auto in sosta, infrastrutture pubbliche e proprietà private. Inevitabile il caos nella circolazione, ormai tornata alla normalità. Conta dei danni anche nel nord Italia dopo il maltempo delle ultime 24 ore. 2 silos sono caduti su una cascina in provincia di Pavia. Una scuola e altre abitazioni hanno visto pezzi di tetto volare via a Crescentino, nel Vercellese. circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco solo in provincia di Bologna. L'ondata di maltempo si è ormai spostata nel centro-sud, ma nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di una nuova instabilità con precipitazioni, soprattutto sulle regioni settentrionali, anche intense e localmente a carattere di nubifragio. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E ora torniamo all'estero. Si accende la Camera dei Comuni di Londra lo scontro fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un Sikh a Southampton. Sentiamo Raffaella Frullone.
9: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida «Sono stato accoltellato» senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali nei suoi confronti. I magistrati contestano l'accusa di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
10: 15 anni ad aspettare un papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in ribasso dell'1%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
5: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

0: Esistono dei gesti che parlano senza parole e riescono a dire molto più di un discorso. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e oggi vi parlo di una parola speciale. Abbraccio. L'abbraccio è uno dei gesti più antichi che conosciamo. Non richiede spiegazioni, non ha bisogno di traduzioni. È comprensibile in ogni parte del mondo, forse perché nasce da un bisogno profondamente umano. Quello di sentirsi vicini. Quando abbracciamo qualcuno, non stiamo semplicemente riducendo una distanza fisica. Stiamo comunicando presenza, stiamo dicendo «sono qui». Nelle giornate felici l'abbraccio diventa condivisione, nei momenti difficili diventa sostegno. Quando le parole non bastano, spesso arriva lui, silenzioso, semplice, essenziale. La scienza ci racconta qualcosa di interessante. Un abbraccio prolungato favorisce il rilascio di sostanze come endorfine e ossitocina, associate al benessere, alla fiducia e alla riduzione dello stress. Bastano 2 minuti di contatto sincero con una persona alla quale vogliamo bene per produrre effetti che il nostro corpo riconosce immediatamente, come se fossimo programmati per ricordarci che nessuno è fatto per vivere completamente da solo. L'abbraccio assume un valore ancora più importante quando parliamo di bambini, perché ogni bambino dovrebbe crescere sentendosi protetto, accolto, rassicurato, sapendo che esiste qualcuno disposto a tendergli le braccia nei momenti di paura. È vero, l'abbraccio non risolve tutti i problemi, non cancella sicuramente il dolore, non modifica il passato, ma può cambiare il modo in cui affrontiamo ciò che stiamo vivendo. Perché il peso delle cose difficili diventa diverso quando sappiamo di non doverlo sostenere da soli. Forse è questo il segreto dell'abbraccio, ricordarci che la vicinanza è una forma di cura e che alcune presenze valgono più di molte parole. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e io credo molto negli abbracci, lo dico sempre, per cui non so se vi va, ma oggi, se potete, abbracciate una persona a cui volete bene. Bastano 2 minuti. Valgono per tutta la giornata. A domani.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
6: Giornale Radio Nuova.
7: Bentrovati e buon ascolto. Si avvicina il ballottaggio a Macerata. Domenica 7 e lunedì 8 giugno si tornerà a votare per decidere chi tra Sandro Parcaroli e Gianluca Tittarelli sarà il sindaco. Nel frattempo c'è una mobilitazione, una caccia stretta all'ultimo voto. Nel centro-sinistra è stato ufficializzato l'accordo tra Marco Sigona di Officina delle Idee e Tittarelli, mentre il terzo polo di Matteo Orioli, con un'apposita nota, invita i suoi a votare in piena libertà e coscienza, valutando autonomamente quali profili presentino le migliori competenze e la maggiore capacità per tradurre in interventi reali i punti programmatici, appunto, del terzo polo. Sui social si susseguono commenti anche aspri e a volte sarcastici, ed è indubbio che ci sia non poca tensione in entrambi gli schieramenti in vista dell'importante appuntamento elettorale per Macerata. Dopo la fortunata chiusura di C'era una volta Pinocchio al Teatro Lauro Rossi per i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, arriva finalmente l'estate e la chiusura delle scuole, e per festeggiare la nuova stagione di vacanza e scaldare i motori della macchina produttiva dello Sferisterio, giunge a Macerata uno degli appuntamenti più vivaci, allegri e attesi di tutta la regione, l'opera per ragazzi Rigoletto, il mistero del teatro di Aslico Opera Domani, che chiude la sua attività didattica nei teatri al chiuso con questo grande appuntamento collettivo nato dalla vocazione divulgativa di Macerata Opera Festival, con l'importante sostegno dell'assessorato alla cultura e all'istruzione del comune. Quest'anno l'opera scelta per questo festoso appuntamento, che colorerà lo Sferisterio e i suoi dintorni dal 5 al 10 giugno, è uno dei titoli più famosi della grande opera di tradizione, patrimonio UNESCO, che l'ingegno italiano ha regalato al mondo, il Rigoletto di Giuseppe Verdi, collegando così la produzione per i ragazzi sia con la scorsa stagione del Macerata Opera Festival sia con il programma 2026. Infatti Rigoletto, rappresentato nel 25, è con Traviata e Trovatore in cartellone quest'anno, il terzo pilastro della cosiddetta trilogia popolare di Verdi. Sono ancora disponibili i biglietti al prezzo calmierato di 15 euro per i ragazzi le cui scuole non hanno aderito al progetto, ma che hanno comunque l'opportunità di partecipare a questa grande festa collettiva nel segno dell'opera e della condivisione di un importante rito di crescita. Denunciato un sessantenne residente a Morrovalle, già noto alle forze dell'ordine per furto aggravato e ricettazione. Il provvedimento è scaturito al termine di un'accurata e tempestiva attività di indagine condotta dai carabinieri di Montelupone, a seguito di segnalazioni presentate dai residenti della zona. Gli accertamenti hanno permesso di raccogliere gravi elementi di colpevolezza a carico dell'uomo in relazione a una serie di furti consumati lo scorso mese. Il raggio d'azione del soggetto si concentrava sulle aree rurali, L'uomo ha sottratto attrezzature e materiali agricoli custoditi all'interno di alcuni terreni privati. Il sessantenne era anche in possesso della targa di un motociclo legata a un furto denunciato nello stesso periodo nel comune di Civitanova Marche. La targa è stata recuperata e l'uomo dovrà rispondere anche del reato di ricettazione. La sala conferenze del Banco Marchigiano a Civitanova ospiterà domani alle 17 il convegno gratuito e aperto alla cittadinanza dal titolo Cambiamenti climatici e globalizzazione, quale impatto sulle allergie? Un evento di informazione e sensibilizzazione nato dalla sinergia tra l'associazione Noi Allergici ODV e il Banco Marchigiano, da anni in prima linea nel supportare la sanità locale e l'unità operativa complessa di allergologia dell'ospedale di Civitanova, guidata dal primario Stefano Pucci. Le patologie allergologiche registrano una crescita esponenziale, posizionandosi in Italia per incidenza subito dopo l'ipertensione e i disturbi osteoarticolari. Il dottor Pucci parla di scenari allarmanti. Il triennio 2023-2025 ha fatto segnare gli anni più caldi mai registrati, con ondate di calore, siccità e incendi che anticipano e allungano le stagioni polliniche. Prende forma anche il programma della Controra, il Festival nel Festival, che da martedì 16 a sabato 20 giugno vivrà nelle piazze e nei cortili del centro storico di Macerata, con concerti, recital, incontri, dibattiti, tutti ad ingresso libero. Un vero e proprio laboratorio culturale in cui parole, vite, storie e suoni si uniscono nelle piazze e nei cortili di Macerata, costruendo un dialogo vivo tra cantautorato, letteratura, cinema e società. Tra gli ospiti ad oggi confermati alla Controra figurano Paola Turci, Francesco Sarcina, Stefano Dal Bianco, Ermanno Cavazzoni, Fabio Concato, Giampaolo Morelli, Gloria Bellicchi, Susanna Nicchiarelli, Bruno Risas, Tosca e i vincitori di Musicultura 2025, Ibisco e Abajur. Tra le novità della Controra 2026 c'è il doppio concerto dei giovani artisti vincitori del concorso. Quattro di loro saranno infatti in scena martedì 16 giugno, gli altri quattro la sera seguente, mercoledì 17. Gli spettacoli, con inizio alle 21:15, avranno luogo in Piazza Vittorio Veneto, per l'occasione trasformata in Banca Macerata Arena. Venerdì 5 e sabato 6 giugno in Piazza Leopardi a Recanati ci sarà il clou della terza edizione del Festival Missionario Fra Noi. Il festival si presenta come uno spazio aperto capace di mettere in dialogo esperienze diverse e di generare consapevolezza. L'obiettivo resta quello di costruire un evento che non sia solo occasione di incontro, ma anche strumento per leggere la realtà con occhi nuovi, riscoprendo il valore della responsabilità reciproca e della cura dell'altro. Ascoltiamo Giuseppe Pacini, impegnato nell'organizzazione del festival.
8: Questa è la terza edizione del Festival Missionario, la prima edizione è stata fatta in convento qui da noi a Recanati, per poi in accordo anche con l'amministrazione abbiamo messo a disposizione un po' questa attività che tanto era piaciuta alla cittadinanza e ci siamo spostati in piazza. E quest'anno, proprio il 5 e il 6 giugno, quindi venerdì e sabato, avremo i due appuntamenti di giugno, che sono quelli con Fra Roberto Pasolini, che è il predicatore della Casa Pontificia, che sarà in dialogo con Davide Avolio. Davide Avolio è un giovane divulgatore, soprattutto sotto il punto di vista poetico-culturale, che insieme affronteranno un po' il tema del festival, ovvero partendo dalla Genesi, il passo 4.9, sono forse io il custode di mio fratello, quindi un po' una riflessione su quanto noi dovremmo essere un po' custodi, sentirci custodi dei nostri fratelli, non solo quando sono qui vicini, ma anche quando sono lontani, che è un po' lo scopo che i frati cappuccini hanno con le loro missioni. E visto che comunque la situazione mondiale ci porta a dover inevitabilmente riflettere su queste tematiche, ci sembrava giusto affrontarle sotto questo punto di vista e con questa chiave narrativa. E poi abbiamo il 6 giugno, che secondo noi è una grandissima occasione, non soltanto per Recanati ma per tutto il territorio, perché avremo Matteo Garrone, lui è un regista che è stato candidato agli Oscar del 2024 con il film Io Capitano, quindi oltre alla proiezione del film per chi non l'avesse visto o per chi l'avesse visto e volesse vederlo in compagnia del regista, ci sarà proprio lui che ci racconterà il perché ha voluto affrontare questo tema e perché ha voluto prendere come punto di vista il loro, quindi non il nostro, che siamo coloro che li vedono arrivare, ma le motivazioni che spingono due ragazzi adolescenti ad affrontare un po' tutta la tratta che poi li fa arrivare qui in Italia.
7: Il Parco Naturale dei Monti Sibillini si conferma un alleato strategico e un fondamentale facilitatore nel reperire risorse finanziarie a beneficio dei comuni e del territorio. È stato infatti appena inaugurato il nuovo hub della mobilità sostenibile nel comune di Visso. L'intervento, che sorge in un'area di proprietà comunale di 4.000 metri quadrati, si inserisce in un percorso più ampio promosso dal parco, che riguarda la creazione di una rete integrata di trasporti green a basse emissioni. La nuova area di sosta di Visso è stata concepita per ridurre il traffico veicolare nei punti di maggior pregio ambientale del parco, con l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e acustico e offrendo un'alternativa ecologica di interscambio. Parliamo di 84 posti auto, di cui 6 riservati a disabili, una stazione di ricarica per autobus elettrici, una per auto elettriche e una ciclostazione per bike sharing dotata di ricarica per bici elettriche.
9: Il taccuino.
7: Cambio di date per i concerti di Claudio Baglioni a Sferisterio Live. Le due tappe del Grand Tour, La vita è adesso, previste inizialmente per il 9 e il 10 settembre prossimi in Arena, sono state ufficialmente posticipate al 2027. La decisione si è resa necessaria a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista, per la quale è stato prescritto un periodo di riposo assoluto e cure mediche della durata di 90 giorni. Per il nuovo calendario degli appuntamenti maceratesi, i concerti previsti il 9 e il 10 settembre 2026 sono stati riprogrammati per l'8 e il 9 settembre 2027. I biglietti già acquistati rimarranno pienamente validi per le rispettive nuove date. È comunque possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il prossimo 30 giugno. Inizia a San Severino Marche la 45esima edizione del Palio dei Castelli in onore del Santo Patrono, con le disfide dei 7 castelli del Palio dei Bambini nel magico valle di Piazza del Popolo. Oggi dalle 21, con Bambini nel Medioevo, ci si immerge nelle atmosfere medievali che riportano i visitatori indietro nel tempo di 6 secoli. La festa di San Severino, secondo gli storici, venne infatti stabilita per la prima volta nello statuto comunale del 1426, all'epoca dei signori Smeducci. Il numero esatto di Fabio Pisano, testo vincitore del premio Ugo Betti per la drammaturgia nel 2024 e già finalista del 57esimo premio Riccione nel 2023, va in scena per la regia di Martina Badiluzzi sabato 6 giugno alle 21:15 all'Auditorium Benedetto XIII di Camerino. L'appuntamento, realizzato in collaborazione fra Amat e Comune, è proposto nell'ambito dell'edizione 2026 del premio dedicato al grande drammaturgo Camerte, interpretato da Alessandra Borgia, Francesca Borriero, Anna Carpaneto, Federica Carruba Toscano e Giulia Weber. Lo spettacolo, che ha debuttato a Napoli lo scorso aprile, è stato messo a punto nel corso di una permanenza a Pesaro nell'ambito di Residenze Artistiche Marchigiane, progetto promosso da MIC Regione Marche e gestito da Amat. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito.
9: Lo sport.
7: Continua il momento positivo per gli atleti dell'Avis Macerata, con due prestazioni super arrivate domenica scorsa. A Bressanone, in occasione del secondo Brixia Next Gen, incontro internazionale per rappresentative regionali Under 18, Beatrice Stagnaro ha vinto la gara del lancio del disco con l'ottima misura di 48,24, nuovo record regionale allieve. Il risultato ottenuto dalla Stagnaro la proietta al 9° posto nelle graduatorie europee di categoria, nell'anno in cui si svolgeranno i campionati europei Under 18 di Rieti dal 16 al 19 luglio. Da Novara arriva invece il titolo italiano universitario per Federico Vitali negli 800 metri, che in questa occasione ha vestito i colori del CUS Urbino. Dopo aver conquistato il bronzo nel 2024 e l'argento nel 2025, questa volta il forte ottocentista cingolano non si lascia scappare l'occasione e, con una gara sempre in testa, chiude al primo posto.
9: Il tempo nelle Marche.
7: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-26 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci porti?
2: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
2: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così e alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del Premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer. Il jazz che accende l'estate.
4: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
2: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
1: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
2: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
3: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
6: Informazione locale, soprattutto approfondimenti in primo piano. Oggi siamo con Giuseppe Pacini, direttamente da Recanati. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Con Giuseppe Pacini parliamo del Festival dei Cappuccini di Recanati, lui che si occupa dell'organizzazione, fra noi, che vedrà il suo clou in questo fine settimana, anche se ci sono stati gli appuntamenti già nei giorni scorsi. Che cosa ci attende il 5 e il 6 giugno prossimi?
7: Allora sì, noi fondamentalmente abbiamo, questa è la terza edizione del Festival Missionario, la prima edizione è stata fatta in convento qui da noi a Recanati, per poi in accordo anche con l'amministrazione abbiamo messo a disposizione un po' questa attività che tanto era piaciuta alla cittadinanza e ci siamo spostati in piazza. E quest'anno proprio il 5 e il 6 giugno, quindi venerdì e sabato, avremo i due appuntamenti di giugno, che sono quelli con Fra Roberto Pasolini, che è il predicatore della Casa Pontificia, che sarà in dialogo con Davide Avolio. Davide Avolio è un giovane divulgatore, soprattutto sotto il punto di vista poetico culturale, che insieme affronteranno un po' il tema del festival, ovvero partendo dalla Genesi, il passo 4.9, sono forse io il custode di mio fratello, quindi un po' una riflessione su quanto noi dovremmo essere un po' custodi, sentirci custodi dei nostri fratelli, non solo quando sono qui vicini, ma anche quando sono lontani, che è un po' lo scopo che i frati cappuccini hanno con le loro missioni. E visto che comunque la situazione mondiale ci porta a dover inevitabilmente riflettere su queste tematiche, ci sembrava giusto affrontarle sotto questo punto di vista e con questa chiave narrativa. E poi abbiamo il 6 giugno, che secondo noi è una grandissima occasione, non soltanto per Recanati ma per tutto il territorio, perché avremo Matteo Garrone, lui è il regista che è stato candidato agli Oscar del 2024 con il film Io Capitano. Quindi oltre alla proiezione del film, per chi non l'avesse visto o per chi l'avesse visto e volesse vederlo in compagnia del regista, ci sarà proprio lui che ci racconterà il perché ha voluto affrontare questo tema e perché ha voluto prendere come punto di vista il loro, quindi non il nostro, che siamo coloro che li vedono arrivare, ma le motivazioni che spingono due ragazzi adolescenti ad affrontare un po' tutta la tratta che poi li fa arrivare qui in Italia. E penso sia molto interessante.
6: Dove si svolgeranno entrambi gli appuntamenti?
7: Entrambi gli appuntamenti saranno in piazza Giacomo Leopardi il 5, quindi venerdì sera, con inizio alle ore 21. Ci sono già 500 prenotazioni, quindi ci sono altri posti disponibili e chiunque volesse prenotare trova tutto sul circuito Ciao Ticket, ma anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram, quindi digitando Fra Noi Festival Missionario si trovano tutti i riferimenti. E il 6, e questo avrà inizio alle ore 21, il 6 invece inizieremo un po' prima, essendoci poi la versione del film, quindi alle 20:15 iniziamo con l'incontro con Matteo Garrone, che sarà moderato da un frate cappuccino, fra Sergio Lorenzini, per poi vedere insieme appunto il film. E credo che comunque tutto porterà via un 2 ore e mezzo.
6: Ecco, questa è anche l'occasione per ricordare la grande attività che viene svolta dai frati cappuccini Recanati con le missioni estere, ma anche con il ruolo, l'attività svolta a livello territoriale.
7: Assolutamente, l'obiettivo è quello, nel senso il festival è soltanto il fiore all'occhiello di tutte le attività che si fanno durante l'anno. Qui dal 1969 i frati cappuccini sostengono le popolazioni dell'Etiopia, avendo salvato centinaia di migliaia di vite, offrendo loro istruzione, cibo, assistenza sanitaria e tutte quelle che sono i temi di prima necessità. E dal 1987 in Benin. quindi ci sono ancora tuttora frati marchigiani missionari che si occupano di sia della prima evangelizzazione, ma anche e soprattutto anche del supporto alle popolazioni in difficoltà. Quindi questo è quello che viene fatto da oltre quasi 60 anni.
6: Però sempre con un'apertura, e lo dimostra proprio questo tipo di evento, al contemporaneo e agli altri.
7: Assolutamente, perché è questo il motivo per cui esistono le missioni, cioè, ovvero gli altri sono nostri fratelli. Se non iniziamo a vederli come nostri fratelli, non possiamo aiutarli nel vero senso della parola, faremo soltanto quella che è una forma di sostegno economico, ma che poi non va oltre. Noi dobbiamo iniziare a sentire questi bambini che sono dall'altra parte del mondo come dei nostri fratelli. E siccome un po' anche mediaticamente veniamo bombardati da queste immagini di sofferenza, a volte il rischio è che tutta questa sovraesposizione al dolore ci allontani. Abbiamo affrontato il primo appuntamento del festival, è stato il 17 maggio in realtà a Teatro Pezziani con Pablo Trincia, e con lui abbiamo affrontato proprio la responsabilità del racconto, perché un racconto di un dramma può avere un doppio effetto: o una barriera per chi lo ascolta o un ponte. E quindi noi cerchiamo un po' con questa attività di creare dei ponti per avvicinarci emotivamente, empaticamente con queste popolazioni, con questi drammi.
6: Facciamo riferimento anche al fatto che i frati cappuccini recanati hanno realizzato proprio lì, in questa bellissima città, uno spazio in cui, insomma, tutti possiamo andare per così contribuire e per vivere anche delle giornate all'insegna della bellezza.
7: Sì, qui al convento, da quando è arrivato Fra Francesco Pettinelli, che è tuttora il responsabile del segretariato missionario, si fanno tantissime attività di raccolta fondi. Diciamo che la principale è quella della cucina del convento, che è un'attività che veramente accoglie non soltanto tantissime persone che vogliono venire a mangiare, perché sanno che poi dietro c'è anche, oltre che il fatto che si mangia bene, e il cuoco è Fra Francesco stesso che si è messo a disposizione per l'attività.
6: Lo conosciamo, quindi sappiamo, confermiamo tutto questo.
7: Esatto, ma ha avvicinato tantissimi giovani negli ultimi anni che attraverso la cucina del convento conoscono le missioni, e poi molti di loro, quasi tutti, hanno fatto un'esperienza missionaria in Africa, e loro sono i primi testimoni che nel momento in cui portano a tavola raccontano cosa c'è dietro a tutta questa attività, che, permettimi anche di dire, è un qualcosa che ci permette di avere un impatto 100% sulle donazioni. Cioè, tutto quello che viene fatto dalla cucina del convento in primis serve per coprire interamente le spese di gestione, perché ogni attività ha una grandissima mole di spese di gestione, dagli stipendi alle bollette alle materie prime. Tutto quello che viene in aggiunta viene destinato ai progetti, ma questo significa che ogni donazione al 100% viene destinata al progetto stesso, e questo è un grandissimo punto di forza, perché altrimenti non, niente sarebbe sostenibile.
6: Ci sembra di aver dato tante belle motivazioni per partecipare a Fra Noi, al Festival Missionario, che cresce e interroga la contemporaneità e che si conclude il 5 e il 6 giugno, quindi ci siamo proprio in questo fine settimana a Recanati. Un saluto a Giuseppe Pacini, che è molto impegnato anche in questa organizzazione, e a presto.
7: Un saluto a voi e grazie mille della possibilità di poter parlare di questo festival.
0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Dini Diaz, il centro fiere, 60 km di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
1: Sono Sandro Parcaroli. Il 7-8 giugno vota per me, barrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a crescere.
2: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
3: Diciamoci la verità, a Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce noi moderati e civici Macerata, sostiene Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Parcaroli, il sindaco del fare. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
4: Macerata è a un bivio. Il futuro della nostra città non si decide guardando al passato, ma scegliendo il coraggio del cambiamento. Per un'amministrazione che ascolta davvero, scegli la concretezza e la cura della città. Al ballottaggio vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ogni voto conta. Insieme possiamo far ripartire Macerata. E il tuo voto fa la differenza. Cambiamo insieme. Domenica 7 e lunedì 8 giugno / il nome di Gianluca Tittarelli.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
5: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, i riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno vota anche tu Gianluca Tittarelli.
2: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
6: Buongiorno a tutti, dalla lista I Maceratesi per Parcaroli, il 7 e l'8 giugno, mi raccomando tornate a votare, Macerata continua a crescere con Sandro Parcaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno I Maceratesi per Parcaroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Parcaroli sindaco.
2: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
7: Per il ballottaggio il 7-8

0: 8 giugno Strada Comune manda un caloroso invito a scegliere Gianluca Tittarelli come sindaco. I prossimi saranno tempi difficili, nei quali si dovrà governare con molti meno soldi rispetto agli anni scorsi. C'è bisogno di un sindaco o di una squadra competenti, ma anche in grado di avere la fantasia necessaria per inventare nuove formule per attivare l'energia dei cittadini. Dopo le opere pubbliche negli ultimi anni spesso inutili, sarà il tempo dell'attenzione verso noi cittadini, sia per dialogare e cercare di risolvere i nostri problemi, sia per governare con il nostro aiuto concreto. Mettiamo alla prova Gianluca, cambiamo questa amministrazione poco attenta ai problemi veri delle persone. Possiamo vivere meglio, facciamolo insieme con Gianluca Tittarelli, sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
3: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'Altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Alle prossime elezioni comunali votate Tittarelli sindaco.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
4: Ciao, sono Alice Verdicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Par Caroli sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Parcaroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sposta Costa, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 chilometri di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
6: Sono Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno vota per me, barrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a crescere.
1: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro. In questi anni la città è cresciuta, sono stati realizzati progetti importanti, sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Parcaroli sindaco, una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7-8 giugno vota Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
7: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Pascaroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Pascaroli, la coalizione che lo sostiene, Fratelli d'Italia, chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Pascaroli sindaco.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Vai bella.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: addio bocca di rosa, con te se ne parte.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: più grande.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: Senti?
1: Io ti sento.
0: Ah, buonasera, buonasera a tutti. Ecco, siamo andati in onda, non ce lo siamo accorti. Sentivo il ritorno in cuffia. 21.01, Radio Nova in Blu. Questo è il nostro notturno del mercoledì sera. Questa sera abbiamo, io lo considero un caro amico, Galassi Renzo, dottor Galassi Renzo. Parleremo medico chirurgo specialista in omeopatia. Allora, Renzo, presentati un attimino te, dai. No. Tu ti sei laureato non molti anni fa, dai,
1: una quarantina,
0: no?
1: Una quarantina oramai. E sono laureato a Roma, alla Sapienza, però ancora prima di laurearmi ho conosciuto l'omeopatia, per cui mi sono innamorato di questa nuova medicina. L'idea prima era di fare il chirurgo, volevo fare il cardiochirurgo. E quindi cominciai in medicina per quello, e invece poi durante il corso dell'università ebbi modo di conoscere l'omeopatia così casualmente, e poi insomma è nata la passione, e quindi la mia direzione è completamente cambiata, insomma.
0: Ecco, ma questo amore a prima vista, no? Cioè, c'ha una radice, c'ha un fondamento, come mai?
1: Sì, prima ne avevo sentito parlare, e quindi
0: perché parliamo, nasce nel 1983, no?
1: La mia passione? Sì, più o meno 83, a cavallo tra l'83 e l'84. E ne avevo sentito parlare, poi casualmente, ma ebbe un problema banale di salute, ebbe anche una verruca su un piede, e quindi prima, anche come fanno la maggior parte dei medici, deridevo quasi l'omeopatia, ma cos'è sta cosa, con queste erbette, con queste cose all'acqua di rose, insomma. E con questa verruca, che invece era dolorosa sotto il piede, e parlai con uno che era un omeopata qui a Macerata, un medico siriano che tanti anni fa si chiamava El Beik, che poi è morto, poverino, una brava persona. Io andai a parlare con lui e lui mi disse: guarda, tu studi a Roma, dice, a Roma c'è il più grande omeopata d'Italia, che è il professor Antonio Negro, che è era il decano di tutti gli omeopati, e è morto nel 2010 all'età di 102 anni. Mamma, e ancora lavorava, ancora lavorava. Dice: perché non vai a trovarlo? E in effetti io andrai e mi disse: partecipi ai nostri corsi che teniamo. Li teneva in una bellissima struttura a Piazza Navona.
0: Pensate.
1: Anche la sede dell'Accademia Italiana di Omeopatia era lì, e cominciai a frequentare, e lui mi diede così en passant, mi diede una medicina omeopatica: se prenda questa per questa sua verruca. Beh, nell'arco di 4 giorni era scomparsa. Allora la cosa non mi lasciò indifferente, per cui decisi di cominciare ad approfondire lo studio, e poi, come capita in molte situazioni,
0: adesso approfondiamo questo argomento. Nel frattempo è arrivata una telefonata.
1: Di già.
0: Per te, sì. Pronti?
2: Pronto?
0: Ah, eccolo, è Francesco Ciccarelli, giornalista.
2: Sì, ciao.
0: Ciao Francesco, buonasera.
2: Al tuo ospite. Intanto volevo dire, dare una testimonianza personale, perché io spesso affianco cure omeopatiche al mio bisogno continuo di fisiochinesi terapia. Quindi vi posso testimoniare l'efficacia di queste dell'omeopatia affiancata alla fisiochinesi terapia. Poi volevo un po' comprendere che tipo di corsi ha dovuto fare il dottore per poter
0: per una specializzazione di CTE
2: in questa cosa, e soprattutto cercare di capire come è messa la questione, come viene affrontato l'argomento a livello mondiale, perché è sempre comunque importante. In Italia forse, da quello che ho capito, c'è ancora un po' di dubbio, ma comunque c'è una percentuale sempre più alta di popolazione lo sta, la sta usando l'omeopatia. Io avevo questa idea, insomma, sentiamo un po'.
0: Bene, grazie Francesco.
1: Ci ha tolto quasi tutti gli argomenti, sì. Di questo parleremo stasera insieme. E quindi sì, la medicina senza dubbio efficace e in tutte le situazioni di patologie varie, insomma, avremo modo di parlare, e si può anche affiancare benissimo in situazioni anche di una certa importanza. Io direi che a favore degli spettatori sia il caso di parlare un po' dell'omeopatia.
0: Esattamente, infatti ci stavamo arrivando.
1: È una medicina che nasce alla fine del 1700 e a cavallo con l'800. È una medicina che nasce dal genio di Samuele Hahnemann, un medico tedesco che, insoddisfatto delle terapie che riusciva a praticare all'epoca con la medicina cosiddetta ufficiale, pensate che insomma si facevano i salassi, era l'epoca in cui si applicavano le sanguisughe e via dicendo, quindi non c'erano grossi successi terapeutici nelle malattie più gravi, decise di abbandonare la medicina e, nonostante avesse 11 figli, disse: no, io non posso andare avanti in questo modo, i pazienti mi muoiono fra le mani, devo cercare qualcos'altro. E quindi, per mantenere la sua numerosa famiglia, si mise a tradurre dei libri dalle varie lingue. Lui conosceva circa 10-11 lingue. Pensa, quindi le traduceva al tedesco per i medici tedeschi, e grazie a queste opere di traduzione scoprì a un certo punto che i lavoratori dell'albero della china, i lavoratori della corteccia della china, da cui poi si estraeva il chinino con cui si curava la malaria, avevano delle febbri simili alla malaria. Questi toccavano la corteccia e si ammalavano di malaria con la stessa sostanza che veniva poi invece usata per curare la malaria. E allora questo lo
0: incuriosì.
1: Avendo lui una cultura straordinaria, lui riusciva a abbracciare ogni campo dello scibile, e a lui non passò inosservato questo fatto, e conoscendo il detto ippocratico similia similibus curantur, cioè cura i simili con i simili, disse: beh, questo mi sembra una cosa interessante, e gli richiamò Ippocrate e disse: sai cosa faccio adesso? Mi metto ad assumere il chinino, essendo io sano, per vedere cosa succede. E vide, durante questa sperimentazione su se stesso, e poi dopo cominciò anche con i suoi familiari, con gli amici, con le persone che gli erano intorno, persone sane, faceva assumere queste sostanze e si rendeva conto che queste sostanze evocavano dei sintomi, che erano gli stessi sintomi che poi quelle sostanze curavano. E allora disse: bene, allora questa la prendiamo come legge terapeutica, già preconizzata da Ippocrate, il padre della medicina, no? Siamo nel V secolo avanti Cristo.
0: Pensate.
1: E la mise in pratica. Quindi iniziò un'opera di sperimentazione di tutte le sostanze che provenivano dai tre regni della natura, quindi da vegetali, animali o minerali. E si rese conto che in effetti con questo cammino lui aveva un bagaglio di sostanze che poi avrebbero consentito di curare i pazienti. Ma come? E c'erano delle sostanze che erano anche velenose, prendiamo l'arsenico, certo. Prendiamo il mercurio, si usa lo zolfo, si usano tante, l'acido nitrico, tante sostanze che sono velenose, no? In dose ponderale. Per cui cominciò a diminuire la concentrazione di queste sostanze, e vide che quanto più diluiva queste sostanze diventavano ovviamente innocue su loro che le sperimentavano, ma con un processo che lui ideò. Hahnemann è stato anche un grandissimo chimico, ha avuto delle intuizioni che sono ancora oggi utili nel mondo della chimica, vide che un fattore importante era quando preparava queste soluzioni, la succussione, cioè la scossa, sottoponeva queste soluzioni a delle scosse contro dei corpi rigidi, e in questo modo acquisivano un potere maggiore nell'evocare sintomi negli sperimentatori e di conseguenza anche poi nel curare i malati. Ecco, per questo è il motivo per cui ancora oggi, ma già all'epoca, no, questo fece scandalo, perché se no questo sta diluendo una sostanza come nell'acqua della piscina, dice come può pensare di curare le persone, perché poi queste diluizioni andavano avanti fino all'ennesima potenza, no? E invece quanto più diluiva, tanto più queste sostanze avevano la capacità di creare sintomi. Anzi, se prendeva una sostanza vicina all'effetto ponderale, cioè la sostanza grezza, aveva un sintomo di intossicazione. Ad esempio l'arsenico, se uno prende l'arsenico, un po' di arsenico, comincia ad avere bruciori gastrici, comincia ad avere bruciori intestinali, comincia ad avere delle diarree sanguinolente e tutto il resto. Questa è l'intossicazione o avvelenamento d'arsenico. Quando Hahnemann cominciò a diluirle, queste situazioni si attenuavano, restava il bruciore, tutti i sintomi che sono caratteristici dell'arsenico, però cominciavano a sviluppare dei sintomi mentali. L'arsenico produce un'ansia che arriva fino all'angoscia mortale proprio, no? E sono situazioni che noi rivediamo oggigiorno nei pazienti che hanno ad esempio degli attacchi di panico, delle crisi di angoscia, di ansia infinita, no? E quindi si rese conto che quanto più diluiva queste sostanze, tanto più arrivava l'effetto all'essere, alla parte più profonda dell'essere umano, cioè anche alla mente. E per questo che infatti l'omeopatia ha un raggio d'azione che va sia sul piano fisico che sul piano poi anche mentale.
2: Volevo fare un'ultima domanda. Vai. Al dottore Anno, se permetti. Sì. Poi mi rimetto in ascolto.
1: Dica.
0: Vai.
2: Volevo sapere intanto se e quanti libri ha scritto lei su questo argomento, e se c'è anche un albo della medicina omeopatica. Adesso io vi ringrazio, vi auguro buona trasmissione e mi rimetto in ascolto.
0: Grazie Francesco, ciao, buona serata.
1: La mia storia, che inizia così lontano, è abbastanza ricca, anche se sono una persona molto semplice. Però nel 1989 io ho avuto la fortuna, con il professor Negro di Roma, di conoscere quelli che all'epoca erano i più grandi maestri di omeopatia al mondo, e cioè un argentino che si chiamava Tomás Pablo Pasquero e un messicano che era il dottor Proceso Sánchez Ortega. E per cui seguì i loro corsi, che a quell'epoca loro venivano in Italia a tenere dei seminari, e poi nel 1989 ho cominciato una serie di viaggi in Messico, perché scelsi questo Ortega, che mi sembrava il migliore, ed era il miglior omeopata del mondo vivente all'epoca, e cominciai ad andare in Messico ogni anno a stare con lui, a cercare di imparare, e via dicendo. Quanti libri ho scritto? Ne ho scritto uno insieme ad Ortega, che ha avuto traduzioni in molte lingue. Poi ho tradotto un libro di Ortega importante in italiano, ho collaborato anche in altri libri di medicina non convenzionale qui editi in Italia, ho pubblicato riviste, ho scritto articoli sulle riviste italiane e internazionali. E poi, siccome nel corso del tempo sono stato anche presidente mondiale dei medici omeopatici, anche se è un po' strano, perché un maceratese che arrivi ad essere presidente mondiale, nessun italiano c'era mai arrivato ad essere presidente, ma nemmeno stare nel consiglio direttivo dell'Associazione Mondiale Omeopatica, che si chiama Liga Medicorum Omeopatica Internationalis. Ho anche fondato la rivista mondiale di omeopatia, che si chiama Homeopathic Physician, cioè il medico omeopatico, e quindi ho scritto molto, perché per un bel periodo sono stato anche l'editore, cioè il direttore, editor è il termine inglese, sono stato il direttore della rivista oltre che il fondatore, per cui tutto questo è stato fatto. Però adesso stavo facendo
0: questo, questo vuole. È esatto, questo viene fuori però dalla tua esperienza dopo che peraltro anche nelle Marche, no, si è,
1: sì,
0: è nata, no,
1: dopo essere stato in Messico feci una maestria, si dice in spagnolo, in italiano sarebbe un master, per l'insegnamento di omeopatia, per cui tornai dal Messico nel 1989, fondai l'Accademia Marchigiana di Omeopatia e con altri colleghi e i miei allievi, alcuni erano anche la maggior parte erano più vecchi di me, però io a 30 anni fondai questa accademia e cominciammo ad insegnare omeopatia ad altri medici, a dei farmacisti, tenevamo corsi anche per farmacisti e via dicendo. L'abbiamo fatto per diversi anni, abbiamo avuto anche il favore dell'ordine dei medici, mi ricordo che il professore...
0: Perché c'è una federazione, diciamo, una federazione, sì, italiana, no?
1: Quella è un'altra cosa, no? La nostra scuola invece fu riconosciuta dal vecchio presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata, il professore Sbriccoli, che ci diede anche le aule, le sale dell'Ordine dei Medici per tenere queste lezioni. Dopo, in Italia, io insieme ad altri fondammo la Federazione Italiana dei Medici Omeopatici, la FIAMO, che ancora esiste, e insomma abbiamo sempre questa federazione, aveva lo scopo di difendere un poco l'omeopatia, perché è ovvio che l'omeopatia sì è una medicina efficace, ha molto successo di pubblico, ci sono stati periodi di grande auge, sembrava che addirittura il 10% della popolazione italiana si curasse omeopaticamente, ma l'omeopatia non è stata mai riconosciuta,
0: esatto,
1: ufficialmente. E pensate che in Messico, dove io ho studiato con questo maestro Ortega, l'omeopatia era stata ufficializzata nel 1895. È stato il primo paese al mondo ad ufficializzarla, ancor prima della Germania. In Germania non è tuttora ufficiale, no? Dove è nato Hahnemann, per dire, certo, l'omeopatia è nata, certo, in Germania, ma per diverse vicissitudini ha avuto dei periodi di grande auge in Europa. Hahnemann, nella fase finale della sua vita, è andato a vivere a Parigi e in seconde nozze, la sua moglie era morta quando lui aveva 80 anni, se ne andò a Parigi e arrivò appunto alle seconde nozze e lì divenne il medico di tutti i grandi personaggi dell'Europa di allora, perché lui operava dei veri miracoli, insomma a quell'epoca curava il colera, curava malattia, tubercolosi, certo. La seconda moglie che lui conobbe era una nobile parigina, andò da lui perché stava morendo di tubercolosi e si recò a Köthen, dove allora lui viveva, che è in Sassonia, e lui la curò dalla tubercolosi, per cui questa donna impazzì per Hahnemann e disse che voleva sposarlo, lo voleva portare a Parigi. Quello Köthen è un paesino, io ci sono stato diverse volte perché abbiamo lì la casa di Hahnemann, è diventata, quando io ero presidente, ci spostai la sede dell'Associazione Mondiale Omeopatica, della Liga, proprio dentro la casa di Hahnemann, no, adesso è un museo, e quindi ci sono stato diverse volte, e però era un paesino piccolo, adesso è nella Germania riunificata, ma è stata per molto tempo nella Germania Est, nella Germania comunista, per cui era un paesino povero e via dicendo, però ha molte testimonianze dell'omeopatia. Ad esempio tutte le strade sono delineate da dei blocchi di cemento a forma sferica come dei globuli omeopatici, e nei muri delle case del centro ci sono delle frasi e degli scritti di Hahnemann con delle foto, con delle pitture, delle foto di Hahnemann, no? Quindi è una città che dà testimonianza all'omeopatia, però l'ufficialità vera, la prima, c'è stata in Messico. Ecco perché la scuola messicana era stata la migliore per molto tempo, perché aveva il favore anche della politica, no?
0: Certo.
1: Anche se la vera culla dell'omeopatia sono stati gli Stati Uniti,
0: però
1: più o meno dal 1835-1840 fino al 1920 c'è stato un grande movimento omeopatico, un numero enorme di medici, se ne calcolano circa 20.000, erano su tutto il territorio nazionale, ed ogni città importante americana aveva un'università omeopatica e un ospedale omeopatico.
0: Addirittura ospedale.
1: C'erano ospedali in ogni città. E noi, io quando scrivo articoli riferendomi a quell'epoca, la definisco la Golden Age omeopatica americana, cioè il periodo d'oro, l'era d'oro dell'omeopatia, e quindi gli Stati Uniti sono stati la culla, e il Messico ha potuto avere proprio per vicinanza tutta questa eredità culturale dagli Stati Uniti, tanto che poi i medici omeopatici messicani avevano grandi successi, fondarono anche loro gli ospedali. Nel 1895, allora il dittatore, era un dittatore, Porfirio Diaz, il generale Porfirio Diaz, disse: ma questa medicina è così efficace, costa così poco, che io la rendo ufficiale, e quindi sia benvenuta l'omeopatia in tutto il Messico.
0: Facciamo una piccola pausa, regia?

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.
1: Eccoci qua, 21 e 26, seconda parte. Allora, Renzo, tu praticamente hai avuto una crescita pazzesca, no? Con tutte queste esperienze, peraltro in giro per il mondo, con dei mentori di tutto rispetto, no? Peraltro, ecco, il messicano, questo dottore messicano che ti ha dato una grandissima esperienza. Tu praticamente che cosa hai fatto? Hai portato a te questa tua esperienza, l'hai fatta tua, e oggi, continuando a studiare, sei riuscito a ridare a tua volta questa esperienza ad altri, e quindi ti stanno prendendo d'esempio?
2: Sì, l'aspetto dell'insegnamento dell'omeopatia, io dall'89 insegno, quindi puoi immaginare, ho insegnato in Italia nella nostra scuola, poi insegno adesso, attualmente insegno nella scuola di Roma, la nostra poi fu chiusa, la scuola Accademia Marchigiana, per l'aspetto dell'insegnamento, perché io fui eletto rappresentante per l'Italia presso l'Associazione Mondiale Omeopatica, no? E poi dopo pochi anni mi invitarono all'interno del gruppo dirigente, diventai segretario generale, le cariche vanno di 3 anni in 3 anni, poi diventai vicepresidente mondiale, poi presidente mondiale, e poi past president, e poi alla fine congresso mondiale del 2019 mi hanno eletto presidente d'onore della Liga, perché hanno detto che ho lavorato bene, insomma, nella storia della Liga, che ha superato il secolo. Ci sono stati solo 8 presidenti che sono stati fatti presidenti d'onore, e uno di questi è toccato a me. Non ho fatto, secondo me, niente di straordinario, però siccome quando faccio qualcosa, anche se è un'attività di volontariato come questa dell'Associazione Mondiale Omeopatica, io la faccio come se fosse una cosa della mia famiglia, quindi ho dedicato tanto tempo, tanti viaggi. Da presidente ho voluto visitare tutti i paesi in difficoltà, per difficoltà legislative con i politici e via dicendo, oppure con difficoltà economiche. Ho visitato Cuba, la comunità omeopatica di Cuba, ho visitato l'India 3 volte, perché in un paio di occasioni sono stato invitato dal ministro della sanità indiano, che mi ha fatto vedere la situazione omeopatica indiana, che devo dire, rispondendo anche alla domanda dell'ascoltatore di prima,
1: Francesco,
2: attualmente l'India è il paese che ha la migliore situazione al mondo, perché è un grande paese e ha un numero enorme di medici omeopatici, sono calcolati circa 300.000 medici omeopatici, con un numero di pazienti che è di 300 milioni di abitanti, 300 milioni di persone, cioè 5 volte l'Italia si cura con l'omeopatia. E in India attualmente, come negli Stati Uniti della Golden Age che vi dicevo prima, in ogni città ci sono università omeopatiche e ospedali omeopatici. Nel 2016, quando ero presidente, mi invitò il ministro della sanità indiano, e loro ospite mi fecero visitare, pensa, in 8 giorni visitai 10 città, tra cui Calcutta, Mumbai, Delhi, e ero sempre in aereo, e in ogni città, 10 città in 8 giorni, in ogni città sbarcavo, mi portavano all'università statale di quella città, dovevo tenere una conferenza agli studenti di medicina omeopatica, erano università di omeopatia. Ma quindi, mentre da noi il medico omeopatico deve fare prima l'università di medicina e poi fa il corso di omeopatia,
1: invece lì
2: si iscrivono direttamente all'università di omeopatia. I primi 3 anni sono simili o uguali all'università di medicina, poi ci sono altri 3 anni in cui si specializzano in omeopatia, e quindi tenevo queste conferenze e poi andavo a vedere l'ospedale. Poi dissi, voglio visitare ancora altri paesi dove l'omeopatia è ufficiale, ma dove ci sono difficoltà. Pensa, sono andato in Bangladesh anche, Il Bangladesh è un qualcosa che insomma mi ha colpito molto, a parte l'estrema povertà che uno vede, però le strutture sanitarie ufficiali. Io fui ricevuto a Dhaka, all'università di Dhaka, all'università omeopatica di Dhaka, e a visitare l'ospedale omeopatico. E ho visto delle cose bellissime, insomma. Mi ricordo in India, ad esempio, ero in Kerala, in una città che si chiamava Kottayam, e lì ero con un rappresentante del ministro della sanità, mi fecero visitare l'ospedale psichiatrico omeopatico. E parlai con il direttore dell'ospedale, mi fece visitare tutti i reparti e mi diedero delle statistiche che erano pubblicate appunto in maniera ufficiale dal governo, dove i malati che venivano ricoverati avevano una degenza di gran lunga inferiore all'ospedale psichiatrico allopatico, cioè quello ufficiale, di medicina ufficiale, che era a 5 minuti di macchina da quello, erano in concorrenza. E quindi quando arrivava ad esempio l'ambulanza, i familiari dicevano: lo portate là a quello omeopatico o a quell'altro, e il 75% delle persone preferivano l'ospedale omeopatico, e avevano una degenza media di 15 giorni contro le 3 o 4 settimane dell'altro ospedale.
1: Ma le cure, perdonami, sì. Quali sono? Cioè, in quel caso
2: erano con i rimedi omeopatici, è ovvio. Poi il direttore mi fece visitare l'ospedale, mi fece vedere le varie sale dove avevano anche delle attività per questi malati, per il recupero, erano attività di lavoro, di istruzione, certo, di reintegrazione nella vita civile. Questo per dire che attualmente i paesi più fortunati sono, tra virgolette, i più poveri, ma c'è una motivazione per tutto questo. Io durante la mia presidenza cercai di capire perché, dico, ad esempio il Brasile l'omeopatia è ufficiale, il Messico è ufficiale, ci sono alcuni paesi dell'est europeo dove è ufficiale l'omeopatia, poi c'è l'India, il Bangladesh. Mi ricordo in India sono stato 3 volte, 2 volte per eventi ufficiali con i ministri e via dicendo. Ci fu un festeggiamento dell'Hanuman Day, cioè del giorno dell'omeopatia, che è il 10 aprile, perché Hanuman è nato il 10 aprile, quindi ogni anno il 10 aprile si festeggia la giornata mondiale dell'omeopatia. Mi invitò il ministro ad andare in un auditorium spaventoso, era l'auditorium del Presidente della Repubblica. Tu pensa che andammo anche nella casa che era stata del Mahatma Gandhi quando era Presidente dell'India, e lì era la casa del Presidente della Nazione. Quello fu nel 2011, c'era una presidentessa donna, che è un nome improponibile, non saprei dirtelo, che è stata l'unica presidentessa donna dell'India, e abbiamo le foto insieme a lei. E per dire che l'omeopatia, tutti i medici omeopatici erano ben accolti. E quando andammo a questo evento dell'Hanuman Day, in questo auditorium gigantesco, c'erano 2500 medici, e a me toccò aprire la giornata di lavoro, perché ero il presidente mondiale, e accanto a me c'era il ministro della salute indiano, e nello stesso tavolo c'erano altri 4 ministri del Nepal, dello Sri Lanka e del Bangladesh, e non ricordo quale altro. C'erano i ministri della sanità che venivano a queste conferenze omeopatiche, cosa improponibile qui da noi o in Europa ormai, no? Sai che ogni settimana escono articoli o trasmissioni contro l'omeopatia. Allora cercai di capire perché tutto questo accadesse, e la risposta è molto semplice: perché l'omeopatia sicuramente è una medicina efficace, anche se i detrattori dicono che non serve a nulla, ma io ormai da 40 anni lavoro,
1: che lo senti dire.
2: Sì, ma gli attacchi sono continui. Poi ci sono persone, anche colleghi medici, che invece stimano tantissimo l'omeopatia, però il motivo è questo: ormai la medicina è in mano alle lobby farmaceutiche. È ovvio che se il 10% della popolazione si compra l'omeopatia, toglie molto mercato all'altra medicina, e quindi la lotta è sul piano commerciale. Tu mi dicevi che in privato, dice, cosa auspichi per il futuro? Cosa auspico? Auspico un maggior dialogo fra medici, perché siamo tutti figli di Ippocrate e siamo tutti dei colleghi, quindi è inutile insomma attaccarsi io non attacco nessuno perché non è nel mio interesse, anzi sono quasi alla fine della mia carriera medica, però non è il motivo e non è nella mia indole assolutamente, esatto. Però sarebbe molto utile una collaborazione fra medici per poter arrivare a una cura, diciamo così, fatta in equip, fatta una medicina, adesso la chiamano medicina integrata, un'integrazione della medicina, o a una collaborazione fattiva, perché molte situazioni che non vengono risolte dalla medicina ufficiale vengono risolte dall'omeopatia, o la stessa cosa molte, non è che l'omeopatia curi tutto, ci sono dei limiti alle terapie omeopatiche, per cui quando non riusciamo a curare qualcosa, io stesso indirizzo da colleghi che conosco, degli specialisti o altro, per avere un loro parere, per avere un supporto, insomma questo è l'ideale. Pensate, che vorrei raggiungere,
1: certo, certo.
2: Però la situazione mondiale è questa qui, insomma, sono come dire, l'andamento dell'omeopatia nelle varie nazioni ha un andamento ondulatorio. Ti parlavo prima degli Stati Uniti, no? Tra il 1840 e il 1920 hanno avuto un periodo di grande auge e hanno raggiunto dei risultati straordinari. Ci sono delle statistiche pubblicate di guarigioni che facevano paura rispetto ai risultati della medicina ufficiale del tempo.
1: Le malattie, diciamo, più comuni, o
2: comuni, le grosse epidemie, insomma, ti parlavo prima del colera, ti parlavo della difterite, a quell'epoca non c'erano ancora i vaccini,
1: certo.
2: E questi avevano dei risultati straordinari con questi farmaci che i detrattori definiscono acqua fresca. Questi erano dei risultati straordinari. Poi 1920, perché ti do questa data, 1910 l'omeopatia scomparve. Negli Stati Uniti non hai più trovato un omeopata fino al 1980.
1: Accidenti.
2: Sai cosa è successo? Ci fu all'inizio del Novecento l'inizio della famiglia Rockefeller, che occupò a un certo punto. Prima si curavano anche omeopaticamente, poi decisero di entrare nel mercato dei farmaci. E ci fu una vera e propria persecuzione anche fisica contro i medici omeopatici, tanto che a un certo punto incaricarono non so se fosse medico, un personaggio che si chiamava Abraham Flexner, a visitare tutte le università del paese, non solo quelle omeopatiche, anche quelle altre della medicina ufficiale o allopatica, come la viene definita, e valutare queste università con l'obiettivo di chiuderne quante più possibile. Tant'è vero che da decine di università ne rimasero solo 3 o 4, e a un certo punto dissero che invitarono i medici omeopatici a continuare la loro attività, ma non insegnare più l'omeopatia a nessun altro. Tant'è vero che poi piano piano questi grandi maestri cominceranno a morire, saranno fatti vecchi,
1: certo,
2: via
1: certo.
2: Dicendo, l'ultimo, che è un medico che a me piace tantissimo, continuo a studiare i suoi libri, morì nel 1957, si chiamava Harvey Farrington, viveva a Chicago, sono stato a visitare la sua tomba nel 2019, perché nel 2019 mi invitarono per la giornata mondiale dell'omeopatia, mi invitarono a Filadelfia, che era stata proprio la culla dell'omeopatia negli Stati Uniti, e mi invitarono a tenere una conferenza alla Thomas Jefferson University di Filadelfia, e lì contattai diversi colleghi americani e cominciammo ad andare. Io cominciai, volevo andare sulle tombe a vedere, visitare le tombe di questi giganti dell'omeopatia, anche a portare un fiore, a rendere omaggio a questi personaggi. Però questo per dire che poi questo qui morì nel 1957 e con lui morì l'omeopatia, ma non ne fu più insegnata. Fino a che poi nel 1980 ci fu un piccolo movimento di medici e anche di non medici che cominciarono a riprendere i libri. Ad esempio le università americane hanno un patrimonio letterario, pubblicazioni di omeopatia che fanno paura. Io visitai la biblioteca della Drexler University di Filadelfia e ho trovato, cioè rimasi proprio in una crisi quasi
1: incantato.
2: Sì, incantato. Ebbi fra le mani i libri di Costantino Ehring, per dire che fu colui che portò l'omeopatia negli Stati Uniti. Era un tedesco che fu invitato dal ministro tedesco e dal capo dell'università di Lipsia di studiare l'omeopatia. Lui era giovane, 23-24 anni, studiare l'omeopatia per distruggerla, no? E lui cominciò a studiarla, si rese conto che questa cosa non era proprio così banale da poterla distruggere, e poi ebbe un problema, tant'è vero che si punse durante un'autopsia su un cadavere e cominciò il dito ad andare in gangrena. Questi sono degli aneddoti scritti nella storia della vita di questo personaggio. E lui disse: vabbè, adesso non posso fare più il medico, perché senza dito, senza mano, dice, cosa vuoi fare? E invece ci fu un suo amico che stava studiando invece con Hahnemann e disse: guarda, dice, andiamo a vedere se questi qua che tu vuoi distruggere possono fare qualcosa. E gli fu prescritto quell'arsenico di cui parlavo all'inizio e gli salvò la mano. Guarì dalla gangrena e lui ebbe 10 dita come tutte le persone, tanto che disse: vabbè, io non la distruggerò questa medicina, ma la studierò. E gli fecero tanta guerra contro, perché aveva disobbedito agli ordini del preside dell'università, che fu costretto ad emigrare negli Stati Uniti. Era l'epoca delle grandi migrazioni verso gli Stati Uniti e la colonia tedesca, con molti medici, fra cui persone che avevano deciso di abbracciare l'omeopatia, si trasferirono nell'area di Filadelfia, in Pennsylvania. E Pennsylvania fu appunto lo stato che ha dato il via a questa Golden Age, perché si riunirono delle menti straordinarie e nello stesso tempo, nello stesso posto, tant'è vero che fondarono appunto la Università Omeopatica di Filadelfia. Ancora oggi c'è un ospedale gigantesco a Filadelfia, si chiama Hahnemann Hospital.
1: Quindi sempre quel nome.
2: Ha conservato il nome, ma è un ospedale allopatico, è un ospedale della medicina ufficiale, ma ha conservato il nome originale, che era l'Hahnemann Hospital di Filadelfia. Questo per dire che quindi li fecero smettere a forza, e poi dopo, adesso con i primi movimenti del 1980, hanno ricominciato a studiare. Oggi si calcola che negli Stati Uniti ci siano circa un 200 medici da 22.000 che ce n'erano all'epoca, però ci sono molti naturopati che sono autorizzati a praticare la medicina omeopatica. Da noi non è possibile, e questa è stata l'unica cosa buona che abbiamo avuto in Italia. Nel 2002 si decise, attraverso una serie di riunioni con persone del ministero, di stabilire alcune regole per le medicine non convenzionali, e per l'omeopatia in particolare si decise a livello governativo che la potessero praticare solo i medici laureati in medicina.
1: Ah, ecco.
2: Quindi non le possono praticare persone non medico. E il medicamento omeopatico assunse anche la denominazione di farmaco omeopatico, per cui deve essere venduto nelle farmacie o nelle adesso anche nelle parafarmacie, ma in strutture autorizzate appunto dal Ministero della Sanità.
1: E quindi secondo te la comunicazione che c'è attualmente è una comunicazione efficace, oppure cioè bastano quello che riuscite a fare con le riviste, con i tuoi convegni, con i tuoi congressi? A livello politico cos'è che potete fare ancora?
2: Ma io penso attualmente molto poco. La situazione è, perlomeno quello che vedo in Italia, è abbastanza depressiva,
1: sì.
2: Perché mentre in passato c'è stato molto dialogo, ti parlo all'inizio della
1: apertura.
2: Mia attività, sì, c'era molta apertura. Io quando lavoravo con il professor Negro a Roma vedevo fior di personaggi che venivano, personaggi politici, attori, personaggi del jet set, oppure vedevo personaggi dei cardinali. Considera che il professor Negro era uno dei medici che anche aveva contatti con Giovanni Paolo II, con il Papa, veniva a volte consultato. Quindi nella storia dell'omeopatia, ad esempio in Italia, molti medici sono stati medici del Papa, insomma, dei papi. Nella città del Vaticano c'erano anche, nel 1800 c'erano strutture adibite proprio a quasi a ospedale o a clinica omeopatica, quindi c'era molta apertura. Ancora oggi molti personaggi vengono a curarsi, ma a livello ufficiale non è possibile entrare, perché la lotta è stata questa lotta, diciamo così, di parte, è stata così potente che ha un po' chiuso le porte, non solo in Italia. Tu considera che la Francia, ad esempio, la Francia è stata una buona culla dell'omeopatia, anche perché in Francia c'è il più grande laboratorio mondiale di prodotti omeopatici e questa famiglia che dirige questo laboratorio è riuscita ad entrare a fare, ad esempio, il farmaco omeopatico rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Ultimamente c'è un grosso movimento di pensiero che vuole togliere questa rimborsabilità e lasciare l'omeopatia. A me sta benissimo questo qui, non crea problemi. Secondo me l'omeopatia, se è fatta in maniera seria,

0: periodo in cui ero presidente mondiale, quindi fui subito contattato dalle televisioni, andai anche su Sky TG 24, mi intervistarono in diretta e via dicendo. Io dissi che a parte non conoscevo la situazione, ma poi andando a verificare che questo omeopata non era un omeopata che aveva frequentato corsi di omeopatia istituzionali, diciamo. I nostri corsi prevedono 3 anni di frequenza, sono dei programmi stabiliti a livello mondiale, e questo quando ero presidente mondiale volli definirlo bene, cioè fare un programma che potesse essere utile in tutto il mondo, in tutte le scuole del mondo, che fosse unificato.
1: Certo.
0: Invece la realtà è che molto spesso, specie nei paesi ricchi, tra virgolette, i corsi sono organizzati dai laboratori farmaceutici. E cosa insegnano? In qualche weekend insegnano ai medici a prescrivere qualcosina per questo, per quell'altro, senza andare nella profondità del lavoro omeopatico, per cui diventa una cosettina commerciale che non risolve nessun problema, o meglio dà dei sollievi, perché l'omeopatia anche usata sintomaticamente dà dei risultati, ma sono risultati momentanei, quindi è come se prendi per il mal di testa, ti prendi un analgesico, così c'è l'analgesico omeopatico, ma la terapia omeopatica importante è quella che guarda alla integrità della persona, alla totalità, certo, della persona, al profondo della persona, quindi una terapia anche a uno scopo preventivo, una terapia costituzionale profonda che può avere dei risultati veramente importanti sul piano cronico della persona, può dare veramente un sollievo da patologie che vanno avanti da molto tempo e possono dare anche un miglioramento della vita futura, secondo me, perché risolve delle tematiche costituzionali, ereditarie e via dicendo che minano la vita quotidiana della persona, per cui questo aspetto veniva assolutamente trascurato anche a livello di scuole. Adesso in Italia, ad esempio la scuola dove sto io a Roma è una scuola importante che insegna l'omeopatia alemanniana, l'omeopatia classica, e ha grande successo di studenti. Tu parlavi prima di studenti, sì, ne abbiamo formati, ma oggigiorno c'è un altro aspetto: i medici sono pochi.
1: Questo è drama.
0: Quando iniziai io a fare omeopatia, a studiare omeopatia, eravamo tantissimi, perché c'era una pletora di medici, per cui molti non avevano lavoro, dice: ma che possiamo fare?
1: Proviamo
0: un po' a vedere cos'è l'omeopatia, proviamo a vedere cos'è l'agopuntura, e così eravamo tanti partecipanti ai corsi, no? Quando io iniziai il primo corso, la lezione inaugurale la tenni ad Ancona nel 1989, e c'aveva il patrocinio della regione Marche, della provincia di Ancona e via dicendo, c'erano 100 partecipanti, un numero enorme,
1: certo.
0: Tra l'altro la cosa curiosa era che io ero il più giovane della sala, ero il docente, cioè avevo 30 anni e c'erano medici anche fino a 60 anni e via dicendo. Però di tutti questi pochi hanno poi abbracciato l'omeopatia, ma se l'hanno abbracciata, l'hanno abbracciata per bene, hanno cominciato a lavorare in maniera seria. L'omeopatia è una medicina che non lascia tempo,
1: che devi approfondire, come hai fatto te.
0: Ecco, esatto. Devi studiarla continuamente, perché se no si dà dei risultati ma parziali, insomma. Per fare una vera terapia omeopatica uno ci deve dedicare tutta la vita, non può fare altro. Hahnemann sosteneva proprio questo, che i peggiori nemici dell'omeopatia sono i medici che non la praticano adeguatamente, perché diceva: non preoccupatevi tanto per il parere positivo dei politici, per il parere positivo dei media, preoccupatevi del parere positivo dei pazienti. Tu mi dicevi come far diffondere l'omeopatia.
1: Esatto.
0: Deve essere solo diffusa attraverso i risultati che l'omeopatia dà. Sono i pazienti che devono dire ad altri, amici o parenti: andate, perché questa medicina funziona.
1: Certo.
0: Altrimenti, se uno fa campagne pubblicitarie e via dicendo, non servono a nulla, perché in realtà non c'è migliore pubblicità di un risultato terapeutico positivo.
1: C'è anche una domanda che io l'avevo segnata di una persona che viene con noi la mattina, ci ritroviamo, che sapeva di questo nostro incontro questa sera. Lui si cura, 50 anni, si è sempre curato con cortisoni piuttosto che medicine convenzionali. Con l'omeopatia può avere, lui dice, chiede, può

0: avere effetto? Uno che ha sempre creduto, io per esempio prendo Aulin per il mio mal di testa oppure per la cervicale terribile che ho.
1: Ogni situazione andrebbe valutata. L'omeopatia, uno dei principi basilari dell'omeopatia è l'individualizzazione
0: della causa.
1: Del caso. E quindi ogni caso va studiato
0: certo.
1: singolarmente. Però se ha una patologia cronica che va avanti da tanto tempo e il paziente assume farmaci di cui non può fare a meno, io in genere sconsiglio di iniziare anche l'omeopatia, perché l'omeopatia viene danneggiata dagli altri farmaci, non c'è un'interazione che porta, diciamo, a crisi particolari, però l'omeopatia non funziona, cioè se il farmaco omeopatico entra
0: per intenderci la bacchetta magica non c'è, no?
1: Non è tanto quello, è che se il farmaco entra in un corpo che è già pieno di farmaci non funziona, viene antidotato, capito? E questo
0: certo.
1: è il fatto. E poi ecco, il discorso dice posso abbandonare quello per fare quest'altro, chi lo può dire? Bisogna vedere la situazione, bisogna vedere il singolo caso.
0: Tu hai avuto, ci vuoi fare un esempio, ce l'hai un esempio da farci di qualcuno che hai avuto sotto cura te, che è venuto da te, insomma, ha risolto in maniera...
1: Sì, sono migliaia di casi.
0: Beh, uno magari per...
1: No. Per dire, pazienti che prendevano altri farmaci.
0: Esatto,
1: intendi?
0: Magari.
1: Sì, sono molti, bisogna farlo con molta cautela, ovviamente, perché togliere i farmaci può anche significare creare degli aggravamenti importanti nella persona. Quindi bisogna avere, come si dice sempre, scienza e coscienza.
0: Certo.
1: Quindi, primo, bisogna conoscere la medicina ufficiale. Bisogna
0: certo.
1: conoscere la medicina ufficiale e sapere quali farmaci possono essere diminuiti o tolti. Bisogna conoscere la patologia della persona e vedere se una situazione è curabile o no. In omeopatia ci sono dei parametri per valutare la curabilità o meno con la terapia omeopatica. Se sono situazioni già in uno stato avanzato in cui non conviene e sicuramente non si daranno buoni risultati, io sconsiglio sempre, cioè bisogna essere in primis onesti. La medicina, vedi, non solo l'omeopatia, ma la medicina in generale, è un'attività vocazionale. Il medico deve fare il medico per vocazione,
0: bello.
1: Non deve farlo per interessi o per cercare di accaparrarsi posizioni, soldi.
0: Io l'ho sempre definito una missione, insomma, quella del medico.
1: Missione,
0: no?
1: Infatti l'organon di Hahnemann, che è il testo base della dottrina omeopatica, inizia il primo paragrafo dicendo la unica e più alta missione del medico è guarire il malato. Quindi per lui inizia proprio il suo testo base con il fatto della missione, posta ti dicevo un'attività
0: certo.
1: vocazionale. Quindi se uno è nell'ambito della missione, allora valuta tutte le varie situazioni con equilibrio. E quindi se vede che un malato sta benissimo, mi arrivano le persone, guardi, io sto magari con situazioni gravi, sto facendo questi farmaci, e come sta? Dice, sto abbastanza bene, sta tutto in remissione. Dico, allora perché viene da me? Adesso non dobbiamo toccare assolutamente questa medicina. Io se fossi disonesto potrei con lei dirle, guardi, intanto mi paghi la visita, facciamo tutto. Ma non è così, se uno sta bene non deve cambiare percorso, anzi. E invece, dopo anni di terapia, vede che le cose non vanno, è giusto allora provare a vedere se questa
0: certo.
1: medicina può fare qualcosa in più. Stessa cosa dicasi per l'agopuntura, per la medicina tradizionale cinese, per tutte le altre branche delle medicine cosiddette non convenzionali che hanno la loro utilità indubbiamente, no?
0: Senti, in Italia la situazione attuale, mm-hmm. quindi tu ci hai detto nel certo. mondo, in Europa, così e così, in Italia?
1: In Italia è, come poter dire, ci lasciano lavorare. Ci lasciano lavorare.
0: Brutta parola.
1: C'è stato, ecco, quando ho iniziato a fare l'omeopata, a studiare omeopatia con il professor Nigro, eravamo una medicina d'élite. Perché l'omeopatia era molto interessante, e c'era tutta la classe degli intellettuali che si avvicinava all'omeopatia, ancora oggi, per carità, i pazienti omeopatici sono fedelissimi perché vedono i risultati e non la abbandonerebbero mai. Però ci sono tutti quegli altri interessi di cui ti parlavo prima, insomma, le lobby farmaceutiche spingono affinché nomi altisonanti parlino male dell'omeopatia, fanno trasmissioni, fanno articoli, e quel caso di quel bambino ha avuto una risonanza mondiale, a me mi scrivevano da tutto il mondo, dice: ma che è successo? Dico: è successo, questo signore, questo medico che stavo dicendo, poi abbiamo interrotto, non veniva da nessuna scuola omeopatica, però aveva letto dei libri e si è messo a prescrivere, e poi ha insistito, è stato molto tenace, dice: andiamo avanti. Ma quando un bambino con l'otite dopo 3 giorni, massimo 4 giorni, non sta meglio, deve passare all'antibiotico, è ovvio, perché o non ha reagito al tuo medicamento omeopatico o non l'hai saputo dare adeguatamente, non hai saputo, ecco, prescrivere questa, il farmaco giusto.
0: Questa è bella questa sottolineatura, bravo.
1: Non ha reagito, allora bisogna smettere e passare ad altro, non puoi rischiare sulla vita di altre persone. Io ho guarito,
0: ho sentito tante volte queste frasi, andiamo avanti, no?
1: Io ho guarito migliaia di otiti nei bambini che mi portano a visita, ma quando qualcuno non reagisce, qualcosa non ha funzionato, o sono stato io un somaro che non ho capito in quel momento il medico, perché l'omeopatia, seguendo la legge di similitudine, se non dai il farmaco giusto non dà reazione nell'organismo, certo. Perché il funzionamento dell'omeopatia è quello di stimolare l'organismo ad autocurarsi. Questi medicamenti,
0: quello che tu dicevi all'inizio,
1: questi medicamenti così estremamente diluiti, quasi di natura energetica, quando entrano nell'organismo danno un'energia all'organismo affinché questo organismo reagisca, e quindi in una situazione acuta, che sia l'otite, che sia una tonsillite o quant'altro, l'organismo stimolato dal medicamento omeopatico si rafforza e il sistema immunitario reagisce immediatamente, talora è immediata la cosa. Io mi ricordo una signora, era la prima volta che la vedevo, accompagnata dal marito, aveva una cistite emorragica, era una storia di lunga data, aveva ogni tanto queste cistiti che nessuno era riuscito a curare. Questa veniva da Roma, mi sembra, io ho pazienti che vengono da tutta Italia, perché ecco appunto con questa storia della presidenza mondiale, certo. Pazienti che vengono anche dall'estero, però era venuta e dice: vediamo se sto luminare dell'omeopatia mi può fare qualcosa. Arrivò lì in studio ed era in preda a una cistite emorragica. Disse: dottore, il marito, mia moglie non è riuscito nessuno a curarla. E io presi i sintomi e vidi che corrispondeva a un medicamento che noi si chiama Cantaris, cioè che è la cantaride, la mosca cantaride da cui deriva la cantaridina. Tu pensi che... Bene, ce l'avevo per caso lì un campioncino in studio. Dissi: va bene, adesso intanto studiai il caso, prescrissi la terapia cronica per cercare di rafforzarla e di evitare tutte queste cistine, però intanto prenda questi globuli, glieli misi in bocca, ce l'avevo lì, prenda questi globulini. E poi ci salutammo. Dopo 20 minuti, tra un paziente e l'altro, io ho continuato a visitare, e la segretaria mi dice: guardi che c'è il signore di prima. E questo entrò nella mia stanza e disse: dottore, ma cosa ha dato a mia moglie? Perché? Dico: che è successo? Non ha più fastidi, è completamente guarita, siamo usciti dal suo ambulatorio, è guarita, non ha cistite che ci volevano giorni e giorni di antibiotici. Ma cosa gli ha dato? Gli ha dato un medicamento omeopatico del caso. Quindi, per dire, l'omeopatia quando funziona c'ha questa reazione, ma ci sono casi invece che vanno avanti per anni e non riesce a spostarli di una virgola. Un banale raffreddore potrebbe essere più difficile di una patologia organica importante. Per cui ecco, l'omeopatia è una cosa seria, va praticata in maniera seria, e quello che auspico, cos'è? Mi dicevi, abbiamo parlato di questo, è che si possa ottenere uno status adeguato dell'omeopatia, e non da extraparlamentari della medicina, perché siamo medici laureati anche con ottimi voti all'università, certo. Ci siamo formati, abbiamo studiato, abbiamo praticato, ma al tempo stesso che si possa definire un insegnamento per diventare medici omeopatici, perché se così non è, abbiamo un caos totale. Attualmente io, che sono stato presidente mondiale, posso essere e posso avere un altro che si definisce omeopata come me, con lo stesso, allo stesso status, avendo letto un libretto di istruzioni comprato in una libreria così di terzo ordine. Quindi questo è, non c'è la regolamentazione di quella che è il programma basico per diventare omeopata. Questo l'abbiamo, io sono 40 anni e più che mi occupo di omeopatia, l'abbiamo sempre chiesto, ma con nessun governo, con nessuna istituzione siamo riusciti a ottenere
0: questo in Italia.
1: In Italia, ma
0: anche in giro per il mondo, in India per esempio,
1: in India dal 1954 hanno ufficializzato l'omeopatia, per cui le università hanno un programma ben definito e seguono quegli studi, hanno un regolare ordine dei medici omeopatici, così come l'abbiamo ordine dei medici in Italia, quindi lì è tutto ufficializzato. In Italia o in Europa direi avremo bisogno di una maggiore. L'Europa ci appoggia sempre, non hanno mai detto l'omeopatia no, anzi è stata sempre difesa l'omeopatia dall'Europa, ma nei singoli stati ci sono questi tentativi per cercare di affossarla e via dicendo. E vabbè, speriamo che in un mondo migliore anche per l'omeopatia, speriamo prima per tutte le altre cose che non vanno attualmente.
0: L'ultima domanda, Renzo. Sogno nel cassetto, qual è?
1: Di vedere molti giovani che si dedicano allo studio dell'omeopatia e che non lasciano morire questa medicina che è veramente straordinaria. Io sono un amante dei libri e ho una biblioteca notevole con forse qualche migliaio di libri a casa mia, di tutta la storia, e libri antichi, libri vecchi di omeopatia, e vedere tutto quel patrimonio culturale, no? Andare sprecato, perché piano piano, a parte adesso vi dico, non ci sono medici, quindi ce ne sono pochi, ma vedere, pensare che tutto quello possa essere così abbandonato è una vera pena, insomma, perché io ci ho dedicato tutta la vita e io in teoria l'anno prossimo sarei pensionabile, penso di continuare ancora un po', però a me piacerebbe vedere un discreto numero di giovani medici che si dedichino a questa medicina in armonia con i medici della medicina cosiddetta ufficiale, e che si possa portare avanti questo discorso iniziato nel 1792 da Hahnemann. È stato il giorno in che noi definiamo come inizio dell'omeopatia, e si possa andare avanti e conservare questo tesoro, che è un tesoro dell'umanità intera, insomma.
0: Indubbiamente. Bene, noi ti ringraziamo, con la promessa di rivederci, però.
1: Vediamo, adesso mi devo dedicare.
0: I tuoi innumerevoli impegni.
1: Mi devo dedicare al congresso mondiale di quest'anno, dove mi hanno invitato come relatore speciale.
0: La notizia la possiamo anche pubblicare sulla pagina Facebook della radio, che è molto gettonata.
1: Non è importante, l'omeopatia non è Renzo Galassi ma è tutt'altro, quindi io conto poco, però continuerò ancora a lottare, a spendere energie per questa passione di tutta la vita.
0: Ci siamo, allora salutiamo gli ascoltatori, 2206 Radio Nova in Blu, grazie Renzo, buona serata a tutti.
2: Ha fatto segnare gli anni più caldi mai registrati, con ondate di calore, siccità e incendi che anticipano e allungano le stagioni polliniche. Prende forma anche il programma della Controra, il Festival nel Festival, che da martedì 16 a sabato 20 giugno vivrà nelle piazze e nei cortili del centro storico di Macerata, con concerti, recital, incontri, dibattiti, tutti ad ingresso libero. Un vero e proprio laboratorio culturale in cui parole, vite, storie e suoni si uniscono nelle piazze e nei cortili di Macerata, costruendo un dialogo vivo tra cantautorato, letteratura, cinema e società. Tra gli ospiti ad oggi confermati alla Controra figurano Paola Turci, Francesco Sarcina, Stefano Dal Bianco, Ermanno Cavazzoni, Fabio Concato, Gianpaolo Morelli, Gloria Bellicchi, Susanna Nicchiarelli, Bruno Risas, Tosca e i vincitori di Musicultura 2020. 2025 Ibisco e Abajur. Tra le novità della Controra 2026 c'è il doppio concerto dei giovani artisti vincitori del concorso. Quattro di loro saranno infatti in scena martedì 16 giugno, gli altri quattro la sera seguente, mercoledì 17. Gli spettacoli, con inizio alle 21:15, avranno luogo in Piazza Vittorio Veneto, per l'occasione trasformata in Banca Macerata Arena. Venerdì 5 e sabato 6 giugno in Piazza Leopardi a Recanati ci sarà il clou della terza edizione del Festival Missionario Fra Noi. Il festival si presenta come uno spazio aperto capace di mettere in dialogo esperienze diverse e di generare consapevolezza. L'obiettivo resta quello di costruire un evento che non sia solo occasione di incontro, ma anche strumento per leggere la realtà con occhi nuovi, riscoprendo il valore della responsabilità reciproca e della cura dell'altro. Ascoltiamo Giuseppe Pacini, impegnato nell'organizzazione del festival.
3: Questa è la terza edizione del Festival Missionario. La prima edizione è stata fatta in convento qui da noi a Recanati, per poi, in accordo anche con l'amministrazione, abbiamo messo a disposizione un po' questa attività che tanto era piaciuta alla cittadinanza e ci siamo spostati in piazza. E quest'anno, proprio il 5 e il 6 giugno, quindi venerdì e sabato, avremo i due appuntamenti di giugno, che sono quelli con Fra Roberto Pasolini, che è il predicatore della Casa Pontificia, che sarà in dialogo con Davide Avolio. Davide Avolio è un giovane divulgatore, soprattutto sotto il punto di vista poetico-culturale, che insieme affronteranno un po' il tema del festival, ovvero, partendo dalla Genesi, il passo 4.9, sono forse io il custode di mio fratello, quindi un po' una riflessione su quanto noi dovremmo essere un po' custodi, sentirci custodi dei nostri fratelli, non solo quando sono qui vicini, ma anche quando sono lontani, che è un po' lo scopo che i frati cappuccini hanno con le loro missioni. E visto che comunque la situazione mondiale ci porta a dover inevitabilmente riflettere su queste tematiche, ci sembrava giusto affrontarle sotto questo punto di vista e con questa chiave narrativa. E poi abbiamo il 6 giugno, che secondo noi è una grandissima occasione, non soltanto per Recanati ma per tutto il territorio, perché avremo Matteo Garrone, lui è il regista che è stato candidato agli Oscar del 2024 con il film Io Capitano. Quindi, oltre alla proiezione del film per chi non l'avesse visto o per chi l'avesse visto e volesse vederlo in compagnia del regista, ci sarà proprio lui che ci racconterà il perché ha voluto affrontare questo tema e perché ha voluto prendere come punto di vista il loro, quindi non il nostro, che siamo coloro che li vedono arrivare, ma le motivazioni che spingono due ragazzi adolescenti ad affrontare un po' tutta la tratta che poi li fa arrivare qui in Italia.
2: Il Parco Naturale dei Monti Sibillini si conferma un alleato strategico e un fondamentale facilitatore nel reperire risorse finanziarie a beneficio dei comuni e del territorio. È stato infatti appena inaugurato il nuovo hub della mobilità sostenibile nel comune di Visso. L'intervento, che sorge in un'area di proprietà comunale di 4.000 metri quadrati, si inserisce in un percorso più ampio promosso dal parco, che riguarda la creazione di una rete integrata di trasporti green a basse emissioni. La nuova area di sosta di Visso è stata concepita per ridurre il traffico veicolare nei punti di maggior pregio ambientale del parco, con l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e acustico e offrendo un'alternativa ecologica di interscambio. Parliamo di 84 posti auto, di cui 6 riservati a disabili, una stazione di ricarica per autobus elettrici, una per auto elettriche e una ciclostazione per bike sharing dotata di ricarica per bici elettriche.
4: Il taccuino.
2: Cambio di date per i concerti di Claudio Baglioni a Sferisterio Live. Le due tappe del Grand Tour, La vita è adesso, previste inizialmente per il 9 e il 10 settembre prossimi in Arena, sono state ufficialmente posticipate al 2027. La decisione si è resa necessaria a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista, per la quale è stato prescritto un periodo di riposo assoluto e cure mediche della durata di 90 giorni. Per il nuovo calendario degli appuntamenti maceratesi, i concerti previsti il 9 e il 10 settembre 2026 sono stati riprogrammati per l'8 e il 9 settembre 2027. I biglietti già acquistati rimarranno pienamente validi per le rispettive nuove date. È comunque possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il prossimo 30 giugno. Inizia a San Severino Marche la 45esima edizione del Palio dei Castelli in onore del Santo Patrono, con le disfide dei 7 castelli del Palio dei Bambini nel magico ovale di Piazza del Popolo. Oggi dalle alle 21 con Bambini nel Medioevo, ci si immerge nelle atmosfere medievali che riportano i visitatori indietro nel tempo di 6 secoli. La festa di San Severino, secondo gli storici, venne infatti stabilita per la prima volta nello statuto comunale del 1426, all'epoca dei signori Smeducci. Il numero esatto di Fabio Pisano, testo vincitore del premio Ugo Betti per la drammaturgia nel 2024 e già finalista del 57° premio Riccione nel 2023, va in scena per la regia di Martina Badiluzzi sabato 6 giugno alle 21:15 all'Auditorium Benedetto XIII di Camerino. L'appuntamento, realizzato in collaborazione fra Amat e Comune, è proposto nell'ambito dell'edizione 2026 del premio dedicato al grande drammaturgo Camerte, interpretato da Alessandra Borgia, Francesca Borriero, Anna Carpaneto, Federica Carruba Toscano e Giulia Weber. Lo spettacolo, che ha debuttato a Napoli lo scorso aprile, è stato messo a punto nel corso di una permanenza a Pesaro nell'ambito di Residenze Artistiche Marchigiane, progetto promosso da MIC Regione Marche e gestito da Amat. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito.
4: Lo sport.
2: Continua il momento positivo per gli atleti dell'Avis Macerata con 2 prestazioni super arrivate domenica scorsa. A Bressanone, in occasione del 2° Brixia Next Gen, incontro internazionale per rappresentative regionali Under 18, Beatrice Stagnaro ha vinto la gara del lancio del disco con l'ottima misura di 48:24, nuovo record regionale allieve. Il risultato ottenuto dalla Stagnaro la proietta al 9° posto nelle graduatorie europee di categoria, nell'anno in cui si svolgeranno i campionati europei Under 18 di Rieti dal 16 al 19 luglio. Da Novara arriva invece il titolo italiano universitario per Federico Vitali negli 800 metri, che in questa occasione ha vestito i colori del CUS Urbino. Dopo aver conquistato il bronzo nel 2024 e l'argento nel 2025, questa volta il forte ottocentista cingolano non si lascia scappare l'occasione e, con una gara sempre in testa, chiude al 1° posto.
4: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 17-26 gradi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: conosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com. Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
2: Buongiorno, benvenuti sulle Marche che innovano di Radio Nuova Macerata. Io sono Giacomo Baldassari e questo è il format che dà a imprese, professionisti, ricercatori, scienziati, sportivi la possibilità di raccontare il loro successo per la crescita della nostra regione, tutti quanti legati dal filo rosso dell'innovazione. Sono le 10.15, come tutti i lunedì ci troviamo qui in diretta dagli studi di Via Cincinelli 4 a Macerata per un'altra puntata assieme a voi. Primo giugno, dicevamo, un altro mese che sta iniziando, il mese della chiusura degli anni finanziari per tante aziende, ad esempio, il mese che saluta anche un'altra fortunata edizione di Rimini Wellness nel capoluogo romagnolo, dove si sono ritrovati come ogni anno i più importanti e autorevoli player del settore del fitness e del wellness. Le Marche non potevano mancare, hanno avuto come sempre un ruolo da protagonista anche grazie al contributo di Panatta Sport, storica azienda di Apiro, produttrice di macchinari per l'allenamento, per il fitness e per il benessere. E noi eravamo anche presenti in fiera e abbiamo avuto la possibilità di avvicinare direttamente il fondatore Rudy Panatta. Benvenuto a Rudy Panatta, fondatore dell'omonima azienda di Apiro, ai microfoni di Radio Nuova Macerata. 1989, se non vado errato, protagonista alla fiera di Rimini, e quest'anno ci torna alzando ulteriormente l'asticella con un investimento che supera il milione, precisamente 1.250.000 euro in occasione di Rimini Wellness. Ecco, io le chiedo subito: qual è la ragione strategica oltre alla passione per questa presenza da vero protagonista?
3: Avere investito ancora di più rispetto agli anni precedenti, dove gli investimenti erano già consistenti, e ovviamente lo dico senza tema di smentita, la persona che investiva più di tutti i Rimini ero io. Abbiamo aumentato gli investimenti semplicemente perché il pubblico ce l'ha chiesto. In che modo? Voleva vedere più novità, voleva vedere più macchine, voleva vedere più atleti, voleva insomma entrare ancora di più tutta questa gente nel mondo paratrasporto. Di conseguenza questo ha comportato un aumento degli spazi, un aumento delle attrezzature, delle persone a lavorare, di ambassador e tutto il resto, il marketing per promuovere il tutto. E quello che conta è che seppure avevamo un pochettino di paura, diciamo, prima di iniziare l'avventura, perché era un investimento abbastanza consistente, i presupposti erano di avere tanta gente, perché tutti ci chiamavano, e dobbiamo dire che già fin dal primo giorno siamo stati sommersi da valanghe di clienti, di affezionati, e quindi è stato un grandissimo successo. Oggi che è domenica pure non sappiamo assolutamente come dar resto a tutto quanto.
2: Ecco, Rimini Wellness si è conclusa da poco, abbiamo i primi highlights che vi riguardano, e potremmo dire non solo benessere ma anche mito e spettacolo. Ecco, quali sono stati i nomi e quali i numeri di questa partecipazione 2026?
3: Allora, per quanto riguarda i numeri ufficiali, li vedremo stasera, domani, e quindi li comunicherà l'ente fiera. Si parla già di un aumento di 20-30%, alcuni dicono il 40%, ma i numeri usciranno. Quello che è certo è che c'è stata tanta gente di più, e questo è un bene, perché ovviamente ne beneficiano tutti gli operatori del settore e ovviamente ne beneficia lo sport in generale. Riguardo quelli che sono i miei miti, quello che io faccio su questa fiera, ma basta che elenco i nomi delle persone che ho portato, che sono Ronnie Coleman, 8 volte Mister Olimpia, Liani, 8 volte Mister Olimpia, Philippe, 7 volte Mister Olimpia. Poi abbiamo Bob Ciccarillo, la voce ufficiale del Mister Olimpia di tutte le maggiori competizioni del mondo. poi abbiamo tanti altri, Arishina Yara, che è una delle più grandi influencer del mondo, Honey Rambo, il più grande allenatore che sia mai esistito, ha fatto vincere 25 titoli di Mister Olympia. Poi non mi dilungherò a elencare tutti quelli che sono i collaboratori ai quali va un grazie sentito da parte mia.
4: Quali erano le caratteristiche, se ce lo dovesse descrivere per chi non ha potuto passare nel vostro grande stand, di questa presenza in fiera?
3: Non poter passare sullo stand mio penso che era quasi impossibile, in quanto avevo non solo lo stand istituzionale al centro della fiera, avevo uno stand per l'abbigliamento, avevo la palestra più grande di tutta la fiera con gli ambassador, ho organizzato la competizione Panatta Rimini Contest con un palco mostruoso, mille sedie erano sempre tutte occupate, quindi era impossibile non vedere il mio brand. Ma se c'è qualcuno che non lo ha visto per un motivo qualsiasi, ovviamente adesso i social pubblicheranno tutte queste cose, ma poi siamo sempre sul campo di battaglia con il marketing strategico, con tutta la comunicazione, di conseguenza cerchiamo di raggiungere tutti quelli che sono gli utenti delle palestre.
4: Parliamo ora di stime e numeri che per quello che riguarda quest'anno danno una previsione di un altro bilancio atteso in forte crescita.
3: Per quello che riguarda i numeri, i fatturati, parliamoci chiari, quest'anno raggiungeremo con gli stabilimenti di Apiro 70 milioni, avremo una capacità di aumentare enormemente il fatturato, ma non abbiamo gli spazi, per questo adesso inizieremo a costruire un altro stabilimento, quindi 70 milioni è il valore della produzione di Apiro, ma poi andando a vedere tutto quello che viene venduto nel mondo da parte dei nostri distributori, e questa cifra più o meno raddoppia, perché produciamo benessere in tutto il mondo, in 90 paesi dove siamo con una presenza costante e radicata, e quindi il valore finale della produzione si aggira intorno ai 140 milioni. C'è di che essere allegri, perché ogni anno raddoppiamo e aumentiamo a doppie cifre, anche se non raddoppiamo il fatturato.
4: Voglio concludere con lei con questa ultima domanda: che cosa significa essere marchigiano per un imprenditore come lei?
3: Essere marchigiano significa innanzitutto respirare aria buona, mangiare bene, perché io vivo in un paesino dove non manca il cibo genuino, l'aria buona e tutto il resto. Poi c'è chi dice è un limite perché non ci sono infrastrutture, c'è chi ne parla bene e chi ne parla male. Io ho deciso di fare la mia vita e l'ho fatta, e la faccio e la farò nel mio paesino, e ovviamente sono stato costretto a muovermi immediatamente per aprire uno stabilimento a 10 km da Pino, quindi non in provincia di Macerata, semplicemente per determinate cose di cui parlerò a breve in una intervista, ma il cuore, la passione e il centro della Panatta è nato e resterà per sempre in Apiro, fin tanto che sarò io a gestire e governare questa fabbrica. Essere marchigiano, ma sono orgoglioso di esserlo, e quindi grazie a tutti per venire nelle Marche, perché è una regione meravigliosa, c'è di tutto: mare, monti, colline, cibo, c'è di tutto.
4: Numeri veramente importanti e che toccano, fanno capire la grandezza di questa azienda, partita come in tanti altri casi di successo da una piccola realtà, è cresciuta in modo esponenziale e che continua a crescere, partita soprattutto da un paesino molto piccolo ma assolutamente potente dal punto di vista dell'imprenditoria, anche grazie a casi come questo di

0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Seconda parte della nostra trasmissione, siamo sempre in diretta da via Cincinelli 4 a Macerata su Radio Nuova Macerata e questa è Le Marche che innovano, il format dedicato alla crescita delle buone pratiche, dell'imprenditoria, dell'artigianato, della ricerca, dello sport nelle Marche, tutte quante legate dal filo rosso della innovazione. Se prima abbiamo parlato di fitness e wellness, ora ci occupiamo di un altro caso significativo, che è quello del circolo scacchi Recanati, un circolo che ha deciso, per quelle che sono le caratteristiche intrinseche di sviluppo della logica, capacità di pensiero, riflessione, strategia, che da sempre per loro natura hanno il gioco degli scacchi. Benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata a Vincenzo Bondanese, presidente del circolo scacchi Recanati, Osimo e Offagna. Presidente, le chiedo subito se gli scacchi possono essere uno strumento di formazione, perché dallo storico delle attività in cui il suo club è impegnato sembrerebbe proprio così.
2: Salve, grazie dell'opportunità di questa intervista che ci date sulla vostra radio. Un saluto ai radioascoltatori. Gli scacchi non è solo fine al gioco, è anche un potente veicolo, potente strumento di formazione a 360 gradi, direi, perché vedi, quello che gli scacchi insegnano sulle 64 caselle da sempre, da quando il gioco è nato. Nello storico si racconta che dal 500 d.C. insomma questi scacchi hanno preso piede come noi li conosciamo, ma anche prima, nei secoli prima, addirittura 2000 anni prima, anche forse di più, insomma, dalla scoperta storica di questo gioco simile al nostro, il gioco sulle caselle che trattassero un po' il controllo del territorio, l'apprendimento nelle alte sfere della società, insomma del controllo di un territorio, è stato sempre fondamentale. Un gioco che sviluppa veramente la mente a 360 gradi, non soltanto quindi nel gioco, ma anche proprio nella vita, cioè apprendere la strategia, la logica di gioco nelle 64 caselle ha portato sempre alla formazione delle persone una strategia di logica, di crescita importantissima. Se noi lo caliamo nella realtà odierna, ragazzi, adulti che giocano a scacchi, ma anche persone di una certa età che giocano a scacchi, la mente viene allenata a mantenersi giovane, a mantenersi elastica, a mantenersi ricettiva di qualsiasi informazione che dall'esterno poi viene a sollecitare. E quindi questo porta dei benefici enormi per quanto riguarda la vita quotidiana, il lavoro, lo studio e la relazione con gli altri. Quindi gli scacchi sì, vanno assolutamente oltre il gioco, vanno ben oltre il gioco e vanno proprio a costruire la formazione logica, sociale delle persone, e con la pratica direi anche vanno a mantenere, fanno crescere e mantenere questi apprendimenti anche nell'avanzare dell'età.
1: Il circolo scacchi Recanati Osimo Offagna è relativamente giovane, ma sta crescendo come numero di tesserati, come risultati e anche come presenza nella vita sportiva locale. Qual è la ricetta di questo successo?
2: Sì, il circolo scacchi è relativamente giovane. Diciamo che da quando siamo nati, nel 2014, possiamo dire che i primi passi li abbiamo mossi per un incontro fortuito tra me e l'allora vicepresidente della Federazione Scacchi, Lorenzo Antonelli. Ma è nato per caso, perché noi diciamo che come docenti delle scuole osimane già avevamo fatto delle esperienze, ma anche qui a Reganati abbiamo fatto delle esperienze di lezioni di scacchi nelle scuole, quindi Osimo e Reganati diciamo che sono due comuni dove il circolo ha mosso i primi passi.

allora si chiamava Leopardi. Poi praticamente c'è stata una scissione, una divisione dei comprensivi e abbiamo interrotto questa attività di scacchi. Chiaramente nel 2014, dopo un po' di anni che avevamo fatto questa attività, è ritornato a galla nella mia mente, nella mente di Rossano, di poter fare qualcosa un'altra volta per le scuole. Abbiamo coinvolto anche un'altra collega, Rossano è un insegnante di motoria, un ex insegnante di motoria adesso in pensione. Abbiamo coinvolto un'altra collega, un'altra giovane ragazza, Antonella Menichelli, che si è prestata volentieri a imparare al gioco di scacchi, a mettersi in gioco insomma nella scuola, e stavamo io e lei iniziando a ragionare con Rossano la possibilità di introdurre il gioco degli scacchi un'altra volta alla Caio Giulio Cesare, perché eravamo tutti e tre docenti di quella scuola, di quell'istituto, e quindi avevamo pensato di fare un corso. E Rossano insomma volentieri è ritornato a insegnare sui banchi di scuola nonostante la sua recente all'epoca pensione, e quindi ci siamo messi in gioco e volevamo iniziare, avevamo preparato il progetto insomma, ecco. Guarda caso, pochi giorni prima di iniziare il progetto, si è presentato Lorenzo a scuola a parlare con il preside, che chiaramente ha detto: guardi, è bella l'iniziativa della federazione, però i miei docenti già stanno lavorando su questa attività e partirà tra pochi giorni l'attività di laboratorio. E quindi niente, ci ha chiamato e con lui abbiamo iniziato a tessere tutto quello che poi è nato in seguito, quindi l'ampliamento prima a Recanati per far nascere il circolo, poi a Osino per ampliare l'offerta ai ragazzi di Osimo, e quindi il circolo, diciamo che i primi passi da quell'incontro del 2014 li ha mossi effettivamente, cioè con lo statuto registrato all'Agenzia delle Entrate, e quindi tutto quello che abbiamo svolto dal 2018. Dal 2018 non ci siamo fermati, nonostante il Covid siamo andati avanti, consapevoli e coscienti del fatto che questo tipo di attività è altamente formativa per i nostri alunni, ma come ho detto precedentemente è altamente formativa anche per chi lavora, e altamente utile per chi ha una certa età, cioè l'attività mentale che viene messa in gioco con questo tipo di gioco effettivamente, ma sostanzialmente è uno sport, perché gli scacchi sono riconosciuti a tutti gli effetti come uno sport, tant'è vero che siamo anche affiliati al CONI. Convinti di questo, quindi, che faccia bene a tutte le età, fino veramente a oltre i 99 anni, siamo andati avanti, abbiamo proposto delle attività online che hanno seguito in diversi. Ecco, ci ritroviamo pian piano da quel gruppetto di 10 persone, tra cui Emanuele Ruggeri, Gianluca Galli, Paolo Santariga, Rossano, Piccinini, io, poi c'erano altri docenti e altre persone di Recanati come Refi Marcello, Raffaiani Luigi, Piangerelli Pierpaolo, insomma un bel gruppetto che formavamo una decina di persone, che ci ha permesso di poter far nascere il circolo. Da allora, da quelle 10 persone, pian piano siamo arrivati a 30 e oggi contiamo 110 iscritti, tra i quali annoveriamo un'ottantina di ragazzi e il resto sono adulti che, diciamo così, se vogliamo, reclutiamo tra varie possibilità. Noi non facciamo soltanto il gioco degli scacchi puro e semplice, la nostra attività insomma spazia un po' dappertutto, arriviamo alle università della terza età, diamo supporto logistico ad attività di raccolta fondi per beneficenza, diamo supporto ad attività ludiche formative nelle scuole, diamo supporto alle attività come per esempio nei centri che accolgono persone che hanno problemi mentali e problemi personali come il buon umore di Osimo.

0: è nata veramente un bel gruppo. Vorrei precisare questo, l'importanza dei giovani nel nostro circolo. I giovani non sono soltanto una risorsa fine al fatto di avere delle squadre, di avere dei campioni che vanno sul podio nelle varie attività o che riempiono le nostre attività nei vari tornei, sono giovani che poi lavorano nel circolo, cioè sono giovani che danno il loro apporto per portare avanti le attività del circolo, ci supportano e ci danno visibilità.
1: Alla luce di questo che ci ha appena detto, come è nato e chi sono i soci, i volti fondatori di questo sodalizio?
0: Allora, per quanto riguarda i fondatori e quando siamo nati, insomma, già ho risposto prima. Vorrei aggiungere soltanto questo, che noi abbiamo un sito curato egregiamente dal nostro webmaster Gianluca Galli. Il sito è www.circoloscacchirecanati.it e lì, tra le varie pagine, oltre all'attività, alla possibilità di iscriversi, conoscere cosa facciamo, abbiamo una parte dove praticamente raccontiamo la nostra storia. Lì trovate tutti quanti i nomi che ho appena detto, quindi Rossano Piccinini, Lorenzo Antonelli, Antonella Menichelli, Paolo Santariga, Ruggero Emanuele, insomma tutti quelli che ho nominato precedentemente e che hanno permesso la costruzione e la crescita di questo circolo, che mi onoro proprio di rappresentare, perché veramente è un circolo che si muove. Un circolo completamente in movimento, un circolo che non chiude la porta a nessuna possibilità. Per esempio, abbiamo fatto anni fa, grazie alle conoscenze di Rugiano Giuseppe, uno dei nostri dirigenti che ha permesso anche lui la fondazione del circolo, abbiamo fatto addirittura un torneo reunion di fumatori di pipa, un po' così. Di problemi per quanto riguarda il fumo che, ben capite, si generava in quella riunione, però ecco, abbiamo fatto anche questa cosa, oltre a poter intervenire con i nostri strumenti, le nostre forniture di scacchi, di orologi, in attività svariate, di attività di quartiere ad esempio, e chiaramente attività di formazione.
1: Dati alla mano, gli scacchi sono una di quelle discipline sportive emergenti, in crescita. Alla luce delle tante attività di cui anche il suo club si fa promotore, qual è il segreto che rendono gli scacchi così popolari, così piaciuti, soprattutto nei segmenti, nelle fasce più giovani della popolazione?
0: Beh, vorrei premettere questo. Diciamo che dopo un periodo di particolare silenzio, gli scacchi stanno tornando in auge, non soltanto per le note serie TV che magari hanno spopolato in questo ultimo anno, ma proprio perché il gioco degli scacchi è un gioco coinvolgente, un gioco formativo. Non è solo un gioco, è uno sport, è una formazione di vita, è una crescita costante. Il segreto forse è proprio questo: un'attività nata per gioco diverse centinaia di anni fa. Abbiamo detto il 500 dopo Cristo è stato proprio il periodo in cui abbiamo un esempio tipico uguale a quello che conosciamo noi, ma giochi simili a quelli di scacchi si presentano anche prima, nella storia ci sono anche prima. Hanno sempre affascinato gli uomini, la mente umana è sempre stata attratta da questo tipo di attività, che mette in moto il ragionamento, mette in moto la previsione. La previsione poi in profondità, cioè faccio una certa scelta perché voglio ottenere un certo obiettivo. Quindi questo facilita proprio l'acquisizione di questa competenza, di questa capacità di poter prevedere. Quindi secondo me il segreto è proprio questo, cioè la formula che abbiamo studiato e che ci sta dando ragione al nostro circolo è proprio quello di stimolare tutti quelli a cui piace il gioco degli scacchi, lo sport degli scacchi, quello di formare i ragazzi. Non a caso noi abbiamo la palestra degli scacchi che ogni anno da settembre parte a Osimo e a Recanati, e adesso prenderà il via anche a Porto Recanati e a Offagna, nelle altre nostre due sedi, permette di avvicinare il gioco ai neofiti, ma permette di approfondire il gioco e quindi di prepararsi al meglio per le sfide nei tornei, sia individuali ma anche di squadra. E poi abbiamo avuto anche la fortuna di avere delle persone nelle scuole che hanno capito l'importanza di questo di questa attività, come il preside Radicioni, come l'attuale preside della Caio Giulio Cesare, Lorella Belleggia, quindi persone che praticamente hanno capito l'importanza di questo gioco ad Osimo, persone che a Recanati hanno capito bene l'importanza di questa attività con i presidi degli istituti comprensivi Badaloni e Beniamino Gigli, che quindi ci hanno aperto la porta per poter formare i ragazzi nel gioco degli scacchi. Devo sottolineare anche il preside del comprensivo Medi di Porto Recanati, che ci ha aperto la porta in questo primo anno di attività a Porto Recanati, perché come circolo, insomma, siamo nati tra Osimo e Recanati e chiaramente abbiamo incorporato subito i tre comuni dove insegno come docente, quindi Osimo, Offagna e Recanati, ma Porto Recanati ci ha aperto la strada quest'anno perché siamo intervenuti grazie all'amministrazione comunale anche nella scuola primaria Medi, e preside e docenti hanno apprezzato il lavoro che abbiamo fatto, tant'è vero che gli stessi docenti hanno gradito la possibilità di potersi formare nel gioco grazie al nostro istruttore Rossano. È andato a fare lezione ai docenti. L'obiettivo nostro è proprio questo, cioè portare il gioco degli scacchi dove c'è terreno fertile, e in queste situazioni qua, in queste realtà qui, tra Offagna, Osimo, Recanati, Porto Recanati, ma stiamo vedendo anche altri comuni limitrofi, c'è sicuramente terreno fertile, e quindi nei prossimi anni sicuramente il circolo si muoverà per poter coltivare il gioco, perché l'obiettivo nostro è far crescere il movimento. Non siamo concentrati solo all'attività nostra del circolo, come circolo di Recanati, ma ci interessa ampliare il campo di formazione, il campo di gioco nelle attività. Il gioco di scacchi non deve rimanere chiuso in un circolo, ma deve essere portato il più ampiamente possibile nel territorio dove noi siamo, e chiaramente nel territorio marchigiano in questo caso, per farlo conoscere, per farlo apprezzare, per far crescere i giovani in questa attività che è altamente formativa, come ho più volte ribadito. Quindi il segreto è proprio questo, il piacere di poter portare questo gioco in ampie fasce di età, in ampie fasce di lavoro, e poterlo coltivare grazie all'apporto di persone che sono volontarie, che fanno tutto gratuitamente, non facciamo nulla a pagamento se non quelle attività che magari per gli istruttori serve un minimo di rimborso spesa per gli spostamenti che fanno, la possibilità di poter riacquistare quei materiali che si rompono, si perdono, insomma non funzionano più. E quindi è veramente un'attività libera, spensierata, allegra e altamente formativa in tutti i settori, dai giovani che studiano ai più grandi che lavorano e agli anziani che sono in pensione, ma grazie a questo gioco possono mantenere giovane, elastica la loro mente. Pensate che per esempio tra le varie attività che facciamo, oltre all'insegnamento del gioco degli scacchi nelle scuole e nel circolo, facciamo anche delle attività formative nelle università della terza età. Personalmente sono andato in questi anni nell'università della terza età di Loreto e nella università della terza età di Recanati. Un collega del circolo adesso a settembre inizierà un corso nella università della terza età di Osimo. Abbiamo un altro collega che si impegnerà per l'università di Castelfidardo, e praticamente in quei contesti abbiamo delle persone che hanno una certa età ma che piacevolmente giocano a scacchi e imparano a giocare a scacchi invogliati dalla curiosità, semplicemente dalla curiosità di poter giocare. Addirittura io per esempio vorrei un attimo citare questo esempio che mi ha colpito particolarmente, che è stato un signore a Loreto, aveva ben 91 anni, era un giocatore da giovane, giocava bene e aveva lasciato giocare da parecchio, ma con l'attività che abbiamo fatto nell'università di Loreto si è iscritto e ha ritrovato l'allegria, insomma il piacere di poter giocare a 91 anni e giocava benissimo quell'età, rispolverando chiaramente le varie regole, le varie aperture, le varie tattiche. Mi supportava poi nell'insegnare agli altri giovani avventori dell'università e questo mi ha fatto enormemente piacere perché dava anche delle cighe, se permettete la parola, a qualche giovane avventore che veniva, che magari non capiva qualche mossa. Giocando, insomma, gli diceva: guarda, stai sbagliando, vedi che stai perdendo la regina o stai perdendo quel cavallo, è importante che mantieni i tuoi pezzi. Insomma, è stato veramente un piacere lavorare con queste persone, divertendomi, perché è un'attività che facciamo, anche questa dell'università della terza età, volontariamente, quindi extra lavoro che noi facciamo. E vedere queste persone che dal nulla imparano a giocare o che già sapevano giocare, avevano lasciato e riprendono con gioia a giocare a scacchi, ti riempie di una gioia immensa che effettivamente ti dà uno scopo nella tua vita, no? Quello di poter lasciare un segno tangibile, un segno indelebile sulla vita delle persone, sulla vita di un territorio. Vorrei ringraziarvi di questa opportunità e invito tutti gli ascoltatori vicini a Reganati o nei territori dove il circolo opera, quindi ricordo Fagna, Osimo, Porto Recanati, Loreto, Castelfidardo, Villa Potenza, Montefiore, Montefano, insomma Montecassiano, ecco, avete un circolo vicino che vi può accogliere per giocare, per divertirvi, per formarvi, quindi vi aspettiamo. Se volete più informazioni potete chiamarmi oppure visitare il sito del circolo, che ripeto www.circoloscacchirecanati.it, altrimenti potete mandare una mail a info@circoloscacchirecanati.it.
1: Come non fare i complimenti e augurare buon lavoro al Circolo Scacchi Recanati, ringraziando Vincenzo Bondanese, il suo presidente, per essere stato con noi qui su Radio Nuova Macerata, alle Marche che innovano. Noi stiamo arrivando come al solito alla fine della corsa, alla fine della nostra puntata, e nel augurarvi buon lavoro e buona settimana vi do appuntamento a lunedì prossimo. Viva le cose fatte col cuore!

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: solo dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

0: Cause I will leave the light on.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, siamo qua anche oggi, qualcuno dirà, domani è festa, non ci sta nessuno qua neanche oggi, ma no, ci siamo qua anche per questa oretta che faremo con voi. Allora, intanto chiamiamo subito Elisa, che
1: buongiorno.
0: È qua con noi.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come stai Nazareno?
0: Bene, perché bene. Facciamo ormai una domanda. Tu qua, insomma, andiamo andare in giro, eccetera, eccetera. Anche tu fai il giro, no? Domani?
1: Domani?
0: Sì.
1: Non lo so, vedremo.
0: lo sai.
1: Vedremo, ancora non lo so.
0: Allora, che cosa diciamo in questo giorno, che appunto è una festa che già si va in... Uno dice, oh sì, domani si facciamo così. E allora...
1: Ma io, in realtà, dato che la nostra trasmissione si concentra molto sulla salute,
0: ecco.
1: Stavo leggendo alcune cose riguardo il miele, alcuni articoli riguardo il miele, che è un alimento, pensa Nazareno, che non scade mai. Quindi, a differenza di altri cibi naturali, il miele può conservarsi per secoli senza alterarsi, come confermano gli studi moderni di chimica alimentare. Tant'è che sono stati scoperti vasi di miele ancora commestibile nelle tombe egizie, pensa
0: un po'.
1: Quelle proprio sono altro che secoli.
0: Appunto.
1: Il segreto sta nella sua composizione. È povero di acqua, altamente zuccherino e naturalmente acido. Questo crea un ambiente ostile per i batteri e muffe e ne impedisce la proliferazione. Inoltre le api aggiungono un enzima che produce piccole quantità di perossido di idrogeno, un antibatterico naturale. Questa combinazione rende il miele uno degli alimenti più stabili a noi noti. Non a caso è stato usato per millenni anche come rimedio medicinale e conservante. Ecco un esempio di come la natura crea soluzioni chimiche più efficaci delle tecnologie moderne.
0: Bisogna stare attento, mi pare, ovvero su questo, tu adesso leggi questa cosa.
1: No, perché dobbiamo stare attenti, Nazareno? No, no.
0: dice che
1: lui dice che praticamente il miele è un alimento che non scade, addirittura sono stati scoperti dei vasetti di miele ancora commestibili nelle tombe egizie. Quindi diciamo che la sua composizione qui dice che è povero di acqua, altamente zuccherino e naturalmente acido, fa sì che questo ambiente diventa ostile per i batteri e le muffe, impedendo così la proliferazione e così di rovinarsi. Però non lo assaggerei mai, sinceramente. Non so te, ma io personalmente non lo assaggerei mai.
0: No, perché? Perché?
1: Presente nelle tombe egizie. No.
0: No, non ti piace?
1: No. Non mi piace, no.
0: Dunque,
1: è una cosa che non vorrei fare, quindi.
0: Dimmi bene, perché questo qui cosa sa fare bene? Fa bene?
1: Il miele sì, Nazareno, fa molto bene. Per...
0: Il miele, no? Il miele?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Il miele fa benissimo. Addirittura, come sappiamo, a produrre il miele sono le api. Le api sono gli insetti impollinatori più importanti del pianeta. Tu pensa, Nazareno, che senza di loro la biodiversità e oltre un terzo delle nostre risorse alimentari sarebbero a rischio. Il miele, oltre ad essere un alimento nutriente e terapeutico, è il risultato di questa straordinaria opera di conservazione ad equilibrio ambientale. Perché le api sono fondamentali per l'ecosistema? Le api e altri insetti impollinatori sono l'anello di congiunzione tra il mondo vegetale e quello animale. Volando di fiore in fiore alla ricerca di nettare, trasportano il polline e fecondano le piante. Questo processo permette la riproduzione di innumerevoli specie vegetali e la nascita di frutta e verdura. Si stima che circa il 75% delle colture agrarie mondiali dipenda almeno in parte dall'impollinazione delle api, pensa. Senza di esse verrebbero a mancare alimenti base come mele, pomodori, mandorli, caffè e molte altre colture. Consentono poi la sopravvivenza di fiori e piante selvatiche, fornendo cibo e riparo a moltissimi altri animali e mantenendo intatti gli equilibri dei territori. Le api nazareno, appunto, loro producono il miele, e il miele rappresenta la riserva di cibo fondamentale per superare l'inverno e le temperature rigide. Per l'uomo è un prodotto naturale prezioso, rinomato per le sue caratteristiche, fonte di energia, ricco di zuccheri semplici, è facilmente assimilabile e fornisce una carica energetica immediata. Inoltre il miele è antibatterico, antinfiammatorio e antiossidante naturale. Viene spesso utilizzato per lenire le toste, il mal di gola, favorire la guarigione di piccole ferite. Le caratteristiche del miele cambiano a seconda del fiore di provenienza. C'è il miele di castagno, che è ricco di minerali, mentre quello di tiglio o di arancio ha proprietà calmanti e sedative. E le api, oltretutto, sono praticamente a rischio scomparsa. Le api quindi sono considerate delle vere e proprie sentinelle dell'ambiente. Negli ultimi decenni, a causa dei cambiamenti climatici, dell'uso intensivo dei pesticidi e della perdita di habitat, le colonie di api sono in forte sofferenza. La loro scomparsa non comporterebbe solo una mancanza del miele, ma un drastico impoverimento della nostra dieta e una crisi profonda per l'agricoltura globale. Per questo motivo, proteggere le api è un dovere fondamentale per la salvaguardia dell'intero pianeta e appunto per approfondire il ruolo vitale e scoprire come sostenere gli agricoltori anche da noi, è possibile consultare le informazioni ufficiali sull'ecosistema e sulle biodiversità pubblicate appunto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Pensa, Nazareno, a proposito di api,
0: Che c'è?
1: Adesso ti dico quest'altra chicca.
0: Vediamo.
1: Allora, due settimane fa abbiamo intervistato con Euno Carini, te lo ricordi, Fabio Strinati, il poeta,
0: sì,
1: che lui si trova ai sanatoria, che è stato ospite da noi, e lui si è ricordato un fatto che è accaduto nel 2017. Mi ricordo che era agosto 2017, io il giorno dopo dovevo partire per Modena con una persona per me importante. E a un certo punto succede che nel tragitto da casa mia lì in radio succede che vengo punta da quest'ape. Era un'ape piccolina che mi si era appoggiata sulla maglia e non ci avevo fatto caso, ho fatto il gesto tipo di pulirmi la maglia, ma senza, cioè, un gesto così, avevo fatto questo gesto ma senza rendermene conto che c'era l'ape,
0: Sì.
1: Ma appunto, e lui si è ricordato, Fabio, di questo evento, gli ho detto, ma ancora non hai scritto una poesia su questo.
0: Hai capito, gli hai detto questa cosa, insomma. E lui cosa ti ha detto?
1: Che mi ha risposto e boh, forse ci penserà, non lo so, questo è un mio pensiero.
0: Ecco,
1: no,
0: cosa
1: comunque ero andata a Modena il giorno, due giorni dopo. E dopo alla fine il dito comunque non è che sarà gonfiato, niente, quindi era un'ape piccolina. Dopo sono partita lo stesso con
0: te. Eri un po' spaurita, però, no?
1: Ma era un po', sì, sì,
0: ecco.
1: Perché insomma le punture d'insetto non le amo in modo particolare, quindi non.
0: Però sul
1: verità, io ho anche un po' paura delle api, dei calabroni, dei mosconi, insomma,
0: tutti questi qua, insomma,
1: tranne le farfalle, le coccinelle, il resto di tutto quello che vola, no. Quindi tranne farfalle e coccinelle, diciamo, il resto.
0: Questi fanno guerra, quindi devi stare molto attento, perché non è una cosa così tanto tranquilla, insomma.
1: Quando hanno attentato sicuramente, quindi.
0: No, comunque ho sentito una cosa tua che è un po' particolare, perché hai parlato del miele. E sto miele tu pare che non lo mangi.
1: No, invece sì, sai, io a volte lo prendo, certo, non è che faccio le scorpacciate, però non è che tutti i giorni sto sempre a mangiare il miele. Poi una volta ogni tanto, come si dice, il famoso detto, una volta ogni passata di papa.
0: Sì, perché prima infatti tu dicevi che io sto attento, non lo mangio molto, c'ho paura, sì. Cos'è, una cosa del genere.
1: Beh, sentite. Paura no, è che non è che mi piace in modo particolare, cioè è una cosa che non. Che non è che dico, Dio, c'è il miele, allora adesso mi fiondo. Mi sa che vado molto più per il salato, Nazareno, ho scoperto anche questo, perché per esempio la cioccolata la mangio poco, niente. Non è che vado matta chissà quanto per la cioccolata.
0: La cioccolata no? Pensa che io
1: poco, poi a me piace quella fondente.
0: A me invece mi piace moltissimo, chissà quanta ne mangerei, insomma. Però
1: invece fa male mangiarne tanto.
0: Troppa non si può fare, questo è il punto della questione.
1: Esatto. Ecco. E poi del resto dei dolci, anche il gelato, per esempio, sì, è buono, lo mangio volentieri, però preferisco più la panna.
0: Simonetta ieri me ne ha portato uno che era eccezionale. Ho fatto il giornale, l'ho concluso con questo bel questo qui che era buonissimo. Quindi
1: sai che mi piace a me tanto? Mm-hmm. Il sorbetto al limone.
0: Il
1: sorbetto al limone.
0: Ah, limone. Vabbè, mm-hmm. quello potrebbe.
1: È buono, rinfresca. No, è leggero, non te.
0: Ma per fare questo c'è solo il limone oppure tu ci metti anche altre cose?
1: No, mica lo preparo io. Sì, magari.
0: Ah, beh, quindi tu prendi quello e basta.
1: Sì, è buono, cioè è una cosa che a me piace.
0: Quanti ne prendi ogni giorno?
1: Ma sempre anche lì, una volta ogni passata del papa, ecco. Non è che...
0: Ah, no, io pensavo tutti i giorni, invece no.
1: Sì, assolutamente.
0: No. Mentre tu adesso ci direi qualche altra cosa, sì. Ricordiamo agli ascoltatori che possono anche loro parlare con noi allo 0733 23 7575. Quindi telefonate, ce l'avete.
1: Ecco. Io a questo punto farei una domanda ai nostri ascoltatori.
0: Ecco.
1: Voi siete più per il dolce o per il salato? Oppure più per il miele o più per la cioccolata? Ecco, dateci il vostro parere, il vostro giudizio, raccontateci le vostre esperienze, no? Quindi
0: dopo rispondo anche io, adesso non ho subito, così vediamo quelli che magari ci chiamano, allora se ci dicono qualcosa, questa potrebbe essere anche. Allora, dici, andiamo avanti.
1: Cambiamo argomento direttamente.
0: Vediamo.
1: Allora, stavo leggendo qua un altro articolo molto interessante. Questa volta noi passiamo dal miele alle api, ovviamente cambiamo totalmente tema e passiamo al dormire.
0: Sì, cosa ci dice?
1: Dormire con il cuscino tra le ginocchia, fa bene, Nazareno, tu che dici?
0: Scusa, non ho capito bene, ricordi un po'?
1: Dormire con il cuscino tra le ginocchia, fa bene?
0: Tra le ginocchia?
1: Mm-hmm.
0: Io non ho fatto mai quello, capito?
1: Ah, non hai fatto mai?
0: No.
1: Allora, qui dice, inserire un cuscino tra le gambe è una strategia semplice per migliorare il comfort notturno e favorire l'allineamento della colonna vertebrale, del bacino e delle anche. Non rappresenta una cura, ma contribuisce a una corretta igiene del sonno. Dice qua, allineamento della schiena previene praticamente la rotazione del bacino e la torsione della colonna lombare.
0: Lombare, quello che sì.
1: Sì,
0: sulla panda, ecco.
1: La panda. No. Vabbè. Tipiche di chi riposa sul fianco. Beh, io praticamente riposo sempre sul fianco.
0: Sì,
1: la riduzione della pressione limita lo sfregamento e alleggerisce il peso sulle articolazioni di ginocchia e anche. Aiuta a mantenere i muscoli lombari rilassati, riducendo la rigidità al risveglio. Chi dorme sul fianco, per stabilizzare la postura ed evitare disarmonie tra spalle e bacino e gambe, quindi è importante mettere questo cuscino tra le gambe.
0: Mm-hmm. E poi
1: dopo c'è anche consigliato mettere questo cuscino anche per le donne in gravidanza, in quanto offre un supporto al bacino e migliora il comfort della posizione laterale. Poi inoltre è importante per chi magari soffre di fastidi lombari, risulta utile come misura di comfort in caso di rigidità lombare, sciatalgia o tensioni muscolari. Come posizionarlo correttamente? Allora, il cuscino va collocato tra le ginocchia, mantenendole leggermente piegate.
0: Tra le ginocchia?
1: Uh-huh.
0: Ma scusa, è messo sul letto? Oppure
1: sul letto?
0: Sul letto.
1: Allora, tu stai sul letto disteso su un fianco, no?
0: Sì.
1: Dopo tu destra o sinistra.
0: Su un fianco?
1: Su un fianco,
0: ah,
1: sì.
0: No, non con la... tutto con... Non...
1: qui dice che di solito dorme per chi sta su un fianco.
0: Un fianco.
1: Prendi questo cuscino e lo inserisci praticamente tra le ginocchia.
0: Ah, cioè, ecco, capito.
1: Tra le ginocchia. Dice qua, va collocato tra le ginocchia mantenendole leggermente piegate, assicurando che le gambe restino parallele.
0: Parallele addirittura, mamma mia, è difficilissimo questo.
1: Chi riposa di schiena invece dovrebbe inserire il supporto sotto le ginocchia per scaricare la tensione lombare.
0: Sotto le ginocchia?
1: Sotto, sì.
0: Allora aspetta però, sotto le ginocchia, se io capisco bene, devo stare poi con la giù, con le gambe?
1: Ma dopo devi stare supino. Sì,
0: ecco, ecco.
1: Supino, quindi sdraiato con la schiena. Metti questo cuscino cioè sotto le ginocchia,
0: sì, perché
1: mentre se stai su un fianco ha messo tra le ginocchia.
0: Questa cosa qui non è facile, bisogna saperla bene. Capire bene quello che deve fare uno.
1: Magari se ti interessa, vuoi far aiutare da Simonetta. Sì. In base a come dormi, se dormi magari su un fianco oppure supino. Puoi tenere appunto questo cuscino per scaricare la tensione lombare.
0: Aspetta, che vuol dire? Io non so che vuol dire supino. Spiegami bene.
1: Supino significa per chi riposa sulla schiena.
0: Ah, sulla schiena?
1: Sì.
0: E quindi si mette sulla pine? Perché sulla
1: si
0: schiena?
1: Si mette non sulla schiena, ma si mette sulle ginocchia, sotto le ginocchia.
0: E come sarebbe se uno c'ha la schiena, li mette sulle. Che c'entra?
1: Serve per scaricare la tensione della zona lombare, della zona bassa.
0: Oh, sulla testa poi mette un altro di questo.
1: Certo, sì.
0: Ah, due ce ne vogliono, quindi.
1: Sì, uno per la testa e uno per le gambe.
0: Ecco, ti pensate, pareva tu. E dopo uno riesce a dormire?
1: Sì, se si rilassa, perché no?
0: Potrebbe farlo tu.
1: Dice, dormire con un cuscino tra le ginocchia è un accorgimento semplice che può migliorare in modo significativo il comfort notturno, soprattutto di chi riposa abitualmente sul fianco. In questa posizione infatti le gambe tendono a sovrapporsi e il ginocchio superiore può scivolare in avanti trascinando con sé anche il bacino. Questo movimento ripetuto per molte ore può modificare l'assetto della zona lombare e aumentare la tensione su muscoli, articolazioni e legamenti. Il cuscino funziona come un supporto intermedio, mantiene le ginocchia separate, aiuta a conservare un migliore allineamento della colonna vertebrale e riduce la torsione del bacino. Certo, non è una cura per il mal di schiena, ma può essere un valido aiuto all'interno di una corretta igiene del sonno e quando è necessario in un percorso indicato dal medico o dal fisioterapista.
0: Ah, ecco, quindi anche i medici dice che si possa fare una cosa di questo genere.
1: Non...
0: No, dico, anche i medici dicono che va bene così, insomma.
1: Sì, anche i medici dicono che possono, cioè, che può fare questa cosa, che è importante.
0: Ecco, no, io pensavo che era un'idea che fa qualcuno, lo dice, gli altri lo fanno, eccetera, eccetera. Invece anche quelli che
1: anche
0: appunto...
1: i medici magari lo consigliano.
0: Ecco, è giusto. Però certo, con due cose lì non so come si dorme bene. Vedremo
1: con
0: dopo.
1: Con i cuscini forse è questione di abitudine, no, Zareno? Dopo uno piano piano ci fa l'abitudine. Comunque il cuscino sulla testa, sì, quello è importante averlo.
0: Come facciamo se no? Quello lo è. Non so io se qualcuno lo fa senza con la testa, ma penso di no. Tutti lo fanno.
1: So, quindi dipende da come una persona è abituata, cioè magari dorme senza cuscino, oppure magari una persona può dormire anche con più cuscini. Io ad esempio dormo con 3 cuscini.
0: Tu dormi senza cuscino?
1: No, ne dormo con 3.
0: Ah, con 3? Con 3 cuscini?
1: Con 3 cuscini, sì.
0: Ma stai zitta, anziché stai...
1: Non lo so, però... Meno male, riesco a dormire. Cioè, allora, io ne ho 2 normali e 1 per la cervicale.
0: Ecco, vedete? Nel nostro... la cosa che si fa... Ecco, ci sono tante cose che noi non sappiamo. Io non sapevo che uno con tre cose...
1: Non so se va bene, sicuramente non va bene, però... Vabbè, diventerò una giraffa, non so.
0: Ecco, allora, tu lo fai tutto sempre così, eh?
1: Io quello come viene della serie, ecco. Anche se vado controcorrente, tanto poi dopo il collo è mio, quindi.
0: No, questo è interessante perché molti ti potranno chiamare per dire, dimmi un po'
1: come, ma come dormi? Vero,
0: ecco,
1: dire.
0: Come dormi, se posso farlo anche io, eccetera, eccetera.
1: No, no, andate sotto consiglio medico, io sbaglio, quindi è sbagliato secondo me dormire con tre cuscini, però io però mi trovo bene. Io ho provato a dormire con uno, non ci riesco, con due niente, alla fine pare che con tre...
0: Con tre?
1: Pare che va, quindi...
0: Poi dopo se vedi che non va bene vai a quattro magari.
1: No, magari diminuisco, ritorno a due.
0: Ma da quando hai cominciato a fare più di uno?
1: Sinceramente da quest'anno.
0: Ah, da quest'anno addirittura?
1: Sì, da quest'anno, ne ho aggiunto uno.
0: Ecco, e perché? Cioè, tu con uno non avevi...
1: No, mi sentivo troppo bassa, non mi faceva male la testa.
0: Ah, ecco, ti faceva la testa. Ecco, questa è una cosa che io non ho mai saputo, eh? Quindi è la prima volta che so questa cosa che tu hai fatto. Però penso che anche altri magari lo faranno anche loro.
1: Allora facciamo anche questa domanda: voi con quanti cuscini dormite?
0: Ecco, in quanti cuscini dormite?
1: Con quanti cuscini? Ditelo qua. Fatecelo sapere. Ma oggi non ci chiama nessuno, Nazareno.
0: Beh, ma sai, oggi siccome domani, aspetta, quando c'è, capito? Quando c'è domani, tutti quanti sono un po'.
1: Allora, noi intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori. L'altra volta ci aveva chiamato Sandro e Giovanna. Poi ecco, tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono e che ci vogliono bene.
0: Ci vogliono bene, sì.
1: Spero che sì.
0: No, siccome l'hai detto.
1: Perché devono voler male.
0: No, perché ho sentito che l'hai detto tu, subito. No? Dico, quindi è vero che ci vogliono bene?
1: Io penso proprio di sì, dai. Anche perché ci fanno sempre i complimenti, dicono che siamo di compagnia. Quindi io penso di sì, Nazareno. Dopo, non penso che ci vogliono male, perché tu hai qualche dubbio?
0: No, io sono con tutti quanti ci vogliono bene. Anche perché se qualcuno non è vero io non glielo dico, perché dopo quello si infuria e chi dopo glielo ferma.
1: E va bene, Nazareno, chi ci vuole bene ben venga, chi ci vuole male pregheremo per lui.
0: Tu immagina, no? Io dico, ah, tu a me non mi vuoi bene, quello che non so dopo che fa, quindi è meglio non dirgli.
1: E che fa Nazareno? Fa quello che prima. Che vuoi fare tanto?
0: Bene, stiamo giocando un po' con tutti, quindi non
1: sì,
0: vi preoccupate.
1: Sì, siamo un po' leggeri oggi, quindi dato che domani è pure festa.
0: Ecco, allora.
1: Ecco, è importante avere accanto una persona comunque che ti vuole bene. A me per esempio, ti dico la sincerità, sono contenta quando ci chiamano, quando ci dicono che siamo di buona compagnia, che appunto se ti fanno sentire il loro affetto ai nostri riguardi, cioè ti senti apprezzata. No, Nazareno, io ti dico, io ogni volta che loro e i nostri ascoltatori ci chiamano e ci dicono che stanno bene con noi, io mi sento il settimo cielo.
0: Questo è vero, loro sanno che noi abbiamo una grandissime cose da dirvi, e questo è bello.
1: Ecco. Sì, è vero.
0: Adesso tu ce n'hai un'altra ancora, no? Mi pare per cercare di capire.
1: Adesso qua avrei trovato, sempre se riesco, perché tu devi sapere, Nazareno, che c'è anche un'altra novità nella mia vita.
0: Ah, un'altra?
1: Sì.
0: Ce n'hai allora, già 55.000 e un'altra
1: ce ne sono due. Allora, uno è andato e un altro è, cioè, una cosa che va ci sta un'altra che viene, no? Quindi
0: sì.
1: In questo caso appunto si parla di amore, e per un amore che va un altro è arrivato, insomma.
0: Oh, questa è una cosa molto importante, quindi adesso,
1: ecco, non
0: dimmi
1: è una
0: bene
1: allora, non è una persona, però per me è come se lo fosse. Ho adottato un cane.
0: Ah no, io pensavo un'altra cosa, però vabbè.
1: No, la persona giusta forse arriverà, non lo so, non mi interessa in questo momento perché...
0: C'hai da fare,
1: io con l'amore, per quanto riguarda le persone, sbaglio sempre tutto, quindi credo che siano fatte in un modo e poi dopo si trasformano lungo il tragitto, non lo so.
0: No, spiegami bene, cioè tu li conosci e poi questi si cambiano?
1: Nazareno, già sta spiega, che devo dire?
0: Ma come sta facendo?
1: non va. E allora a questo punto, ma non sono l'unica,
0: Non sei l'unica?
1: Perché ieri ho conosciuto un'altra ragazza che mi ha detto: guarda, preferisco l'amore per gli animali, degli animali, piuttosto che delle persone, perché tante volte le persone sono, non tutte, sono opportuniste, cioè fino a quando gli sei comodo, poi dopo fa la rivedere.
0: Oh, ecco, allora qual è, perché questa è una cosa interessante, fra animali e uomini o donne, cioè qual è che tu dici che vanno meglio questi altri e noi non noi, com'è sta faccenda?
1: Non voi, cioè bisogna vedere una persona com'è fatta, com'è stata cresciuta, educata, ecco. Ci sono anche persone brave e persone che purtroppo si perdono per strada, che ce ne vuoi di Nazareno, forse calano la maschera. Fermo, il cane, scusate. E allora, dico, guardo invece l'animale diciamo che dal mio punto di vista, e non solo il mio, è sempre fedele comunque a sé.
0: Questo hai detto una cosa interessante. Qualche volta gli animali sono più
1: fedeli,
0: vero?
1: Sì, e per me, allora, tu devi sapere, Nazareno, che allora io lui l'ho adottato pochi giorni fa? Sì, dobbiamo finire a fare tutto quanto i passaggi, no? Perché lui stava su un rifugio.
0: Sì.
1: Si chiama Eddie. È un meticcio. Eddie, sì, come Eddie, sì. Maffi, è un meticcetto. E anche lui purtroppo è rimasto solo, perché anche lui ha perso una persona importante.
0: Allì.
1: Una persona che lo aveva cresciuto fin da piccolino. Purtroppo questa persona è venuta a mancare per, non so, forse stava male, oppure per vecchiaia, non so adesso la...
0: Era vecchio, quindi.
1: Di cosa è deceduto il padrone e è rimasto solo. Allora ho letto il suo annuncio e in pratica dico, il mio purtroppo lo stesso è salito in cielo, il cane, il cagnolino mio, anche lui era un trovatello.
0: Come si chiamava innanzitutto, perché è bello se
1: Charlie, Charlie come Charlie Brown.
0: Sarli
1: no. Nazareno, non ci vediamo.
0: Dimmi un po' le cose, così lo capisco.
1: Charlie, Charly.
0: Ah, ecco, benissimo, adesso l'ho capito bene, vai.
1: Charlie, ecco. Ok. Si chiamava Charlie e purtroppo è la vecchiaia, 14 anni, ecco.
0: Ciao. Sono 14 anni, diciamo, i cani?
1: Cioè, più o meno l'età è quella, insomma. Dopo c'è anche chi più un pochino di più, però... diciamo che più o meno l'età della vecchiaia dopo è quella, Nazareno, perché tu fa conto che i cani si contano 7 anni,
0: ecco,
1: quindi magari fanno un anno oppure fanno un anno e si conta per 7, per esempio, che ne so, fanno 2 anni, quindi 2 per 7 14,
0: sì.
1: Ok, quindi ecco. a loro gli fa così. Quindi ecco. quando loro arrivano a 14 anni comunque stanno, diciamo, su centinaio, su per giù, quindi l'età è come l'essere umano, no? L'essere umano arriva, per chi è fortunato, anche a 100 anni o poco più.
0: Esatto. Beh, vedi, tante volte anche noi facciamo alcune cose, gli altri le fanno altre, insomma.
1: E allora Nazareno ha letto l'annuncio di lui che stava solo, che cercava casa, e adesso, ecco, siamo insieme, ci siamo trovati. Lui è un cane affettuosissimo, gioca, ha 1 anno e mezzo. Con il gatto ancora non ci siamo, perché ha paura, perché ha il gatto, perché lui se no è tranquillo. Esce 3 volte al giorno, se vuoi anche 4, e ormai siamo diventati un tutt'uno. E ti dico anche un'altra cosa, Nazareno, casualità del destino, mettila come vuoi. Io purtroppo ho perso papà a gennaio, lui è nato a gennaio.
0: Toh, penso un po'.
1: Ecco.
2: Un anno prima,
1: però a gennaio.
0: A gennaio, ecco, sì. Così. Beh, vedo
1: e
0: che...
1: Può darsi pure che sia un regalo del papà dal cielo, perché magari sta, che insomma, non sto bene a livello di, sentimentale, come posso dire, a livello cioè neanche umano, non, quando ti capitano questi lutti emotivo, si può dire, no?
0: Sì.
1: Magari a livello emotivo non sto bene, perché ad ogni modo la perdita sua mi ha segnato in modo profondo. E allora ecco qua che mi è arrivato questo dono da, io penso questo dono dal cielo, magari per chi ci crede.
0: Tanto.
1: E ti dico, Nazareno, che piuttosto, perché dopo una persona fa come meglio crede, cioè
0: quello
1: chi
0: sì.
1: va li adotta a mare sul canile oppure sul rifugio, e chi invece preferisce comprarli di razza, acquistarli. Però ecco, se si può fare del bene a un cagnolino che non, come il mio o come tanti altri che purtroppo non hanno una famiglia e si trovano in canile oppure sui rifugi, l'adozione secondo me è la cosa migliore, ecco. Dopo ognuno fa come meglio crede. Io ho scelto l'adozione perché fare del bene prima di tutto.
0: Ma il cane non dice niente, dicevo, mettimi qui su.
1: È felicissimo il cane, quindi ormai è diventato il padrone di casa, anche adesso, eccolo. Lui mi salta addosso, ma bravo.
0: Lo vedi.
1: È felice proprio, è felice. Dopo Nazareno mi mando le foto a Simonetta.
0: Ecco, bravo, vai così, dai. Allora, senti, adesso facciamo una cosa. La pubblicità e poi una canzone, e poi torniamo con te, eh?

0: 0733 23 75 75 se volete chiamarci con Elisa che stiamo dicendo cose importantissime. Attenzione, oggi così voi non le avete mai sentite le cose che diciamo. Allora,
1: a proposito di salute, no? E di animali, Nazareno,
0: sì, ecco.
1: Sarà la pubblicità e la canzone. Mm-hmm. Ho avuto modo di cercare i benefici, no, di avere un animale.
0: Un quindi, animale?
1: Sì, ah. Dice, gli animali migliorano la nostra salute sia fisica che mentale. È scientificamente provato che interagire con loro riduce lo stress, abbassa la pressione sanguigna e stimola il rilascio di endorfine e ossitocina, favorendo il buon umore e aiutandoci a combattere la solitudine e la depressione.
0: Questo per l'uomo?
1: Mm-hmm.
0: Per le persone, no?
1: Sì. Ah. Cani e altri animali ci costringono a muoverci quotidianamente. La loro presenza riduce il rischio di malattie cardiache e favorisce il recupero eventi da infarto.
0: Sì.
1: Recupero di eventi come infarti, ecco. Nei bambini crescere con animali domestici può rafforzare le difese immunitarie. Io infatti adesso sono giorni che mi muovo sempre, se può dire. E...
0: No, dici, tu hai usato uno di questi?
1: Io con il cane, sì, uscendo mi muovo, Nazareno.
0: Ah, con il cane, ecco.
1: Sì, sì, anche perché andiamo fuori 3 o 4 volte al giorno, quindi, ecco.
0: Ma il medico tuo dopo non si infuria, dice, a me non mi chiami e c'è il cane.
1: Ma tanto mi avrebbe detto la stessa cosa, perché anche il medico mi ha detto sempre di muovermi.
0: Ah, di muoverti.
1: Sì, quindi adesso ho una scusa in più, diciamo, ho un motivo in più per farlo.
0: Ecco, anche questo per esempio è una cosa che dobbiamo...
1: Io prima lo facevo da sola, facevo le passeggiate da sola, anche arrivando lì col mezzo pubblico, però dopo continuavo a fare la passeggiata lì a Piedipapera e poi ritornavo su sempre col mezzo pubblico e lì perché stavo da sola, però adesso in compagnia di Eddie e ovviamente non è che posso farlo arrivare fino giù a Piedipapera. Siamo qui, facciamo le passeggiate qui nei dintorni, io vedo che lui sta tranquillo, che è sereno, che piano piano perlustra la zona per lui nuova.
0: Ecco, allora però un momento, tu come fai? Cioè, perché qui fai da sola, fai questo, quell'altro?
1: Da sola. Sì,
0: da sola, sì. Vero? Ecco.
1: Sì.
0: E uno come deve fare? Cioè, diglielo, perché qualcuno potrebbe far come te.
1: Quando... Hai il cane?
0: Al cane oppure anche quello che tu vai
1: da sola, esatto. Scegliete un posto che vi piace, che dove magari vi rilassate, tipo tante persone vanno alla Baia di Fiastra a fare le passeggiate magari da soli o con gli amici o anche con la persona cara, che può essere un familiare, un marito, la moglie, insomma, il compagno, la compagna, fidanzato, fidanzata, che sia, insomma, con chi vuole fare queste passeggiate, ma dico anche con gli animali, perché no?
0: Anche con gli animali, ecco, sì, questi purtroppo non parlano però, però
1: sì, però.
0: Ah, parlano pure?
1: No, non è che parlano come noi, però a modo loro sì.
0: Ah, ecco, a modo loro, questo
1: loro
0: è giustissimo,
1: certo,
0: ecco.
1: Certo.
0: No, questo è bello perché andare un po' in giro, no? È una cosa bella, dove, come dicevi tu adesso, magari anche uno va su un prato, su qualcosa, insomma, non c'è tanto caos e quindi si sta bene. Ecco.
1: Sì, dopo ci sono anche i cani, no? Io adesso con lui ancora devo fare la prova. Mari preferisco prima farla in casa perché ancora non so come può reagire.
0: Non lo conosci bene, bisogna.
1: Non lo conosco bene, quindi dico: non vorrei che Mari lancio la palla, prende, scappa, va, ciao, chi si recupera più proprio. Però ecco, ci sono i cani che amano anche giocare con la pallina o con qualsiasi altro oggetto loro. Ci sono famosi cani da riposto, no? Tu gli lanci male la pallina e loro te la riportano indietro. Poi dopo c'è chi prende la palla, scappa e va, ciao. Ecco perché non lo voglio fare all'aperto ancora, perché non si sa mai che...
0: Oh, questo l'ho visto pure io, però non capisco questi. Come fanno a capire che devo dartela un'altra volta? Cioè che te la portano...
1: Io,
0: ma come fa sto cane a sapere questa cosa?
1: Forse è una questione d'abitudine loro, non lo so, oppure uno che piano piano ce l'abitua, Cioè, è un modo anche per educarlo ai comandi, magari, no? Tipo, per esempio, c'è un ragazzo che conosco che addirittura lui ha un cane e fa le gare di agilità. Nel senso che ci sta questo cagnolino che fa tutto un percorso fatto magari anche con gli ostacoli e diventa proprio lì una passione dove uno, perché no, può anche vincere i premi, eh?
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Premi
1: sì.
0: Di che tipo?
1: Tipo medaglie, non so adesso, però ci sono queste cose.
0: Soldi tipo. Niente, no?
1: Quello non lo so, Nazareno.
0: Ecco.
1: Quello non te lo so dire, però tipo può darsi pure, non è.
0: Ci potrebbe essere, ci potrebbe, anche quello, sì.
1: Ci sono i cani che vengono appunto addestrati. Prendi per esempio, no, i cani poliziotto. Quelli sono addestrati per i casi in cui c'è la droga, i casi in cui c'è anche metti anche ipotesi, no, i cani da soccorso. Tipo c'è un terremoto, ci sono cani che anche quando c'è stato il terremoto questo del 2016 hanno scavato le macerie, tra le macerie ci sono cani che Nazareno vengono appunto educati, addestrati per questo, anche i cani che magari sono da salvataggio, no? Anche in acqua, oppure anche sulle zone di montagna, metti ipotesi che c'è una valanga, c'è un qualcosa che insomma che di brutto, loro intervengono anche sia le ti faccio un esempio, le varie protezioni, ecco,
0: c'è questa cosa
1: a loro. Sì, adesso mi è venuta in mente la protezione civile, no, ad esempio, però ecco, o chi magari interviene, ci sono in alcuni casi ci sono anche i cani.
0: I cani hanno una certa loro sa così vanno.
1: Un'altra cosa importante, i cani vengono anche utilizzati per la pet therapy, che come diciamo sempre è dedicata la pet therapy per le persone o anche bambini che purtroppo stanno male e lottano ogni giorno contro i tumori. Serve anche per un attimo di staccare la mente dalle terapie e da tutto il resto, insomma. Inoltre, insomma, anche diciamo per alleviare un po' la sofferenza che purtroppo un tumore produce.
0: Certo, non è una bella cosa.
1: Cura, ecco.
0: Su questo siamo sicuri.
1: Ecco. Oppure un'altra cosa importante che è capitato più una volta di vederli, i cani che vengono magari per le persone non vedenti, ci sono questi cani che li aiutano, che gli fanno la guida.
0: È vero, sì, infatti. Mm-hmm. Quindi, e ci sono molti appunto che lo prendono e questa è una bella cosa. Mm-hmm. Ecco.
1: Sì.
0: È vero che i cani hanno un tipo di capire quello che devono fare. Questo sì.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: È poco, eh?
1: No, assolutamente. Quindi per me, come tutti gli animali, loro sono fenomenali. Penso, io sono cresciuta con i cani, Nazareno, quindi fin da piccolina.
0: Ah, ecco, cresciuta con i cani addirittura.
1: Sì, sono cresciuta insieme a loro.
0: Ecco, perfetto. Bene, e detto questo, vi abbiamo detto tante cose oggi, qui Elisa sa fare un sacco di cose, perciò ve lo sa dire, voi quando vi sente qualcosa, vi serve, ecco, con lei riuscite subito a far tutto, ecco, questo.
1: Speriamo, dai, io spero di essere di aiuto a chi ci ascolta, di compagnia, come dicevamo prima. E poi ecco, passo dopo passo andiamo avanti insieme.
0: Aspetta che voglio vedere se Giola ancora fa un po' di cosa,
1: di pubblicità.
0: Non ce l'ha, perfetto, no. Possiamo ancora andare avanti. Allora, okay. Vai con un'altra notizia, vai.
1: Ah, un'altra notizia che vi posso consigliare, dato che ci stiamo avvicinando l'ora di pranzo. Cosa vuoi mangiare, Nazareno, oggi?
0: oggi non lo so, perché non so, la mia signora fa che cosa farà.
1: Allora, io a questo punto va, facciamo i filetti di ricciola saporiti.
0: La?
1: Ricciola, un tipo di pesce.
0: Che?
1: Un tipo di pesce.
0: Ah, un tipo di pesce, tipo di pesce. Allora, vediamo.
1: Allora, qua occorrono 8, sì, ciao, ingredienti per 4 persone, 800 grammi di filetti di ricciola, 400 grammi di zucchine, 30 grammi di burro, uno spicchio d'aglio, 300 millilitri di fumetto di pesce o brodo vegetale, un cucchiaio di prezzemolo finemente tritato, un cucchiaio di bottarga grattugiata e il sale. Procedimento: lavate e spuntate le zucchine e tagliatele a rondelle non troppo sottili. Fondete il burro in una larga padella, unite l'aglio sbucciato e lasciatelo soffriggere a fiamma media 2-3 minuti. Alzate la fiamma, eliminate l'aglio e rosolate il burro, nel burro i filetti di ricciola, 2 minuti per parte. Abbassate la fiamma, sgocciolate il pesce e versate nella stessa padella le fette di zucchine e fatele insaporire a fiamma media 2 minuti, mescolate.

0: Esce sì, però non tantissimo.
1: Ecco, quindi ho
0: non fatto tantissimo.
1: Bene.
0: Ecco, però qualcosa, qualcosa lo prendo, sì. Vengono lì. Quindi ci sa, a molti io lo sento, lo fanno molto, lo vogliono. Lo vogliono perché gli piace. Beh, ognuno di noi ha io questo e quello.
1: Certo.
0: Ecco. Bene, poi dopo che cosa c'hai ancora da dirci?
1: Ti posso dire, Nazareno, io a questo punto vorrei ricordare l'appuntamento per questa sera con il notturno, con me, Gianni e Andrea. Oggi dedicheremo la puntata a Gianni Morandi e, che dire, dalle 22:30 fino a mezzanotte starete con noi, in nostra compagnia.
0: Ecco.
1: Chiamateci sempre allo 0733 23 75 75 e sentiremo tutte le novità di Gianni che ormai, ecco,
0: io ogni tanto vi ascolto e dico sentiamo, questo va bene, questo sì, questa volta no, questo sì, eccetera.
1: Ecco per fino a Zeno per ora va tutto bene, oppure dobbiamo, non lo so, dobbiamo fare altro, dobbiamo dire altro?
0: No, va bene, sì, avete cominciato bene. Poi però, certo, come tutti, si va avanti e dopo pian piano si va sempre di più, no? Si fa sempre di più.
1: Qui abbiamo formato un bel trio.
0: Ecco, cioè come avete cercato di fare questa cosa? Come la volete fare?
1: Riguardo Gianni Morandi, dici?
0: Allora, no, voi.
1: Il notturno, come è nato tra noi tre?
0: Esatto, è quello.
1: Allora,
0: lì.
1: Tuo suggerimento tu?
0: No, io vi ho ascoltato due volte, mi pare, e mi pare che cominci, state andando abbastanza bene, certo.
1: Ecco, prima cosa in base ai tuoi insegnamenti, seconda cosa è stato detto anche sul suggerimento tuo che avevi proposto, questo mi sembra che me l'aveva detto Gianni, che avevi fatto te la proposta, se in caso io non ci sono perché ho vari impegni eccetera, potete farlo il notturno con Elisa e ci hai azzeccato, Nazareno, quindi proprio
0: lo vedi
1: sì.
0: Io ho detto quando c'è Elisa meno male, sennò quelli non so che cosa combinano,
1: ecco. Però ecco, ci divertiamo, stiamo tranquilli, certo, a volte le cose un po' si dilunga, dopo ritorniamo sui binari, ecco, come ti ha insegnato te.
0: Dovete stare attenti perché io le ascolto, quindi
1: dopo ci metti il voto.
0: Sì, ecco.
1: Per ora io quanto prendo, quando
0: c'è la mia signora prendo, che mi dice sempre vieni a dormire, ma io dico fammi ascoltare bene questi perché non si sa dove vanno a finire,
1: quindi... Ecco. Dico, che voto mi dai, Nazareno?
0: Allora, il numero a te te ne possono dare quasi 9.
1: Ah, ecco. Quasi 9, bene.
0: Agli altri devo ancora pensarci.
1: Ecco,
0: devo vedere un po' perché... Però, ecco, Gianni è forte, Gianni è...
1: Sì.
0: Anche Andrea, su.
1: Dobbiamo dire cosa. Sì.
0: Senti, ma
1: dai,
0: voi...
1: nel complesso un bel 10 ce lo meritiamo, dai.
0: Senti, ma voi, prima... capite quello che volete fare?
1: Sì, ci organizziamo prima.
0: Ah sì?
1: Mm-hmm.
0: Facciamo questo, quell'altro?
1: Sì, il tema ce lo prepariamo prima.
0: Dove andate adesso?
1: No, ognuno per conto solo. Decidiamo lì quando ci incontriamo ogni lunedì, no? A fine notturno. Dice, il prossimo tema sarà, non so, l'altra volta abbiamo fatto Ligabue. Questa volta abbiamo detto il prossimo tema Gianni Morandi, un po' andiamo anche a quello che interessa agli ascoltatori, no? Quindi magari c'è chi ci chiama che dice vorrei sentire la canzone di, e noi dopo da lì dico ok, partiamo. Avevamo iniziato questa cosa dei cantanti con Gino Paoli, da purtroppo quando è venuto a mancare, e da lì piano piano tipo ci sta un nostro ascoltatore che si chiama Benito e lui è appassionato di Pino Daniele, quindi magari il prossimo potrebbe anche essere Pino Daniele il prossimo cantante.
0: Perfetto.
1: Dopo da lì uno mette la musica, magari i brani quelli più famosi.
0: Allora senti, bisogna che finiamo qui, che mi dice giustamente è di là che è finito, dobbiamo allora fermarci a stasera. Okay. Allora
1: va bene, Nazareno, stasera se vuoi chiamaci che ci fa tanto piacere.
0: Via.

0: proviamo.
1: E allora appuntamento questa sera e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.